0: un po' come Lippo Paolo. Oh, ragazzi, a Torino non stanno ancora bene.
1: Al Paso non abbiamo mai fatto Lippo Paolo, però è vero. Possiamo lasciarli così? No.
2: Guarda quanta gente, non approfittiamo adesso.
1: Signori, vi spieghiamo, scusate il silenzio, anche abbastanza imbarazzante. Vi siamo per introdurre, ecco, grazie, un applauso per la canottiera di Sabino, dai ragazzi.
0: Un applauso di incoraggiamento per una canzone che parla di un ragazzo che in poche parole di un che andando a scuola nelle valli valdostane, insomma, la scuola materna. E il nostro amico, un po' ragazzi un po' problematici, difficilmente integrabili, ecco, e quindi insomma lui col suo fagottino, con i quaderni, la cartellina, anzi la cintura come si usava una volta, quella con i finali, quello con l'abecedario. Ecco, Lippo Paolo alla scuola materna era precoce, utilizzava l'abecedario, conosceva già l'alfabeto, i numeri, i calcoli, le cifre, l'equazione. Con gli occhialini, il cappello con sopra scritto
1: da qua.
0: Concrete, la toppa dei Isiro is gone sul pantalone. Pratica maglioncino, perché insomma faceva freddo, ecco, e poi felice
1: dentro l'asilo tutti quanti lo prendevano in giro e quindi tutti quanti a un certo punto giurlavano Ippo Ippo Paolo, okay. E questo dovete poi dirlo voi per prendere in giro l'Ippo Paolo. Chi è l'Ippo Paolo? Ecco, io vi faccio così con la mano, verso Paolo, giustamente verso Paolo, vi faccio così, voi fate un coro che prima abbiamo sentito insieme, tipo
3: Ippo Paolo,
1: dovete essere forse un po' più incontrati.

0: Sabato 3 ottobre 2026. Brucia di vita, United for Gaza.
1: Dalle ore 17 ai Giardini Reali di Corso San Maurizio 6, Torino. Suoneranno in un mirabolante concerto.
2: Young Gang, Torino Street Punk. Il duo Ventrella e Gigio Bonizio. Asia Noia, post-punk dalla Romagna. Yellow Pennarello, No Wave Noise. Elli Cottino e Sista Sofi, Hip Hop.
0: Troverete banchetti informativi, bar e punto ristoro vegetariano vegano.
1: Tutto questo benefit su Moody Erez per Gaza.
3: In caso di pioggia l'iniziativa verrà spostata

Allora, un buon pomeriggio, ben ritrovati a tutte le amiche, a tutti gli amici che ascoltano Radio

0: Sabato 3 ottobre 2026. Brucia di vita, United for Gaza.
1: Dalle ore 17 ai Giardini Reali di Corso San Maurizio 6, Torino. Suoneranno in un mirabolante concerto.
2: Young Gang, Torino Street Punk. Il duo Ventrella e Gigio Bonizio. Asia Noia, post-punk dalla Romagna. Yellow Pennarello, No Wave Noise. Elli Cottino e Sista Sofi, Hip Hop.
0: Troverete banchetti informativi, bar e punto ristoro vegetariano vegano.
1: Tutto questo benefit su Moody Erez per Gaza.
3: In caso di pioggia, l'iniziativa verrà spostata a

fantasma in libertà, un parassita fin semi libertà. Sei un retto sanguinante, un emorroide purulenta, libidinosa soddisfazione che goduri alla dilatazione. Se ti stuzzicano il culetto col prezzemolino, col prezzemoletto,

0: Sabato 3 ottobre 2026. Brucia di vita. United for Gaza.
1: Dalle ore 17 ai Giardini Reali di Corso San Maurizio 6, Torino. Suoneranno in un mirabolante concerto.
2: Young Gang, Torino Street Punk. Il duo Ventrella e Gigio Bonizio. Asia Noia, post punk dalla Romagna. Yellow Pennarello, No Wave Noise. Ellie Cottino e Sista Sofi, Hip Hop.
0: Troverete banchetti informativi, bar e punto ristoro vegetariano vegano.
1: Tutto questo benefit su Mood Jerez per Gaza.
3: In caso di pioggia, l'iniziativa verrà spostata.

0: 每个月一千五，
1: 给你七千。
2: 向着圈这是圈地。
3: 哎哦，英语过六级了吗？
4: 有北京户口吗？
2: 干巴嘞，干巴嘞。
5: 你的三围是怎么？

team e Città di Torino, insieme per combattere lo spaccistrada. Grazie alla rete 5G, i pusher del domani arriveranno volando. Spacciadrone. Il primo sistema automatizzato per la drug delivery. Spacciadrone è il pusher che arriva volando. Apri la finestra con lo spacciadrone per la roba. Basta un click.

Got a wow finish?

Il futurismo è un grande movimento anticulturale di idee. L'orgoglio italiano, la religione della velocità, della novità, dell'originalità, l'avvento dei giovani al potere contro lo spirito parlamentare, burocratico, accademico e pessimista.

0: Sabato 3 ottobre 2026. Brucia di vita, United for Gaza.
1: Dalle ore 17 ai Giardini Reali di Corso San Maurizio 6, Torino. Suoneranno in un mirabolante concerto.
2: Young Gang, Torino Street Punk. Il duo Ventrella e Gigio Bonizio. Asia Noia, post-punk dalla Romagna. Yellow Pennarello, No Wave Noise. Elli Cottino e Sista Sofi, Hip Hop.
0: Troverete banchetti informativi, bar e punto ristoro vegetariano vegano.
1: Tutto questo benefit su Mood Jerez per Gaza.
3: In caso di pioggia, l'iniziativa verrà spostata al Parco Dora.

0: Sono Mischeta e questa è Radio Blackout. Se non l'ascolti, sei out.
1: Hi. Got a new flame.

0: Multi talks.
1: Ha un obiettivo e ce l'ha anche quando torna l'obiettivo. Non è solo andando. È condiviso.
0: Multi talks.
2: Birra, birra, birra, birra.
3: Sei vantaggiato.
4: We've proven right here we have a good time together, no hassles, spectacular, and personal, and warm.
5: It's a gas, man. They have more.

bello.

0: Sabato 3 ottobre 2026. Brucia di vita. United for Gaza.
1: Dalle ore 17 ai Giardini Reali di Corso San Maurizio 6, Torino. Suoneranno in un mirabolante concerto.
2: Young Gang, Torino Street Punk. Il duo Ventrella e Gigio Bonizio. Asia Noia, post-punk dalla Romagna. Yellow Pennarello, No Wave Noise. Elli Cottino e Sista Sofi, Hip Hop.
0: Troverete banchetti informativi, bar e punto ristoro vegetariano vegano.
1: Tutto questo benefit su Moody Erez per Gaza.
3: In caso di pioggia, l'iniziativa verrà spostata al

0: Ho capito.
1: Risentiamo un momento.
2: Blackout trasmette da Torino sui 105.250 MHz della modulazione di frequenza.
3: Quella è la storia, capito.
4: Questa è allegria, siamo allegri, diciamo così.
5: www.blackout.org/

0: Ehi, giovane lavoratore!
1: Stanco dei banali e consueti contratti a tempo indeterminato?
0: Prova la nuova forma di contratto moderno e innovativo.
1: Coco Pro?
0: No, Coco Profago! Il contratto di lavoro che è veramente una merda!
1: Salario da fame!
0: Schiene spezzate!
1: Zero diritti e doppi turni festivi!
0: E se stai male, sono tutti cazzi tuoi! Coco Profago!
1: Mangerai veramente merda!
2: Ciao ragazzi, sono Gianni Morandi! Anch'io stipulerei un bel contratto coco profago! Dai ragazzi!

0: Sabato 3 ottobre 2026. Brucia di vita. United for Gaza.
1: Dalle ore 17 ai Giardini Reali di Corso San Maurizio 6, Torino. Suoneranno in un mirabolante concerto.
2: Young Gang, Torino Street Punk. Il duo Ventrella e Gigio Bonizio. Asia Noia, post punk dalla Romagna. Yellow Pennarello, No Wave Noise. Ellie Cottino e Sista Sofi, Hip Hop.
0: Troverete banchetti informativi, bar e punto ristoro vegetariano vegano.
1: Tutto questo benefit su Mood Jerez per Gaza.
3: In caso di pioggia, l'iniziativa verrà spostata.

Guardi che tiro che lei si è salvato forse dal mare, ma io la porto veramente molto male, faccio passare l'anima dei guai. Guarda a porto, cazzo!

0: Sabato 3 ottobre 2026. Brucia di vita, United for Gaza.
1: Dalle ore 17 ai Giardini Reali di Corso San Maurizio 6, Torino. Suoneranno in un mirabolante concerto.
2: Young Gang, Torino Street Punk. Il duo Ventrella e Gigio Bonizio. Asia Noia, post punk dalla Romagna. Yellow Pennarello, No Wave Noise. Elli Cottino e Sista Sofi, Hip Hop.
0: Troverete banchetti informativi, bar e punto ristoro vegetariano vegano.
1: Tutto questo benefit su Mood Jerez per Gaza.
3: In caso di pioggia, l'iniziativa verrà spostata al

Oh, yeah, that's a good number to belch on.

Come la Paul McCartney and Wales, does he?

Contatta il numero di emergenza di Radio Ministero 011 249 5669, oppure la hotline WhatsApp con i solitari del Ministero 346 667 3263. Radio Ministero, l'unica radio dell'italiana.

0: Sabato 3 ottobre 2026. Brucia di vita, United for Gaza.
1: Dalle ore 17 ai Giardini Reali di Corso San Maurizio 6, Torino. Suoneranno in un mirabolante concerto.
2: Young Gang, Torino Street Punk. Il duo Ventrella e Gigio Bonizio. Asia Noia, post-punk dalla Romagna. Yellow Pennarello, No Wave Noise. Elli Cottino e Sista Sofi, Hip Hop.
0: Troverete banchetti informativi, bar e punto ristoro vegetariano vegano.
1: Tutto questo benefit su Moody Erez per Gaza.
3: In caso di pioggia, l'iniziativa verrà spostata a

0: Frank Zappa, seconda puntata.
1: Sempre nell'ambito del ricordo di Frank Zappa nel ventennale della sua dipartita, siamo arrivati alla seconda puntata di ben 5, però ognuna sarà diversa perché, come abbiamo visto nella prima puntata, è un eclettico che transita attraverso tutti i linguaggi, attraverso tutti i generi, tutte le musiche, praticamente è imprendibile.
2: Cioè, per dare un minimo di ordine ad un fiume in piena, il percorso che faremo sarà cronologico, ma questo non vuol dire che
1: banalmente cronologico,
2: che fosse la strada più facile, però diviso per decadi, con particolare rispetto per gli anni 70, che sono stati forse i più ricchi o comunque i più noti, però per ogni decade vedremo che ci sono molte varietà.
1: Anche questo a lui, ecco, non sarebbe piaciuto.
2: No,
1: l'idea del corso che avevamo
2: No, anche perché lui ha sempre avuto l'abitudine di riprendere i pezzi di 20-30 anni prima, risuonarli, rinciderli, togliergli la batteria e il basso, rimettere un basso e batteria nuove, qualche volta anche per necessità, aggiungere dei fiati, mettere un assolo, togliere un assolo e così.
1: Quindi collocarlo in un tempo è...
2: No, il fatto che siamo passati 20 anni ed è ancora attualissimo e sempre più lo sarà, vuol dire che Zappa è assolutamente fuori dal tempo, pur essendo stato un figlio assolutamente della sua epoca. Il primo brano è il primo brano del primo LP, siamo nel 1966, Freak Out. Il brano è Hungry Freaks Daddy.

0: Siamo ancora negli anni 60, come abbiamo detto, siamo al secondo LP, perché allora c'erano gli LP.
1: Formidabili quegli anni.
0: Ecco. Dal titolo Absolutely Free. Il brano più complesso di questo album, che è nella storia del rock è il primo concept album, perché è tutto un legare insieme da fili non sempre visibili tutti quanti i brani. Il brano più complesso, che contiene dentro 6-7 generi diversi almeno, è Brown Shoes Don't Make It.

0: che è un brano che è stato anche censurato per un linguaggio particolarmente osceno del nostro, che era un'altra sua caratteristica.
1: Non era l'unico contatto con la censura da parte di Frank Zappa, credo, anzi ha avuto degli scontri notevoli, no? Con i censori di ogni tipo.
0: Sì, sì, mentre sta andando Brown Shoes, quindi in questo modo camuffiamo anche qualche parola un po' illecita, Frank Zappa è stato anche un alfiere della politica contro la censura. Infatti negli anni 80, quando esplode il caso del cosiddetto porn rock, lui sarà in prima fila, andrà a testimoniare al Senato per difendere il linguaggio contro le varie censure volute dalle cosiddette mamme rock, tra cui la futura poi moglie del vicepresidente Al Gore, no? Che è stata una delle
1: paladine.
0: Due paladine, esatto, e anche se poi quando ha saputo che Zappa era malato alcuni anni dopo gli ha scritto una lettera molto commovente a detta dello stesso Frank.
1: Perché si commuoveva anche.
0: Sì, no, ancora alla fine. No, Frank sì che si muoveva, non era bionico, piangeva anche.

0: Per continuare sul linguaggio non proprio da educanda di Frank, il pezzo che vi propongo dopo, da uno degli album più belli e meno compresi, che è We Are Only Need For The Money, in cui già nel 67 prendeva in giro tutto il movimento hippie, eccetera. Lui è famoso dalla frase, ha detto che grande raduno.
1: Quale? Isola di White?
0: Più grande.
1: Proprio grande.
0: Sì, era stato soltanto una gita di ragazzotti in campeggio, no?
1: Quindi, ecco. Nel fango, tra l'altro.
0: Esatto. E aveva fatto questo intero album in cui era molto ironico verso questo atteggiamento nascente, eccetera, già per uno che ironizzava contro tutti senza
1: e questa è la caratteristica più bella del,
0: esatto,
1: del personaggio,
0: che non, le mode non le ha mai volute seguire, non le ha mai apprezzate, tutte le verità le ha sempre prese in giro, che fossero religiose, politiche, di costume, eccetera. Ecco, in questo album c'è un pezzo molto interessante in cui lui vuole identificare un po' l'americano tipico, e il pezzo si intitola, neanche a farlo apposta, The Idiot Bastard Song.
1: Ma cosa ne viene fuori da questa? Qual è l'irrisione dell'americano tipico in particolare?
0: Lui ride facendone completamente parte, perché Zappa non era un rivoluzionario che volesse. In Europa l'abbiamo interpretato in questo senso come qualcuno che volesse rovesciare il sistema, in realtà no, perché lui faceva parte del sistema americano con i suoi valori, eccetera. Però diciamo che l'americanismo spinto, la casetta, la macchinetta, eccetera, era quello l'americano dei Reader, che è un po' il modello 10 anni dopo di Bobby Brown.
1: Di John Waters nel cinema.
0: Esatto.

Un'altra delle passioni e delle manie, qualcuno dice anche delle fobie di Fred Zappa, era l'orchestra. Zappa in realtà avesse potuto, non avrebbe mai fatto musicista rock, lui voleva fare e scrivere musica orchestrale fin da quando era piccolo, fin da quando faceva le superiori, eccetera. Poi ha avuto successo, fama e gloria con la musica rock, ma questo parlo dell'orchestra non è mai passato. E negli anni 60 è riuscito ad avere un finanziamento per fare un album molto strano, in cui ha mischiato canzoni, in cui ha mischiato tanto orchestra, a cui ha dato un nome pazzesco, e l'inizio dice qualcosa del titolo, adesso inizia davvero uno show dinamitardo. E il disco in questione, che ha soltanto due pezzi, Lampi Gravy 1 e Lampi Gravy 2, si intitola appunto Lampi Gravy.

0: mentre venivo su alla radio e ho visto sotto
1: un affresco
0: con uno scimmione in cima a un grattacielo e sotto Torino con la mole, e mi è sembrato di averlo già visto da qualche altro parte. E allora ho cambiato la scaletta che avevo in mente, invece di mettere un altro pezzo da Uncle Meat, per forza ho messo King Kong.

0: E chiudiamo questa puntata sugli anni 60 di Frank Zappa con un pezzo
1: che va ascoltato tutto.
0: Che va ascoltato tutto, in cui c'è un cantante d'eccezione che era il suo compagno di banco del liceo, e questi due giovanotti in lungo e in largo per la California nei loro 20 anni ne hanno fatti di tutti i colori. Uno è diventato Frank Zappa, l'altro è diventato Captain Beefheart, che ha avuto meno successo ma ha lasciato il solco anche lui. E qui in veste di cantante in un brano che si intitola Willie the Pimp.

diretta? Raga, oh, ma veramente avete il coraggio di ascoltarci? Oh, basta, sono le 5, è andata a dormire, che cazzo sto facendo? Oh, a dormire? Da.

0: E buongiorno a tutti e buongiorno a tutte, venerdì 2 ottobre 2026, siete di nuovo all'ascolto dei 105-250, siete di nuovo all'ascolto dell'informazione di Blackout nella sua edizione del venerdì mattina. Ancora una volta vi diamo il benvenuto sulle libere frequenze di Radio Blackout, ascoltabili come al solito sui 105-250 della modulazione di frequenza, oppure in streaming su www.radioblackout.org o qualsiasi applicazione e servizio di streaming, oppure sul DAB. Cominciamo questa puntata come al solito dandovi i nostri numeri di telefono a cui ci potete raggiungere, che non sono ancora cambiati e non cambieranno per lungo tempo: il 346-66-73263.
1: Lo 011-2495-669 per chiamarci in diretta, e poi ricordiamo anche il nostro sito internet www.radioblackout.org, dove potete ascoltarci in streaming, recuperare i podcast che potete anche trovare sulla sul canale Telegram dove troverete principalmente quelli dell'info, ma non solo. Radio Blackout 105-250. Prima di entrare nella diretta, come sempre, un saluto e un abbraccio a chi ci ascolta privato della sua libertà. Vi vogliamo tutte e tutti liberi. E ci ascoltiamo un pezzo e poi andiamo sulle prime
0: pagine. Vi lasciamo con un po' di musica, anche perché qua dobbiamo ancora fare un bilancio nostro tra quali notizie della rassegna stampa privilegiare, anche a fronte di una mattinata informativa che avrà diverse dirette, diversi contributi dal vivo. Quindi vi lasciamo con qualche pezzo. Nel frattempo qua ci scartabelliamo i giornali, come al solito qui alla Blackout House con noi ci sono La Stampa ed Il Manifesto, oggi in versione doppia perché abbiamo deciso di strafare e di dargli un sacco di soldi. E niente, pezzo tra 5 minuti, 3-4-5 minuti, torniamo con la rassegna stampa dell'info di Blackout.

9.08, iniziamo con un po' di lettura delle prime pagine dei giornali per vedere un po' quali sono i temi principali sui quotidiani italiani. Partiamo dal Corriere della Sera. Conti, le mosse del governo, la richiesta del via libera UE allo scostamento di bilancio, flessibilità, la lettera di Meloni a von der Leyen, legge elettorale, maggioranza compatta, il vertice sulla manovra e poi la foto della prima pagina, la rivolta degli studenti incendia la Francia. Passando alla Repubblica, più o meno diciamo i temi sono gli stessi, però viene posto l'accento sul no dell'Europa a Meloni. Per l'appunto, l'Europa dice no a Meloni, respinta la richiesta italiana di alzare il tetto alla spesa. Abbiamo già dato più flessibilità, accordo in maggioranza per ridurre il maggiore deficit per la difesa, torna a salire lo spread. Anche qua occupa l'immagine principale è dedicata alle proteste degli studenti in Francia, rivolta agli studenti in Francia, preside cosparso di benzina. Questo è dalla Repubblica, mentre invece si discosta il Fatto Quotidiano, senza soldi ma più 14 miliardi in armi e bunker lampo. Governo di guerra, UE no a Meloni sulla flessibilità, ma il riarmo è sacro. Questa è l'apertura del Fatto Quotidiano e chiudiamo con il Messaggero, che invece in questo caso apre proprio su quanto sta succedendo in Francia. La Francia spaventa l'Europa, scontri in piazza coi liceali, i timori su economia e debito. Queste le principali quotidiani che così vi riassumiamo solo per così darvi un po' visione, e allo stesso tempo anche la Stampa apre con Francia, la rivolta dei ragazzi, quindi e andremo poi a parlarne, e vi ricordiamo già che potete recuperare dall'info di ieri un approfondimento su quanto sta succedendo in per l'appunto in Francia. Mentre invece il Manifesto, anche qua facendo un passaggio sulla protesta dei liceali, apre nella consueta immagine centrale con il titolo Il Safari. Con l'ultimo via libera del Consiglio entra in vigore il regolamento UE per i rimpatri, abolito di fatto il diritto di asilo, è prevista la deportazione dei migranti in un paese terzo. Uganda e Ruanda sono i primi della lista, avviati i contatti, i diritti umani sono solo un ricordo.

0: E il manifesto alla pagina numero 2 intitola Sì al regolamento rimpatri, avanza il progetto Return Hub. Il via libera formale del Consiglio UE al regolamento rimpatri era l'ultimo passaggio prima dell'entrata in vigore delle nuove norme, ma nel testo adottato ieri alla riunione dei ministri degli interni dei 27 in Lussemburgo emerge un elemento destinato ad avere un peso rilevante: la possibilità per gli stati europei di creare centri per i rimpatri in paesi terzi, i cosiddetti return hubs. Nelle intenzioni dell'UE, il regolamento rimpatri integra il patto sulla migrazione e l'asilo, punta a rendere più efficaci i ritorni nelle persone prive del diritto di soggiornare in Europa. Introduce anche un ordine europeo di rimpatrio per facilitare il riconoscimento delle decisioni tra gli stati UE. Prevede inoltre misure specifiche per le persone considerate una minaccia per la sicurezza e rappresenta soprattutto la possibilità di delocalizzare i rimpatri fuori dall'Unione Europea, e questo ha suscitato le critiche delle organizzazioni per i diritti dei migranti. La rete di ONG PICUM considera il regolamento parte di una strategia di ulteriore intensificazione delle politiche punitive nei confronti delle persone migranti, definite deportazioni. Il nuovo regolamento, sostiene Chiara Catelli, incoraggia una caccia alle streghe contro le persone prive di documenti e dà agli Stati membri carta bianca per mandare le persone in luoghi che nemmeno conoscono. Il rischio, secondo Catelli, è che sempre più persone evitano di rivolgersi ai servizi pubblici o di chiedere protezione per paura di essere detenute o espulse. Alla fine, dice Catelli, questo regolamento crea più irregolarità e non meno. Da parte sua, l'istituzione che riunisce i governi dei 27 rivendica invece l'obiettivo di rendere i rimpatri più efficaci. In realtà è nota tra i paesi la possibilità che i paesi interessati al progetto siano Uganda e Ruanda. L'eurodeputata olandese Tinek Strik ha confermato che entrambi i paesi sarebbero effettivamente aperti all'idea degli hub.
1: Sì, come dire, Uganda e Ruanda, note destinazioni sicure per i migranti, nonché due paesi che negli ultimi anni si stanno ponendo al servizio di qualsiasi genere di manovra di rimpatrio che venga dall'establishment statunitense oppure dall'establishment europeo in cambio di soldi, agendo fondamentalmente come galere e hub di deportazioni su scala mondiale, dando fondamentalmente la disponibilità a diventare quello che nel tentativo fallito italiano degli ultimi 2-3 anni doveva essere l'Albania.
2: Sì, ricordiamo che l'Uganda è stata così la terra promessa del rimpatrio per il Regno Unito per un po' di anni, poi diciamo la cosa sembra ad un certo punto fra il decaduto e l'irrealizzabile, quindi di nuovo si ritorna a queste latitudini e a queste diciamo possibilità.
0: Sulla Francia invece sempre il manifesto, studenti in collera. Le banlieue influenza Parigi e Parigi influenza il resto. Un verso di una canzone del rapper Medin illustra come i liceali della periferia della capitale francese siano riusciti in meno di una settimana a mettere in crisi il governo del paese. La loro mobilitazione è partita la settimana scorsa nella periferia nord di Parigi, nel dipartimento della Seine Saint-Denis. Rapidamente diffusosi sui social network, il movimento si è poi esteso a tutto il paese. Gli studenti contestano le strutture fatiscenti, bollenti d'estate e ghiacciate d'inverno, così come una cronica mancanza di insegnanti. In una serie di rapporti pubblicati a settembre, i sindacati dei presidi e degli insegnanti hanno rilevato che vi è almeno una classe scoperta, cioè senza prof, in più del 50% degli istituti francesi, tra le scuole medie e superiori. I licei francesi cadono in rovina. Non ci sono abbastanza professori. L'accesso alla formazione professionale e all'insegnamento superiore discrimina i meno favoriti. Alla danza si sono unite anche le università e il sindacato studentesco ha affermato che una trentina di sedi sono state bloccate in tutto il paese. Gli studenti hanno indetto un'altra giornata di mobilitazione per il 6 ottobre e la situazione ha preso il governo in contropiede. Sin dalla scorsa settimana la reazione delle autorità è stata all'insegna della forza. Plotoni di agenti in assetto antisommossa sono intervenuti per sgomberare con violenza gli studenti riuniti davanti ai cancelli dei licei, provocando decine di feriti. 2000 gli studenti arrestati erano ieri, secondo i dati comunicati dal Ministero degli Interni, più di 170 alunni e 65 insegnanti sono stati feriti, oltre 83 tra poliziotti e gendarmi. A Nantes prende fuoco l'ingresso di un liceo e a Marsiglia sono stati bloccati tram e bus. Segnaliamo anche che mercoledì un ragazzo di 16 anni è stato gravemente ferito all'occhio durante dei tafferugli a Tours, dopo essere stato colpito al viso da uno di quei grossi proiettili di gomma usati dalle forze dell'ordine francesi, note appunto per provocare mutilazioni agli occhi.

E sulle proteste francesi interviene anche la stampa, lo leggiamo non perché aggiunga qualcosa all'articolo del manifesto, ma perché ci sembra indicativo della maniera in cui il centro liberale si confronta con le esplosioni di rabbia e le esplosioni di collera. In Francia la stampa titola: esplode l'ottobre francese, i liceali incendiano le aule sobillati da Mélenchon. Da Parigi a Rouen la rivolta studentesca contro i tagli all'istruzione, un preside cosparso di benzina, quasi 2000 giovani fermati dalla polizia. L'articolo della stampa firma Danilo Ceccarelli è abbastanza vergognoso nei termini in cui riprende le veline della polizia, un passaggio particolarmente indignante, lo trovate al fondo dell'articolo. La lista dei feriti e dei contusi è lunga e conta più di 300 agenti, tra cui uno con il timpano perforato da una detonazione nella Loira, e alcuni studenti, secondo le fonti del movimento francese parliamo di diverse migliaia di studenti tra feriti e arrestati, ma per Danilo Ceccarelli si tratta di alcuni studenti, come il sedicenne che a Tours è rimasto ferito alla testa probabilmente da una pallottola di gomma sparata dalla polizia, o il 14enne che a Saint-Ouen-l'Aumône fuori Parigi ha riportato una doppia frattura alla mascella e denti rotti dopo un'aggressione subita dalla polizia. E il tra parentesi è d'obbligo per la stampa, stando al suo avvocato. Questo per dare la temperatura della maniera in cui la stampa si approccia alla questione. Dice anche che a innescare gli scontri con la polizia sono i black bloc esterni al movimento studentesco, e soprattutto raccoglie a tutti gli effetti la litania del governo francese di Macron, che attribuisce la colpa e anche la regia delle proteste e dei débordements, degli scontri, alla gauche radicale, alla Francia alla France Insoumise, al partito di Mélenchon. C'è una querela abbastanza interessante in questo momento di esplosione sociale in Francia, che riguarda il sindaco della France Insoumise di Saint-Denis, proprio il paese, la città che fa parte della metropoli parigina, che ricordava anche il manifesto in apertura. Il sindaco di Saint-Denis, Bali Bagayoko, che è in quota alla France Insoumise, tra l'altro è il primo sindaco francese di origine afrodiscendente, si è presentato qualche giorno fa davanti a una scuola per sostenere le proteste studentesche. Il macronismo ha fatto circolare un video montato ad arte in cui si vede Bagayoko spingere un cassonetto incendiato contro i cancelli della scuola. Bagayoko poi è intervenuto dicendo che lui il cassonetto incendiato lo stava allontanando. A noi la ricostruzione forense dell'accaduto non ci interessa. Segnaliamo che comunque il sostegno di un grosso partito che si sta effettivamente mettendo abbastanza a sostegno delle lotte in Francia contro queste mobilitazioni sicuramente è significativo. Per chi volesse avere più informazioni su quella che a tutti gli effetti una esplosione di rabbia sociale in Francia, che arriva prima di una serie di mobilitazioni già annunciate, tra cui il 17 ottobre contro il caro benzina e con l'intenzione di riprendere il movimento dei gilet gialli, segnaliamo sia il podcast di Radio Blackout dell'Info, che è uscito ieri proprio sulle proteste studentesche, che è un podcast a cura dell'Info del venerdì, una diretta di qualche settimana fa che avevamo fatto con FX, un compagno francese. Mettevamo allora l'accento sulla legge permesso di uccidere, cosiddetta legge permesso di uccidere, un tassello legale che in Francia permetteva e sdoganava ancora di più gli abusi di polizia, ma con FX avevamo anche riassunto un po' il clima che all'epoca, 2-3 settimane fa, era ancora in divenire, dell'autunno francese. Andatevelo a recuperare su www.radioblackout.org. Se volete avere aggiornamenti quotidiani e anche abbastanza puntuali su quello che sta succedendo in Francia, c'è un canale su Telegram che si chiama Wesh la Smala,
che riporta in maniera abbastanza puntuale, con aggiornamenti continui, le liste dei licei bloccati, le chiamate delle manifestazioni, e insomma fa un po' di controinformazione su quello che sta succedendo in questo momento in Francia.

Molto brevemente, perché il tempo a nostra disposizione per la rassegna stampa non è tanto, vi facciamo una panoramica dello scorporamento dal bilancio di 28 miliardi promosso dal governo italiano ieri in sede di discussione per la legge di bilancio. Trovate l'articolo abbastanza dettagliato a pagina 3 della stampa. Il titolo è Energia e difesa, 28 miliardi in due anni, ma le spese militari saranno più basse. Fondamentalmente 28 miliardi di euro sono stati scostati dal bilancio per i prossimi due anni, metà andrà all'energia e metà andrà alla difesa. Dice la stampa, il vero equilibrio del documento programmatico di finanza pubblica, che oggi arriva in Consiglio dei Ministri e per poi transitare in Parlamento, non è però soltanto quello tra crescita e rigore, ma quello tra le esigenze politiche della maggioranza e i vincoli europei. L'esecutivo aveva già deciso di utilizzare integralmente i 14 miliardi concessi dall'Europa, per l'energia tra il 2027 e il 2028, pari allo 0,3% del PIL per ciascun anno. Più delicata è la partita della difesa. Ci sembra particolarmente calzante il titolo del Fatto Quotidiano, che dice un paese, adesso lo parafrasiamo perché non me lo ricordo più, però fondamentalmente un paese a rotoli che non riesce a fare a meno delle armi. A proposito di paese a rotoli, ve lo consiglio perché fa abbastanza impressione, fa impressione il fatto che se ne sia accorta la stampa, ma fanno impressione anche i contenuti dell'articolo. A pagina 4, giusto apposto alla notizia dello scostamento di bilancio di questi 28 miliardi per energia e difesa, pasta, pomodori, uva e pannolini, anche al discount si risparmia poco. Una inchiesta abbastanza puntuale a cura di Flavia Amabile di Roma sui prezzi nei supermercati. Ne leggo alcuni pezzi perché mi aveva abbastanza impressionato. Fondamentalmente la giornalista della stampa ha calcolato in diversi supermercati di Roma il prezzo di un cosiddetto cestino basico: patate, uva, olio, passata di pomodoro, pasta, aceto, pannolini, bagnoschiuma e detersivo lavatrice. Si tratta di 9 articoli. In un supermercato, diciamo, non discount, il prezzo di questi 9 articoli, tutti abbastanza di base e nessun articolo di lusso, ha raggiunto i 60,91 euro. 60,91 euro al discount, parliamo di 3 o 4 euro meno. Gli ortaggi e i legumi in un solo anno sono aumentati dell'8,4% e per preparare una carbonara a casa ci vogliono ormai 10 euro. Sono cifre che, dice la stampa, spaventano. E si aggiunge anche l'Istat, che dovuto ammettere che fare la spesa costa il 2% in più rispetto all'anno scorso, un aumento doppio rispetto al precedente anno. Quindi, insomma, se l'anno prima c'era un aumento dell'1%, adesso siamo al 2%, vuol dire che da alcuni anni fa siamo già al 4-5% di aumento sulla spesa basica. Se a questo diciamo giustapponiamo il fatto che i salari in Italia sono bloccati da anni, abbiamo un quadro abbastanza impietoso della situazione sociale del nostro paese.

E qua in diretta ci arriva un messaggio che parla di quanto sta accadendo nel mondo del lavoro. Oggi giornata sciopero. Da stamattina lo sciopero dei lavoratori SDA Poste Italiane di Torino ferma le merci dello storico magazzino di Settimo. Gli autisti driver e gli operai smistatori chiedono forti aumenti di salario, premio adeguato pari a una mensilità aggiuntiva, adeguamento di indennità di trasferta al carovita, basta facchinaggio rispettando il contratto nazionale. C'è una protesta contro il peggioramento delle condizioni di vita e spinta per ottenere subito miglioramenti concreti. Questo ci arriva dai Cobas di Torino e noi volentieri rimandiamo la notizia dei lavoratori in sciopero di SDA e Poste Italiane a Settimo, che si trovano in questo momento in presidio davanti allo stabilimento.

0: Dalla stampa, il collegio si allarga, 42 nuovi posti letto contro il caro affitto. 1200 richieste per 145 posti letto appena liberati. Questo è il dato della corsa alle ultime stanze libere del collegio Einaudi e dà la misura dell'emergenza abitativa che riguarda decine di migliaia di studenti universitari. Il collegio in questione, fondazione privata senza scopo di lucro, gestisce residenze universitarie di merito e sta cercando di aumentare la sua offerta. Per questo ieri ha inaugurato un ampliamento della sede di via Galliari 30 vicino al Parco del Valentino, riqualificata con un intervento di 2,2 miliardi di euro. Ecco, le parole chiave forse fondazione privata e merito, che confermano la mancanza di una progettualità pubblica e una sempre maggiore ingerenza privata che si rifà al criterio del merito. Il senso del collegio Einaudi, la giustificazione è quella che il senso del collegio Einaudi è quello di creare una comunità di giovani in cui si possa, in cui ci si possa confrontare, supportare a vicenda e crescere insieme. Aggiungiamo noi, sempre se si abbia insomma la disponibilità economica o appunto si rispetti questi criteri del merito. Un'altra parola chiave è investire, che ci rimanda un po' a un linguaggio finanziario, alla casa, all'abitare come un asset piuttosto che come una garanzia. Il principale contributo in questo caso arriva dalla ministra dell'Università Anna Maria Bernini tramite il cofinanziamento statale previsto dalla legge 338, scusate, dedicata agli investimenti sulla residenzialità universitaria. Sempre la stessa sostiene: stiamo aumentando l'offerta di residenze e migliorando la qualità degli spazi. Questo insomma al netto del fatto che, come abbiamo detto, non si abbia a cuore veramente la garanzia di un diritto, ma e questo è confermato, se ci fosse bisogno, dai finanziatori, ecco, di questo progetto, tra cui troviamo Fondazione Compagnia di San Paolo, 200.000 euro, Intesa San Paolo, 101.000 euro, eccetera.
1: Quindi vediamo se abbiamo capito bene, fondamentalmente si tratta di un allargamento delle borse di studio, diciamo di 42 posti letto, di una fondazione privata finanziata con soldi pubblici per legare, diciamo, gli studenti che potrebbero trovarvi posto al merito, ma fondamentalmente portata avanti da Compagnia di San Paolo e vari altri enti privati, insomma sì, sicuramente significativo della maniera in cui si vuole ristrutturare l'accoglienza studentesca, la casa studentesca in questa città e non solo.
0: Sì, dal prefetto Donato Cafagna, il quale ribadisce la necessità di avere strutture per ospitare il mondo universitario come una condizione che potrebbe far crescere tutto il territorio dal punto di vista economico, culturale e sociale. Quindi è facile, è evidente la lettura della casa come merce su cui poter speculare, che delinea chiaramente una risposta alla crisi abitativa studentesca, ma non solo, ampiamente insufficiente.

E ne approfittiamo di questo nostro piccolo dialogo su casa, speculazione, merce nella città di Torino per restituire un articolo che ci è arrivato qui al 346-66-73-263 che titola in spagnolo Junts rechaza los dos decretos pese al clamor en las calles, che insomma tradotto vuol dire che Junts por Catalunya, il partito in questo momento al governo nella comunità autonoma catalana, rifiuta i due decreti nonostante il clamore delle strade. Andatevelo a cercare, si trova su El País, se masticate un po' di spagnolo. Fondamentalmente l'ascoltatore o l'ascoltatrice che ce l'ha inviata ci vuole aggiornare su quello che sta succedendo nello stato spagnolo, in particolare in Catalogna. Come sapete, insomma, e se non lo sapete andatevi a cercare anche qua un podcast di Radio Blackout, se non sbaglio uscito il mercoledì, su la grande mobilitazione che c'è stata in Spagna per il blocco degli sfratti e il congelamento degli affitti in seguito allo sfratto di Mari Carmen, donna di 87 anni buttata fuori dalla polizia a Madrid. Questo articolo ci informa che il partito di centrosinistra al governo in Catalogna rifiuta di applicare i due decreti che sono stati invece promulgati dal governo spagnolo. Sono decreti che i compagni e le compagne dei movimenti di lotta per la casa giudicano positivi, anche se assolutamente insufficienti, in Catalogna, dove da anni la battaglia per gli spazi abitativi è estremamente forte ed estremamente serrata. Il partito di governo, insomma, ha scelto abbastanza chiaramente da che parte stare, e non è quella degli inquilini e dei sindacati degli inquilini.

Incominciamo con la prima diretta, col primo approfondimento di questa info del venerdì. Torniamo in Italia, non a Torino, non in Piemonte, ma ci spostiamo in Emilia-Romagna, in particolare tra Modena e Reggio Emilia, e come forse avrete capito lo facciamo per parlare di Bosco Ospizio. Un po' per dare un resoconto di quelle che sono state queste ultime giornate, ma anche per contestualizzare lo spazio, l'area verde di Bosco Ospizio. Si tratta infatti di un'area di 45.000 metri quadri nel quartiere di Ospizio, un'area che fino a 25 anni fa ospitava appunto un ospizio, e come insomma diversi altri luoghi in giro per l'Italia, una volta dismesso, demolito, ha lasciato spazio all'avanzare di una nuova natura che nel corso del tempo ha creato un vero e proprio bosco urbano. Quei boschi urbani, quelle aree di cui insomma durante quest'estate, ma non solo, abbiamo sentito tanto il bisogno. Il quartiere di Ospizio è un quartiere popolare, e uno di quei quartieri dove proprio quegli effetti che menzionavamo, gli effetti della crisi climatica sono stati maggiormente impattanti. Questo insomma testimonia, se ce ne fosse il bisogno, ulteriormente come la crisi climatica sia innanzitutto una questione sociale, e che le zone delle città in cui risiedono le fasce più vulnerabili della popolazione sono anche le maggiormente colpite da questi effetti, e come abbiamo detto sono, come tutti sappiamo, come abbiamo avuto modo di sperimentare sulla nostra pelle, in particolare l'estate passata, almeno formalmente, è stata forse quella con le conseguenze più evidenti, ecco, sulla nostra quotidianità, e in sempre più casi arrivando anche alla morte, sul lavoro, ma non solo, insomma i dati su questo sono chiari riguardo all'aumento delle morti. E Bosco Ospizio in questo senso è abbastanza rivelatorio, perché ci mostra come proprio in relazione a questi effetti bisognerebbe non solo progettare, ma anche promuovere e lasciar sì che questo tipo di aree verdi possano proliferare. E parliamo di rinvenire la natura degradata, quella che non ha bisogno di intervento umano, ma che sempre più spesso non è messa nelle condizioni di generarsi, e come nel caso di Bosco Ospizio, anzi trova nell'intervento antropico un nemico fatale. In questo contesto, cercando insomma di iniziare a delineare questo nemico, quello che abbiamo chiamato nemico, a partire dal 2024 Conad Italia ha individuato un interesse evidentemente economico sull'area per la costruzione di un nuovo supermercato che si aggiunge ai 62, avete sentito bene, ai 62 già presenti in città, e una palazzina multi servizi. E quindi dal 2024 si è iniziato a parlare di un potenziale progetto, e da qui l'emergere, la nascita spontanea dell'assemblea di Bosco Ospizio. Ecco,
questa situazione che si è sviluppata in questi anni penso che possa farci riflettere, ecco, su quanto le amministrazioni sempre più succubi dell'influenza privata siano disinteressate ai bisogni, alle necessità dei territori e quindi dei cittadini, delle cittadine che li abitano. E questo ci segnala anche come le comunità non vengano coinvolte nella pianificazione del contesto urbano, non solo a livello giuridico, astratto, ma anche nel concreto. E il caso di Bosco Spizio, anche in questo senso, dimostra la riluttanza delle istituzioni locali che hanno creato delle frizioni nel percorso di creazione di un dialogo costruttivo sull'area di interesse e sulla sua destinazione.

Questa operazione si dimostra ancora più assurda quando, insomma, si va un po' a scavare in quello che è l'organigramma e la costituzione di Conad, in particolare all'interno del suo codice etico. Si fa vanto, inneggia la tutela ambientale, citando come elemento fondativo dell'attività d'impresa e l'ispirazione ai principi di rispetto e salvaguardia dell'ambiente, dei territori, e così continua, insomma, in questo senso. Quello che c'è da dire è che questo tipo di interventi, che spesse volte, ecco, sono accompagnati da giustificazioni discorsive di questo tipo, trovano anche un risvolto pratico, e parliamo della pratica delle compensazioni, che in questo caso si sostanziano in 1572 nuovi alberi a sostituzione dell'area, appunto, di Bosco Spizio, da cui però insomma si potrà pretendere il lavoro, fra virgolette, che il bosco attualmente fa solo fra una trentina d'anni, perché si raggiunga la biomassa necessaria. Quindi, insomma, un intervento che nel breve e nel medio periodo ha efficacia sostanzialmente nulla.

0: 9.55, Radio Blackout, e iniziamo con la prima diretta di giornata.
1: E dopo aver introdotto brevemente la questione di Bosco Spizio, passiamo la parola a Ilaria, appunto del Bosco Spizio, per avere una posizione dal posto, ecco.
0: Ilaria, ci senti?
2: Sì, vi sento. Ciao a tutte e tutti. Grazie per averci chiamato e raccontare di noi intanto. Noi siamo qua al presidio oggi. Mi sono allontanata dal rumore agghiacciante delle ruspe che continuano ininterrottamente da due giorni senza nessuna pausa neanche per pranzo, a tagliare, fresare, buttare giù gli alberi, proprio buttandoli giù con la pala delle ruspe, spingendoli fino a spezzarli. Sono delle scene di una violenza inaudita e noi stiamo qua da tre giorni a non solo a testimoniare, ma anche appunto a esprimere anche tutta questa rabbia per questo scempio che stiamo vedendo. E ieri, il primo giorno, ci hanno colto completamente alla sprovvista, perché noi siamo in presidio da appunto due mesi e siamo riusciti a bloccare i primi due giorni di lavoro, che sono stati il 3 agosto. Dopo abbiamo iniziato questo presidio permanente con le tende, dove appunto presidiavamo tutte le mattine, la sera ci ritrovavamo in assemblea. E appunto due giorni fa sono arrivati con due camionette della Celere, un dispiegamento di forze di polizia, carabinieri, inaudito per una città come Reggio Emilia e per un presidio che da due anni e mezzo è completamente pacifico, perché l'Assemblea del Bosco appunto va avanti da due anni e mezzo. E quindi ci hanno proprio colto completamente impreparati. E la sera ci siamo ritrovati nell'assemblea e abbiamo deciso che la risposta non poteva essere quella di stare inerti e inermi a guardare, ma che appunto dovevamo provare a fare qualcosa. E quindi ieri siamo riusciti ad entrare e 13 persone si sono sedute intorno al mezzo e 4 sono riuscite a salire sopra la ruspa e rimanere lì. Abbiamo bloccato i lavori per un po', sono intervenuti i vigili del fuoco a tirare giù le compagne che erano sopra la ruspa e abbiamo ricevuto per questa azione l'inizio appunto di avvio di indagini, e per tre compagne di Parma, per 4 compagne di Parma, 4 fogli di via da 3 anni e 2 anni per un'azione assolutamente pacifica, non violenta contro cose o persone. E siamo, cioè, questo segna una frattura profondissima in questa città e l'amministrazione sembra non rendersene conto o che voglia far finta di non rendersene conto.
1: Grazie Ilaria, ovviamente la nostra solidarietà a voi, in particolare alle persone colpite da queste misure. Hai parlato insomma di un'assemblea dell'assemblea pubblica di ieri sera, e magari ti chiedevamo qual è stata

0: esatta, ecco, la risposta oltre che dell'assemblea dei cittadini della città tutta, che su cui insomma immaginiamo che l'area di Bosco Spizio abbia in parte avuto un effetto, ecco, benefico.
1: Allora, la serata di ieri sera è stata una serata bellissima, l'abbiamo fatta davanti alla piazza del comune, eravamo veramente in tantissime, e anche questo non è stato un momento di disperazione, ma è stato un momento di azione, perché la forza di questo, credo, la forza di questo, di questa lotta è stata che dall'inizio, quindi da quando è nata la vertenza del Bosco Spizio, quindi da 2 anni e mezzo fa, ci siamo proprio organizzati in questa forma assembleare, orizzontale, facilitata, quindi delle modalità che hanno permesso a tantissime persone diversissime, anche che non avevano un passato di attivismo o di politica, cioè cittadini e cittadine normalissime, che sono riuscite a, come dire, mettere insieme le loro intelligenze, i talenti, e creare qualcosa di veramente speciale. Credo che questa cosa si percepisca dall'esterno e che sia una boccata d'aria fresca per tutte le persone che hanno voglia, e siamo in tanti e tante, di cambiare questo mondo, questo sistema che ci sta portando alla distruzione più completa. Quindi ieri abbiamo chiamato la solita assemblea, perché noi appunto facciamo assemblee tutte le sere, che sono sempre aperte a tutti, ma di solito le facciamo appunto al presidio, quindi qua vicino al bosco. Invece ieri sera ci siamo spostati in piazza Trampolini, che è la piazza del comune, ed è stata un'assemblea partecipatissima, dove abbiamo potuto portare la nostra testimonianza di quello che era successo, come sono andati i fatti. Abbiamo parlato dei fogli di via, abbiamo parlato della violenza con cui appunto si è svolto tutto il cantiere, in assoluta mancanza di sicurezza, operai senza elmetti, alberi appunto abbattuti in questo modo, cioè presi con la pala, con il badile, insomma non so come si chiama, della rossa, eccetera eccetera. E la solidarietà è tantissima, e credo che sia, cioè che non riguardi solo la parte ambientale, ma è la parte ambientale unita a delle pratiche che veramente nel concreto, cioè nel modo in cui stiamo insieme, si pongono come alternativa reale a un modo anche di fare politica che purtroppo non rappresenta più i cittadini e le cittadine, e che non permette una vera partecipazione. E quindi credo che il mix di queste due cose sia un po' la forza di questa assemblea.
0: Certo, e penso anche che insomma lo spostamento dal bosco al palazzo di città, insomma al comune, sia molto significativo in questo senso. E noi ti ringraziamo molto, e insomma con la convinzione che Bosco Spizio, ma gli altri, diciamo, boschi ospizi in giro per l'Italia e per il mondo continuino a rimanere l'occasione giusta e al momento giusto per aprire la possibilità dell'affrontare la crisi climatica in un modo diverso.
1: Grazie. Posso chiudere dicendo che un po' quello che ci siamo detti ieri sera è stato che magari stanno tagliando questo bosco, ma come spore che nascono da questo bosco ci spargeremo ovunque, e questa non è la fine. E soprattutto adesso bisogna boicottare Conad da tutte le parti e sentirci non impotenti, ma ancora pieni di iniziativa e di cose che possiamo fare. Quindi la lotta non è finita.
0: Assolutamente no. Buona lotta, insomma, buona continuazione. Siamo anche a Torino, siamo con voi.
1: Grazie, grazie mille.

0: 10.06 e riprendiamo qua la diretta dagli studi di Radio Blackout dopo questa prima approfondimento di giornata su quanto sta succedendo a Reggio Emilia, in particolare a Bosco Ospizio. Passiamo invece a quello che è stato certamente uno dei temi della settimana, non, diciamo, rispetto in Europa, rispetto allo svolgimento e le evoluzioni di tutto quello che è il processo che riguarda Free Antifa e quindi le situazioni di Maya, Gino, Ziad, che e i pronunciamenti da un lato da parte della dell'Ungheria e del, diciamo, della, nel processo per quanto riguarda Maya, e dall'altra parte il rifiuto da parte della Cassazione rispetto al ricorso presentato dalla difesa di Gino Abbazzai, confermando l'estradizione del militante verso la Germania. Prima di andare con una diretta che approfondirà questo tema, cercando di un po' andare a ricostruire quanto successo almeno in parte, giusto vorremmo segnalare alcune cose che riprendiamo dal manifesto e diciamo segnano quello che è un po' il clima che si sta costruendo non solo intorno a questo processo ma in generale intorno ai movimenti antifascisti. E riprendiamo direttamente le parole dalla prima pagina del manifesto e poi con seguito a pagina 3. Guerra agli antifa, raduno di polizie in Germania, il seguito del piano Rubio. L'internazionale degli antifascisti arriva in Europa, lo farà in Germania, non si sa di preciso dove e quando, ma il governo Merz ha confermato l'intenzione di dare seguito con un raduno tecnico di polizie al vertice organizzato a luglio a Washington dal ministro di Trump Rubio. Quello che viene poi riportato in, diciamo, estrema sintesi è che diciamo, la Germania per conferma, data conferma da parte di Alexander Dobrindt, ministro degli interni della Repubblica Federale Tedesca, ha proprio confermato l'intenzione di dare seguito al vertice organizzato negli Stati, cioè che ha visto la sua prima edizione negli Stati Uniti, su diciamo la questione uscita sotto pressione anche della Linke, che ha chiesto informazioni e niente, questo è un po' quello che sarà un nuovo momento di coordinamento per diciamo arginare, queste sono le intenzioni dichiarate, la rete e le possibili alleanze e lesione e azione di quello che viene considerato l'estremismo di sinistra, che passa da diciamo una serie di dispositivi e provvedimenti negli Stati Uniti, a partire dalla dichiarazione di terrorismo per la fantomatica sigla Antifa, e comunque il coordinamento di azioni, in questo caso quello che dovrebbe essere un coordinamento di azione, tecniche di indagine e quant'altro per andare a intervenire sul pericolo rosso.
1: Su questo argomento, insomma, in particolare su quello che in Europa si conosce come il complesso Budapest, insomma, su tutte sulla campagna di criminalizzazione e adesso di effettiva persecuzione degli antifascisti e delle antifasciste europei che hanno contestato il giorno dell'onore nel 2023 a Budapest, insomma, una campagna in cui in questi giorni stiamo vedendo la stretta repressiva di Francia, Europa e e Ungheria allo stesso tempo. Abbiamo con noi al telefono Lucas è avvocato di alcune compagne tedeschi e tedesche che sono inquisiti e incarcerati e sottoposti a misure cautelari per i fatti di Budapest. Con Lucas proviamo a fare una ricostruzione della situazione attuale, sia della situazione processuale che dei ragionamenti politici che i compagni e le compagne in Germania hanno portato avanti su questa questione. L'intervista con Lucas che abbiamo in diretta e che tra pochi secondi presenterò sarà in tedesco. Lucas si fermerà ogni poche parole, insomma, per permettermi di tradurre, quindi insomma ci scusiamo con gli ascoltatori e le ascoltatrici per questo delay, ma pensavamo insomma che dare spazio e opportunità ai compagni e alle compagne, insomma alla difesa legale dei compagni e dei compagni in Germania fosse importante. Hello Lucas, do you hear me?
2: Hello, yes, I hear you.
1: Hello. So first and foremost, thank you very much for being on Radio Blackout with us. And I've already introduced you in Italian, and I would ask you the first question in English, and then I will proceed to translating your answer in German. La prima domanda che gli vorremmo rivolgere, insomma, riguarda lo stato attuale legale dei vari procedimenti per Budapest, quindi aggiornamenti su Maia, su Gabri, sui processi in Ungheria, aggiornamenti sui processi in Germania, aggiornamenti sulla Francia che si è inserita in corsa in questa caccia alle streghe. So the first question would be if you can detail us a little bit the situation of the comrades in the Budapest trials. So the trials in Hungary against Maia, against Gabri, the trials in Germany in this moment, and the trial which regards Gino Zeid and the other comrades through Europe.
2: Ja, erstmal vielen Dank, dass ich bei euch sein kann und ja, sehr gerne. Ich vielleicht nur kurz vorab, damit es ja besser verständlich ist, dass ich vertrete eine Person in dem Verfahren in Deutschland in Düsseldorf. Also es gibt zurzeit in Deutschland zwei laufende Verfahren gegen jeweils mehrere Personen, die Vorwürfe rund um den Tag der Ehre in Budapest betreffen.
1: Allora, prima di tutto ci ringrazio dello spazio e la prima precisazione per far capire meglio chi è: lui difende una persona in un processo che si sta tenendo in questo momento a Düsseldorf in Germania. In Germania in questo momento ci sono due processi separati che riguardano ciascuno contro più persone in relazione ai fatti del giorno dell'onore di Budapest.
2: Genau, und in den Verfahren in Deutschland ist es aktuell so, dass sich alle Betroffenen bis auf eine Person auch noch in Untersuchungshaft befinden, also die sitzen im Gefängnis. Und in dem Verfahren in Düsseldorf ist es vor jetzt ungefähr 2 Monaten von den Angeklagten zu Erklärungen vor dem Gericht gekommen, in dem die Angeklagten den Vorwurf, der ihnen gemacht wird, nämlich ja unter anderem der Vorwurf des versuchten Mordes, zurückgewiesen haben und gleichzeitig aber damit auch ein Geständnis abgegeben haben, dass sie vor Ort gewesen sind.
1: Allora, in questo momento in Germania tutti gli accusati, tranne uno, sono in questo momento in carcere. Nel processo di Düsseldorf circa 2 mesi fa gli imputati hanno fatto la prima dichiarazione davanti al tribunale, davanti ai giudici. Gli imputati hanno rifiutato l'accusa che veniva loro mossa, che era l'accusa di tentato omicidio, e però hanno ammesso e hanno rivendicato di essersi trovati a Budapest nel giorno dell'onore.
2: Und Das Verfahren in Düsseldorf wird wahrscheinlich oder voraussichtlich noch bis Ende diesen Jahres laufen, während das andere Verfahren, das ist ein bisschen umfangreicher, in Dresden noch bis auf jeden Fall bis ins nächste Jahr hineinlaufen wird. Und zeitgleich ist es jetzt vergangene Woche, das haben ja sicherlich alle mitbekommen, in Ungarn zu der finalen Verurteilung von Maja und Gabriele gekommen. Und gleichzeitig wurde in Frankreich über die Auslieferung von Gino entschieden.
1: Il processo a Düsseldorf arriverà fino alla fine dell'anno, mentre l'altro processo in questo momento in corso in Germania, che è un po' più grande, riguarda più compagni e più compagne, si svolge a Dresda e andrà almeno fino all'anno prossimo. Nel frattempo, nell'ultima settimana, insomma, come probabilmente sapete, in Ungheria siamo arrivati al giudizio finale, insomma alla sentenza finale contro Maja e contro Gabriele, e lo stesso giorno la Francia ha dato parere favorevole all'estradizione di Gino.
2: Und bei dem Verfahren in Ungarn gegen Maja ist es jetzt so gewesen, dass das oberste Gericht in Budapest die ursprünglich ausgesprochene Haftstrafe von 8 Jahre auf 7 Jahre Freiheitsstrafe verringert hat. Und da das Verfahren in Budapest damit jetzt zu einem Ende gekommen ist, wurde oder wird jetzt quasi die Rücküberstellung von Maja nach Deutschland eingeleitet. Das ist nochmal ein formelles Verfahren, wo unter anderem auch ein Gericht in Deutschland auf Anfrage dann nochmal eine Entscheidung treffen muss, inwieweit die Haft aus Ungarn in Deutschland vollstreckt werden kann und ob da Zeiten angerechnet werden können. Und wenn die Entscheidung da ist, wird Maja die Haftstrafe in Deutschland verbüßen können.
1: Per quanto riguarda il processo in Ungheria contro Maja, la Corte ungherese ha ridotto da 8 a 7 anni di carcere la condanna e, visto che il processo a Budapest è finito, adesso si chiederà di far ritornare Maja in Germania. Questo è un procedimento formale, deve essere richiesto da dei giudici in Germania e se i giudici daranno parere favorevole e richiederanno il ritorno di Maja, probabilmente si assisterà al suo ritorno in Germania in tempi brevi, in cui dovrà comunque scontare in un carcere tedesco la condanna che ha subito.
2: Und genau, zeitgleich an dem Tag ist es in Frankreich zu der Auslieferungsentscheidung für Gino gekommen. Die Auslieferung betrifft aber die Auslieferung nach Deutschland und erstmal nicht nach Ungarn. Also Deutschland hat auch einen europäischen Haftbefehl erlassen, um Gino zu bekommen. Und da hat jetzt das, soweit ich das verstanden habe, das muss ich jetzt sagen, ich bin kein Anwalt im französischen Recht, aber soweit ich das verstanden habe, das oberste Gericht in Paris entschieden, dass Gino an Deutschland ausgeliefert werden soll.
1: E lo stesso giorno, come abbiamo detto, siamo arrivati alla richiesta di estradizione per Gino. L'estradizione sarà in Germania e non, almeno per il primo momento, in Ungheria, perché anche la Germania aveva promulgato un ordine di arresto europeo. Lui dice non si occupa di diritto francese, quello che ha capito, diciamo, è che la Corte Suprema di Parigi, dopo un po' di tira e molla, ha deciso di estradare Gino esclusivamente in Germania.
2: Und soweit ich das verstanden habe, aber das auch nur aus der Perspektive quasi des Beobachters, ist da vielleicht noch bemerkenswert, dass Frankreich oder das französische Gericht die Auslieferung an Deutschland nicht an die Bedingung knüpft, dass Deutschland seinerseits zusichert, dass Gino nicht auch später nach Ungarn ausgeliefert werden kann.
1: Il problema più grave è che la Corte Suprema di Parigi ha deciso che l'estradizione di Gino in Germania non è condizionale al fatto che la Germania si impegni a non estradarlo poi più avanti in Ungheria, quindi la Germania potrebbe essere a tutti gli effetti un momento di detenzione ponte prima che Gino venga mandato in Ungheria.
2: Und aussteht oder wo noch quasi noch keine Entscheidung getroffen wurde, weil die diverse Male verschoben worden ist, ist in dem Verfahren Said betreffend. Der befindet sich ja, also da läuft ja auch ein Auslieferungsverfahren in Frankreich. Allerdings geht es da um die Auslieferung direkt an Ungarn, also anders als bei Gino, weil im Fall von Said die deutschen Behörden sagen, sie hätten quasi keine Zuständigkeit für die Said vorgeworfenen Taten, weshalb Deutschland quasi kein Interesse daran hat, Said selbst hier zu behalten, nach Deutschland zu bringen zu lassen, so dass es da um eine Entscheidung geht, ob Said von Frankreich an Ungarn direkt ausgeliefert werden soll. Wobei die Entscheidung, wie gesagt, noch offen ist.
1: Per quanto riguarda invece il caso di Zaid, che è diciamo in questo momento in Francia con Gino, anche nel caso di Zaid c'è una richiesta di estradizione alla procura francese, ai tribunali francesi che non hanno ancora deciso. La richiesta di estradizione nel caso di Zaid proviene però direttamente dall'Ungheria, quindi non c'è la Germania di mezzo, questo perché le procure tedesche non hanno prove contro Zaid e non hanno nessun interesse a avere, diciamo, Zaid in carcere in Germania. La decisione della Corte francese è ancora aperta, quindi deve essere ancora presa, però qui si decide sul fatto se la Francia estraderà una persona in Ungheria e non in un paese, diciamo, come la Germania.
2: Und abschließend vielleicht noch als Überblick, dass in dem zusammen oder gemeinsam mit der jetzt finalen Verurteilung von Maya wurde, und das haben Sie, glaube ich, auch schon im Vorbericht gesagt, ist Gabriele in Abwesenheit auch verurteilt worden, und zwar zu 6 Jahren Haftstrafe. Aber das Urteil ist, wie gesagt, ja in Abwesenheit ergangen.
1: E per chiudere, sempre sui processi in Ungheria, la condanna di Maya è stata abbassata da 8 a 7 anni e Gabriele è stato condannato però in contumacia, perché Gabriele non è stato estradato in Ungheria, è stato condannato in contumacia a 6 anni di carcere. Thank you for this Überblick. I would like to ask you, you as lawyers, but not only the lawyers, but also the movement in Germany, the solidarity movement with the accused comrades of the so-called Budapest complex. You have often and always tied these evaluations about the legal sides of the process to political evaluations, to what has been the trial in Hungary against those comrades, and to what it means and it signifies for anti-fascism and the repression of anti-fascists. I would like you to state to give a statement about the political reasons you see for this sentence, and I would also ask you if these considerations now do extend also to other European countries, because Germany has been very forceful in prosecuting anti-fascists, and now even France is joining the dance. So that would be the question. Give me just one moment so I can translate it in Italian. La domanda che gli ho fatto, insomma, è se ci può restituire le valutazioni che non solo come Collegio degli Avvocati delle Difese, ma anche come movimento di solidarietà con gli accusati e le accusate di antifascismo per i fatti di Budapest, le valutazioni politiche che loro aggiungono, diciamo, a questa panoramica legale, e loro sono sempre stati, insomma, molto chiari sul fatto che il processo di Budapest fosse un processo intentato dall'Ungheria, che è un paese di estrema destra, contro l'antifascismo militante, come adesso anche le valutazioni politiche che fanno si aggiornano alla luce del fatto che anche i paesi europei, la Francia e la Germania, si sono aggiunti diciamo alla danza e stanno attivamente contribuendo a criminalizzare il movimento antifascista.
2: Ich denke, dass es vielleicht die einzelnen Punkte, also vor die einzelnen Punkte gezogen. Ich denke, dass es hier im Grunde zwei verschiedene Ebenen gibt, die auf eine gewisse Art und Weise zusammengreifen. Und das eine ist die politische Ebene, zu sagen oder mit dem Ziel, antifaschistische Arbeit zu kriminalisieren und das über Grenzen hinaus, so dass im Grunde der Staat vermitteln kann, die Orte werden kleiner und die Spielräume werden kleiner und das auch grenzüberschreitend. Gleichzeitig gibt es aber auch meines Erachtens oder meiner persönlichen Meinung nach eine zweite Ebene, die allgemeiner rechtspolitisch ist, und nämlich das ist das insgesamt das Funktionieren des Systems des europäischen Haftbefehls.
1: Allora, per lui ci sono due livelli che sono separati ma allo stesso tempo sono coordinati. Il primo livello riguarda la dimensione politica antifascista, la dimensione politica contro l'antifascismo, l'intenzione da parte degli stati europei di criminalizzare il lavoro alla militanza antifascista oltre le frontiere e di far passare il messaggio da parte degli stati europei che i margini per l'antifascismo militante sono minori, si stanno restringendo e che non ci sono più paesi sicuri per chi partecipa, diciamo, a forme di lavoro antifascista militante. C'è poi una dimensione più grande, transnazionale, politica e legale allo stesso tempo, che è l'utilizzo politico che sta venendo fatto dell'ordine degli ordini di cattura europei.
2: Ich finde, das wird nämlich, wenn man sich die Verurteilung von Maya anguckt, die für sich genommen in dem Entstehen und in der Höhe der Strafe nach wie vor, also einen Skandal darstellt, aber ist es ja schon ein bisschen bemerkenswert zu sehen, dass das Urteil am Ende jetzt niedriger ausgefallen ist, als man das vielleicht noch im Laufe des vergangenen Jahres erwartet hätte. Und dass das der Fall wiederum ist, liegt meines Erachtens daran, dass Ungarn sagen wollte oder Ungarn die Message senden wollte, schaut mal, bei uns ist es ja gar nicht so schlimm, wie ihr alle immer in der Kritik gesagt habt, und gleichzeitig mit der Verurteilung ein Urteil zu erlassen, das wiederum dann bei der Frage von Rücküberstellungen und insgesamt mit Blick auf zukünftige Auslieferungsverfahren ein Bild schafft, das Ungarn in diesem größeren rechtsstaatlichen Rahmen widerstellt und sagt, bei uns ist es doch nicht so schlimm und wir haben weiterhin Interesse daran, dass auch Menschen an uns ausgeliefert werden. Und ich denke, dass das neben der Kriminalisierung oder der gewollten Kriminalisierung von Antifaschismus auch einer der Gründe sein kann, warum jetzt beispielsweise Frankreich sagt, die Auslieferung von Gino an Deutschland stellt kein Problem dar, unter Ausblendung diverser Risiken rechtsstaatlicher Natur, wie zum Beispiel eine vielleicht drohende Auslieferung dann weiter nach Ungarn. Aber eben auch mit dem Argument getragen, dass einfach es möglich sein muss, dieses System des europäischen Haftbefehls, dass alle Länder sich gegenseitig akzeptieren, dass das funktioniert. Und dieses System wird eben hier eingesetzt zur Verfolgung von antifaschistischer Politik.
1: Allora, su questa seconda dimensione dobbiamo prendere in considerazione che se noi consideriamo la condanna di Maya in Ungheria, che è avvenuta 4 giorni fa, ovviamente per come è stato impostato il processo e per la pesantezza della condanna costituisce uno scandalo a tutti gli effetti. Bisogna far notare che la condanna finale a 7 anni è minore di quanto veniva paventato nel corso del processo, in cui si paventavano 20-25 anni di carcere. E questo dipende dal fatto che evidentemente l'Ungheria e i giudici ungheresi avevano interesse a far passare il messaggio in Europa di dire: guardate, da noi non è una situazione così dura come voi avete sempre detto e voi avete denunciato, noi comminiamo condanne pesanti ma non in qualche modo scandalose. Questo ovviamente chiaramente mettendo le mani avanti del fatto che come diceva prima la condanna a 7 anni è oggettivamente scandalosa, no, per i compagni, però che a livello dello stato di diritto europeo si tratta di una condanna proporzionata, alta, ma proporzionata alla media delle regole legali europee. E l'Ungheria, secondo lui, vuole far passare questo messaggio per continuare a richiedere le estradizioni dei compagni e delle compagne, quindi abbassare le pene per in qualche modo rassicurare le altre giustizie europee che le condanne non saranno altissime. E questo è uno dei motivi che ovviamente, insieme alla criminalizzazione dell'antifascismo, che è un elemento politico dei singoli paesi, del panorama politico dei singoli paesi, è uno dei motivi per cui la Francia adesso ha detto che non c'è problema nell'estradizione di Gino, anche se questa dovesse poi concretizzarsi nell'estradizione in Ungheria. Il secondo motivo, diciamo, è che ha portato l'Ungheria ad abbassare la condanna è il fatto che tutti i paesi europei hanno interesse a continuare a far funzionare questo sistema del mandato di arresto europeo, insomma di continuare a garantirsi a vicenda la possibilità di poter estradare cittadini verso un altro paese. Ovviamente il punto politico completo è che in questo momento questa cosa qui sta venendo applicata contro antifascisti e antifasciste.
2: Und ich denke, dass das auch einer der Gründe ist, warum eben, wie gesagt, Frankreich jetzt die Entscheidung getroffen hat, dass Gino an Deutschland auszuliefern ist, weil umgekehrt es ja auch andere Fälle gibt oder insgesamt einfach ein Interesse Frankreichs daran, dass auch die umgekehrte Auslieferung von Personen von Deutschland an Frankreich auch funktionieren soll. Und gleichzeitig ist das Problem dann natürlich, dass dieses System oder dieses europaweite System des europäischen Haftbefehls dann auf einer rein funktionalen Ebene ja nur funktioniert und eben ja blind ist für politische Verhältnisse, blind ist für menschenwidrigen Haftbedingungen, wie beispielsweise in Ungarn. Und dass das aber eben jetzt in der spezifischen Konstellation, die Geschehnisse in Ungarn nach sich gezogen haben, dann eben dafür auch sehr einfach benutzt werden kann, um die hier ja im Grunde laufende Repression und Verfolgung durchsetzen zu können.
1: L'interesse francese quindi anche nel continuare a far utilizzare questo mandato di arresto europeo risiede anche nel consegnare Gino per poter eventualmente ottenere delle estradizioni di cittadini francesi che stanno in questo momento scontando del carcere o sono rifugiati in Germania alla Francia. Il problema politico è che questa dimensione di mandato di arresto europeo viene gestita tutto su una dimensione formale ed è quindi completamente estraneo e slegato dai rapporti politici, è completamente sordo alle denunce che riguardano le condizioni di detenzione e in questo momento che riguarda, diciamo, i fatti successi a Budapest e in Ungheria si sta trasformando in una dimensione legale che può essere utilizzata con molta molta facilità.
2: Genau. Ja, das ist, glaube ich, soweit erstmal wäre meine Einschätzung zu dieser Situation.
1: Yeah, thank you. So, the last question, if you wanna add a little bit, we are currently not informed about any solidarity actions or moments that are taking place in Germany or on how the German public is responding to this situation. We know well about the solidarity movements in Italy and in France. We deplore that the case of Gino is not shaking the public opinion, as was the case with Ilaria Salis, and and we're obviously working in this direction, and so we would like to ask you just in a couple of minutes closing time how the German public is responding to this, and if there is a general awareness about the situation. L'ultima domanda riguarda, diciamo, un po' come la Germania, noi sappiamo della solidarietà militante e anche sociale che viene dall'Italia, sappiamo della solidarietà militante che proviene dalla Francia. Gli ho chiesto, insomma, se poteva darci un quadro della maniera in cui la società tedesca e i compagni e le compagne stavano affrontando questi procedimenti, e se, insomma, l'opinione pubblica tedesca si stava dimostrando responsiva ed in che modo.
2: Also, ich denke, wenn man als Öffentlichkeit als Öffentlichkeit definiert eine irgendwie bürgerliche Öffentlichkeit, dann muss man sagen, dass darin die Art der Verfolgung, die Verfahren, die Prozesse, die Vorfälle eigentlich wenig reingewirkt haben und es da wenig kritische Auseinandersetzung damit gibt, mit der Ausnahme, dass die Ereignisse um die Auslieferung von Maya, die haben durchaus, würde sagen, auch teilweise bis in konservative Kreise, zumindest in konservativ-rechtlich interessierte Kreise, dann das Potenzial gehabt, eine Art von Skandal zu mobilisieren, so dass es da eine Öffentlichkeit gab, die über linke Solidaritätskreise hinausreicht. Wenn man jetzt den Blick auf linke solidarische Kreise nimmt, dann muss ich leider konstatieren, dass das auch eher überschaubar ist in der Begleitung oder in wie es da rein wirkt und wahrgenommen wird. Wobei wir da sagen müssen, dass das in Deutschland oder in unseren Verfahren in Deutschland auch Folge von Repression ist, weil zum Beispiel die Angeklagten, die in Düsseldorf sitzen, vor Gericht sitzen, das Gericht findet dort zweimal die Woche statt, die kommen eigentlich alle aus Ostdeutschland, also aus der Gegend Leipzig, Jena. Und sprich, die politische Verortung, Vernetzung, sei es Freunde, Familie, politische Zusammenhänge, eigentlich auch eben eher im Ostdeutschland da dann zu sehen sind. Und dadurch, dass die Anklage aber nach Düsseldorf, also nach Westdeutschland, passiert ist, durch die Strafverfolgungsbehörden, führt man diesen Prozess, oder hat man es geschafft, dass dieser Prozess losgelöst von den Umfeldern der Personen auch stattfinden, was wiederum auch im Grunde eine Schwächung der politischen Solidarität dargestellt hat. Gleichwohl muss man aber sagen, es gibt solidarische Begleitungen, aber es hat, wenn jetzt auch die Frage ausgehend von Italien ist, aus meiner Perspektive leider bei weitem nicht das Ausmaß, dass es in Italien die Unterstützung in Italien hat.
1: Allora, se come dimensione pubblica definiamo una dimensione borghese, bisogna dire che la dimensione della persecuzione, dei processi, eccetera, eccetera, non sono stati criticati, non hanno fatto breccia nella società, ad eccezione del caso di Maya, perché quella di Maya è stata un'estradizione illegale voluta dalla polizia e non in qualche modo accordata, permessa dai giudici, e questo fatto è riuscito ad arrivare e a spaccare anche delle dimensioni conservatrici. Quindi questo caso, il caso di Maya, ha fatto effettivamente abbastanza scalpore. Per quanto riguarda, diciamo, lo spettro delle dimensioni della sinistra, anche del movimento, purtroppo non stanno contando con una grande solidarietà particolarmente trasversale. Bisogna dire che per tanti processi in Germania è anche una conseguenza diretta della repressione, perché molti degli accusati che stanno venendo processati in questo momento a Düsseldorf Düsseldorf, che si trova in Germania Ovest, vengono tutti dalla parte est della Germania, e quindi le reti di solidarietà di questi compagni e di queste compagne si trovano quasi tutte a Leipzig, a Lipsia, a Jena, insomma in Germania Est, e il fatto di tenere i processi a Düsseldorf due volte alla settimana diminuisce molto la capacità dei compagni e delle compagne, delle famiglie anche di questi accusati, di poterli andare a sostenere, e ha fatto sì che questo processo possa venire in qualche modo slegato dalla dimensione pubblica della solidarietà. Ci sono delle presenze solidali fuori dai processi, delle manifestazioni eccetera eccetera, ma purtroppo bisogna dire che la dimensione della solidarietà tedesca non raggiunge minimamente quella che era stata raggiunta in Italia. So, if you want to add something at last.
2: Ja, at last. Ich würde sagen, dass wir bei, ja, da im Grunde das ja gerade auch eine eher etwas negative Darstellung der Situation ist, muss man auch mal die positiven Dinge hervorheben. Und ich denke, dass eines der positiven Dinge, die gerade in Deutschland in den Verfahren zumindest, was man eventuell hinbekommt, ist, dass der Vorwurf des versuchten Mordes, der ja in Deutschland durch die Strafverfolgungsbehörden mit Blick auf die Ereignisse in Ungarn erhoben wurde, dass wir dazu, dass zumindest für das Düsseldorfer Verfahren gesprochen, da der ja verhaltende Optimismus seitens der Verteidigung besteht, dass diese Vorwürfe so durch das Gericht nicht verurteilt werden. Also dass es nicht als versuchter Mord, sondern als gefährliche Körperverletzung gewertet wird. Um mit einem, ja, mit einem möglichen kleinen Erfolg das Gespräch abzuschließen.
1: Allora, per concludere, insomma, il panorama è molto fosco. Per dare una piccola nota positiva, una nota positiva legale, nei processi che stiamo vedendo in Germania sono tutti processi incardinati intorno all'accusa pesantissima di tentato omicidio per i compagni e per le compagne ai danni appunto di nazisti tedeschi che si trovavano a Budapest nel giorno dell'onore. L'accusa di tentato omicidio, ci sono molti insomma ragionevoli elementi di ottimismo per pensare che alla fine decadrà, e quindi insomma almeno dal punto di vista legale, ecco, delle condanne, le accuse più pesanti probabilmente non riusciranno a reggere. Thank you very much, Lucas, for being with us in this conversation. We wish, of course, every solidarity and strongness to comrades and comrades in Germany that are currently imprisoned, and we ask you to convey them our salute and our strength from Italy.
2: Das werde ich gerne ausrichten, und vielen Dank für die Sendung und für die Unterstützung.
1: Thank you. Abbiamo concluso, insomma, mandando tramite lui ai compagni e alle compagne reclusi in questo momento in Germania, insomma, il saluto e l'abbraccio della redazione e degli ascoltatori e delle ascoltatrici di Radio Blackout. Lucas ci ha ringraziato per lo spazio. Thank you again very much and have a good day.
2: Okay, ciao.
1: Ciao.

0: Avete appena sentito una diretta con Lucas, avvocato di che difende alcuni compagni nei vari procedimenti, due in particolare si sono aperti in Germania rispetto alla questione di Budapest, che ormai in questi giorni avete sentito più volte qua diciamo approfondire da questi microfoni. Ci teniamo a leggervi ancora una volta la lettera scritta da Gino prima di passare alla prossima diretta. E quindi ciao a tutti compagni, saluto tutti i presenti che mi sono stati vicini in questo periodo, coloro che hanno lottato e continuano a lottare per me. Non avrei potuto superare tutte queste prove senza il vostro prezioso aiuto. Non mi sono mai sentito solo e questo è il dono più grande che mi abbiate fatto. Mi scuso per non poter essere qui con voi oggi. Naturalmente questa è rispetto alle iniziative che c'erano in Francia l'altro giorno. Attualmente sono impegnato nella gestione della crisi con i miei avvocati per preparare i prossimi passi a seguito della decisione della Corte di Cassazione. Come sapete, oggi la Corte ha autorizzato la mia estradizione in Germania. Me l'aspettavo, ce l'aspettavamo e non siamo rimasti sorpresi. Questa estradizione è una scelta politica, come del resto tutte le decisioni giudiziarie relative al caso di Budapest. La persecuzione è evidente, in quanto legata all'assurda teoria del complotto, che si configura come l'ennesimo esempio di criminalizzazione della lotta antifascista, un fenomeno che si sta diffondendo dall'America all'Europa. Le condanne di Maya e Gabriele di questa mattina a Budapest, così come la situazione degli altri compagni arrestati e implicati in questo caso, sono legate all'attuale clima di persecuzione contro gli antifascisti. Dalle accuse di terrorismo antifascista mosse contro gli arrestati negli Stati Uniti e in Prairieland, all'inserimento del collettivo autistici inventati nella lista delle organizzazioni terroristiche, al blocco dei loro conti, così come quelli di Rote Hilfe in Germania, il clima è prevalente e chiaro. In Francia 12 antifascisti sono ancora in carcere nel caso di Lione, in seguito alla morte di un militante neonazista lo scorso febbraio. Essere antifascisti e resistere alla deriva della società attuale non può più limitarsi alle parole, ma richiede di assumersi delle responsabilità che possono avere gravi conseguenze. Di fronte a ciò dobbiamo prepararci.
1: Io sono albanese, ma sono cresciuto in Italia, dove vivo da quando avevo 3 anni. La mia famiglia è albanese, ma è anche italiana. Io no. Anche la famiglia di Zaid è tedesca, ma lui non lo è. Questo privilegio non ci è stato concesso. Non ci consideriamo vittime, ma siamo consapevoli che le vite dei migranti che scelgono di lottare sono soggette a questo ricatto. Avremmo potuto diventare cittadini europei se fossimo rimasti in silenzio, ma non è stata questa la nostra scelta. La criminalizzazione dell'antifascismo è indissolubilmente legata a quella dei migranti, come vediamo sia in Europa che in America, dove le camicie brune dell'ICE sono attive. Tutto sembra andare nella direzione sbagliata, eppure abbiamo visto persone da tutta Europa e non solo mobilitarsi, essere presenti, lottare per noi e per gli altri. Eppure abbiamo assistito a una solidarietà non superficiale, ma autentica. Non siamo soli e non lo siamo mai stati. Eppure abbiamo visto un immenso coraggio di fronte a situazioni apparentemente senza speranza. E soprattutto abbiamo visto la responsabilità collettiva di coloro che hanno risposto all'appello quando ce n'era bisogno. Se dovrò affrontare il carcere in Germania, lo farò con la convinzione che continueremo a resistere insieme, come non abbiamo mai smesso di fare in passato. Oggi, qui, la nostra responsabilità collettiva è sapere che nulla si ferma, che l'antifascismo non è sconfitto, ma rimane una lotta costante. Oggi, qui, noi, io, tu, rinnoviamo la nostra promessa di essere al fianco di chi sta combattendo e di chi combatterà. Siamo e saremo al fianco di Zaid. Promettiamo che nessuno sarà lasciato solo. Tengo la testa alta, vi amo, Gino.

0: E dopo aver dato lettura di questa lettera di Gino, dopo che la giustizia francese ha deciso per la sua estradizione verso la Germania, continuiamo a parlare di carcere, continuiamo a parlare quello che succede in Italia per quanto riguarda le condizioni di detenzione. Lo facciamo partendo da quello che è accaduto a Pisa nella notte tra mercoledì e giovedì, una rivolta piuttosto massiccia nel carcere di Pisa, il carcere Don Bosco. Per farlo abbiamo al telefono con noi Giacomo di Riscatto di Pisa. Buongiorno Giacomo.
1: Ciao, buongiorno.
0: Grazie mille per essere con noi. Ti chiederei, insomma, innanzitutto di raccontarci un po' qui sui 105-250 di Radio Blackout che cosa è accaduto tra mercoledì e giovedì notte al carcere Don Bosco di Pisa.
1: Sì, noi abbiamo cominciato a sentire appunto di questa rivolta appunto mercoledì sera, in particolare quando è cominciata questa live su TikTok da parte di uno dei carcerati. In questa live, che si può ritrovare sia sul sito di Riscatto che su InfoOut, si vede appunto un gruppo molto nutrito di persone che lamentano diverse cose, e dalle condizioni di salute all'interno del carcere, i casi di scabbia che stanno aumentando, i farmaci che non vengono portati alle persone che hanno bisogno, le persone che non vengono curate. Però la cosa che ha fatto scattare apparentemente la rivolta è stato il fatto che il giorno prima questi detenuti erano stati fatti uscire con un pretesto dalle loro celle per poi ritrovarsi appunto in cella tutta una serie di microspie e di dispositivi di sorveglianza. Questa cosa quindi ha fatto appunto incendiare questa protesta, e decine di detenuti hanno deciso di fare un mancato rientro, cioè di rifiutarsi di rientrare appunto in cella. Questo la tensione poi chiaramente è salita con l'intervento repressivo delle forze dell'ordine all'interno del carcere, e ha portato i detenuti hanno deciso di barricarsi all'interno della loro sezione, impedendo di fatto l'accesso alle guardie e riuscendo a tenere il controllo del carcere, di quella sezione del carcere, per ore e ore. Questo ha creato grandi problemi alla gestione della struttura, che quindi ha chiamato reparti anche da Firenze, hanno chiamato anche negoziatori da Roma per cercare di chiudere questa rivolta, che però è rientrata solo tarda mattinata, verso le 5 di mattino, quindi stiamo parlando di circa una decina di ore di protesta molto forte, in cui questi detenuti appunto si sono messi in prima linea e hanno fatto vedere anche all'esterno proprio le condizioni terribili in cui stanno tutti i giorni, e hanno saputo anche indicare le responsabilità di questa cosa, perché di fatto l'obiettivo della protesta era riuscire a parlare con la direzione del carcere e il direttore della polizia penitenziaria. La protesta è appunto stata rientrata la mattina, il giovedì mattina, e però appunto abbiamo cominciato a vedere anche le prime forme di ritorsione, con lo spostamento di alcuni di questi carcerati in altre strutture. E non sappiamo di preciso dove, e quindi questo è stato appunto una prima forma di ritorsione contro questi detenuti in protesta. Però c'è stata anche tantissima solidarietà. Abbiamo visto mercoledì sera centinaia di persone fuori dal carcere, principalmente familiari, amici, che erano venuti anche per vedere in che condizioni stavano i loro cari all'interno della struttura, e appunto hanno provato anche

0: da uno dei decreti dell'anno scorso, però senza appunto andare mai a toccare il punto principale, che sono appunto le condizioni in cui versano queste carceri, il grado di sovraffollamento che appunto nel caso di Pisa supera il 150%, sono 185 posti reali e ci sono più di 300 detenuti al loro interno, e di conseguenza pochissime docce, le condizioni igienico-sanitarie sono terribili e non arrivano le cure a chi ha bisogno, e tutto questo viene solo aggravato e i soldi vengono spesi e buttati via per ulteriore sorveglianza all'interno delle celle piuttosto che pensare ai reali bisogni di chi ci sta dentro. E quindi questa rivolta appunto è stata un atto davvero coraggiosissimo, perché i detenuti sapevano perfettamente che alle ritorsioni cui vanno contro, però hanno deciso di usare uno strumento che avevano a loro disposizione come la live su TikTok per denunciare una situazione in cui versano loro, ma che è sicuramente condivisa da tantissime persone in carcere in tutta Italia che non hanno avuto la possibilità di far uscire questa notizia all'esterno.
1: Grazie mille per questa restituzione, insomma, precisa e molto puntuale di quello che è accaduto nel carcere Don Bosco di Pisa. Immagino, insomma, che continuerete a seguire dalle dimensioni informative e militanti pisane quello che succede nel carcere. Io ho davanti alcuni articoli, Pisa Today, Il Tirreno, eccetera, che parlano anche di quattro arresti. Fa abbastanza sorridere nella sua tristezza l'annuncio di un arresto di una persona che si trova già in condizione di detenzione, ma insomma evidentemente è il tentativo da parte della direzione del carcere e anche del Ministero dell'Interno di indurire le pene e le ritorsioni contro chi ha preso parte alla rivolta. Non so se ci sono degli altri appuntamenti in città o insomma che genere di iniziative ha intenzione di mettere in campo la città. Insomma, penso che sicuramente si arriverà a un monitoramento, no, molto più serrato delle condizioni del carcere.
0: Per ora non ci sono altri appuntamenti pubblici chiamati sulla città, che comunque ha visto appunto già una forte presenza e attenzione su questa situazione nei giorni scorsi, però sicuramente, anche come dicevi tu, dobbiamo continuare insomma a tenere alta l'attenzione, non solo diciamo per sorvegliare, controllare i controllori, ma anche appunto davvero rimanere in contatto con tutte le persone che sono coinvolte dall'amministrazione del carcere, perché abbiamo visto in questi giorni comunque che il carcere non è un'istituzione chiusa su se stessa, perché come vorrebbero che fosse, ma che ci sono tantissime persone legate comunque a chi c'è dentro, c'è tutta una rete che si estende al di fuori delle mura del carcere, che va continuata a coltivare, a unire, a mantenere unita, e che c'è tantissimo da fare appunto con le famiglie, con gli amici e con i detenuti, per cercare davvero di ottenere giustizia, di ottenere condizioni di vita degne, cosa che appunto i politici in particolare non vogliono, e che appunto si affannano sostanzialmente a buttare la polvere sotto il tappeto, ma appunto questa rivolta ci ha fatto vedere che invece c'è tantissimo da fare, c'è tantissimo anche da un grosso messaggio da far passare, che finalmente grazie a questi detenuti ha raggiunto le orecchie di tantissime persone che non volevano ascoltare.
1: Grazie mille, insomma, per la seconda o terza volta questa mattina, ma non sono mai abbastanza, qui dalla Blackout House sulle libere frequenze dei 105 e 2,50 della modulazione di frequenza. Mandiamo un grande saluto e un grande abbraccio a chi ci sta ascoltando dal carcere o da altre situazioni di privazione della vostra libertà. Dai forte, non siete soli, non siete sole, vi vogliamo presto tutti e tutte libere per strada con noi. Grazie mille di questo approfondimento, di questo aggiornamento su quello che è successo a Pisa. Ci risentiremo sicuramente nel caso, insomma, di ulteriori sviluppi della vicenda.
0: Certo, grazie mille a voi, a presto.
1: A presto.

0: 11.02 minuti, sfora leggermente per oggi la puntata dell'info e avete sentito ancora una diretta su quanto successo nel carcere di Pisa negli scorsi giorni. Invece adesso cambiamo contesto rispetto a quelli che sono stati i temi trattati in questa giornata, e abbiamo una serie di contenuti registrati con Alessandro Peregalli, ricercatore di storia moderna e contemporanea in Brasile, che un po' ci apre un piccolo approfondimento e uno squarcio su quello che sta succedendo in Brasile, per l'appunto, a partire dalla competizione elettorale che vedrà questo weekend impegnati come principali candidati da una parte Lula e invece dall'altra il figlio di Bolsonaro, in quello che è una competizione elettorale che parla del futuro di una delle dei più importanti paesi latinoamericani, e non solo, anche quella che è una potenza ormai crescente a livello globale. E quindi abbiamo provato a chiedere un paio di inside per capire dove si sta collocando in questo momento il Brasile, che cosa c'è, quali sono le poste in gioco, e abbiamo una serie di risposte registrate. E la prima domanda è un po' su lo stato di salute, il clima in Brasile, e come arriva a queste elezioni, e quanto conta e se conta la war on drugs, che è la guerra ai cartelli, e in particolare scatenata per ordine dei governatori bolsonaristi nelle principali metropoli brasiliane, un po' anche per generare quel clima e quel binomio di sicurezza insicurezza su cui molte volte i partiti di estrema destra giocano nella costruzione del consenso.
1: Rispetto alla questione dello stato di salute del Brasile dal punto di vista socio-economico e come arriva a questo appuntamento elettorale, potremmo dire che è contraddittorio. In relazione ai primi governi, agli altri due governi Lula durante gli anni 2000 e anche parte del primo governo di Dilma Rousseff, l'America Latina e il Brasile in questo caso non stanno vivendo un periodo di alti indici di crescita, che allora erano sostenuti soprattutto dal cosiddetto boom delle commodities, delle materie prime. Oggi il Brasile cresce a una media di 2-3% l'anno in questo governo Lula, cresce di più rispetto al periodo precedente, che comunque è stato contaminato dalla pandemia, ma in generale dai governi Temer e Bolsonaro, però è una crescita che sì, dal punto di vista macroeconomico porta alcuni indici positivi. Stiamo vivendo un periodo di bassi tassi di disoccupazione, l'occupazione relativa è abbastanza alta, però in questi criteri, queste statistiche spesso non colgono appunto tutte quelle persone che un po' hanno rinunciato a trovare un posto di lavoro, e allo stesso tempo nascondono la crescita del settore informale dell'economia. E allo stesso tempo i tassi di inflazione sono in certi momenti sono più alti, in certi momenti sono più bassi, ma stanno in generale al di sotto di quello che sono state tutto il periodo di governo di Bolsonaro. Il salario minimo è cresciuto un pochino sopra l'inflazione, però molto meno di quanto non fosse cresciuto nei precedenti governi Lula e Dilma, e soprattutto non è cresciuto tanto per via di un pacchetto di austerità promosso, non imposto dal Parlamento al governo, come quella narrativa del Partito dei Lavoratori in qualche modo cerca di far passare, ma proposto dal proprio ministro dell'economia Fernando Haddad, del Partito dei Lavoratori, che il primo anno, diciamo, di governo ha garantito i mercati azionari, i mercati finanziari, con un pacchetto molto rigido rispetto ai conti, e questo ha in qualche modo ha ridotto la capacità espansiva anticiclica di iniettare, diciamo, finanziamenti nello Stato sociale da parte del governo Lula 3. Quindi questo è più o meno lo stato di salute dell'economia. C'è un altro aspetto che è importantissimo. Nonostante appunto questo aumento relativo del salario e l'aumento dei tassi di occupazione, molto di quello che diciamo entra nelle tasche della classe lavoratrice brasiliana viene direttamente poi espropriato dai mercati finanziari e dalle banche, nel senso che i tassi di interesse stabiliti dalla banca centrale, il cui banchiere centrale è stato posto da Lula 2 anni fa, e nonostante questo i primi 2 anni di governo Lula li ha passati a criticare le politiche di alti tassi di interesse, e nonostante questo dopo ha messo un presidente della banca centrale che ha fatto le stesse politiche di quello che aveva messo Bolsonaro, sono al 15%, tra il 14 e il 15%, stabili a questi livelli altissimi. Questo impedisce in qualche modo ai lavoratori brasiliani di avere accesso a beni più stabili, insomma, come la casa di proprietà, una macchina e così via, e questo ha delle ricadute appunto in generale sul consumo, sul ciclo economico, no? E soprattutto sulla percezione di che le cose non stiano migliorando, oltre al fatto che esistono tutto un sistema, diciamo, finanziario parallelo, o possiamo dire la questione, la crescita, diciamo, delle case scommesse che ulteriormente indebitano, promuovono l'indebitamento dei lavoratori. È su questo tema che Lula, infatti, settimana scorsa, in crisi nei sondaggi, ha provato a reagire e quindi ha imposto una chiusura delle case scommesse, che sarà attuata lunedì prossimo, il giorno dopo il primo turno elettorale, e sembra che questa cosa stia in qualche modo ridando certo slancio nel momento finale della sua campagna elettorale per il primo turno. Rispetto invece alla questione della sicurezza, quello che possiamo dire è che i governatori di destra stanno provando a usare questo tema per in qualche modo sabotare il governo Lula. Il caso più eclatante è stato quel massacro con più di 100 morti in 2 favelas di Rio de Janeiro nel novembre scorso. Però da questo punto di vista la strategia dei governatori di destra e in generale dell'estrema destra di portare questo tema alla ribalta incontra due contraddizioni. In primo luogo sembra che queste elezioni abbiano comunque il tema economico in primo piano rispetto al tema della sicurezza. Non mi risulta che ci siano stati degli scostamenti particolarmente rilevanti nel governo Lula in tema di sicurezza rispetto ai governi precedenti. In generale sappiamo che ci sono diverse città brasiliane in cui, soprattutto nelle periferie, ma anche nei centri storici, insomma, il livello di insicurezza è abbastanza elevato, no? Per via di tutta una serie di dinamiche strutturali, insomma. Rispetto alla questione del Comando Vermelho e del Primo Comando della Capitale, che sono i due principali gruppi di traffico, di narcotraffico organizzato in Brasile, che sono stati classificati dal governo Trump come gruppi terroristici, questo è stato un pochino un boomerang per l'estrema destra, perché ha permesso in qualche modo a Lula di difendere la bandiera della sovranità nazionale, al punto che esiste un candidato di estrema destra, per certi aspetti più a destra di Flavio Bolsonaro, un po' simile al anarcocapitalismo di Milei, rappresentante di un movimento sociale che esiste da ormai 10 anni, che si chiama Movimento Brasil Livre, no? E questo candidato Renan Santos ha in qualche modo difeso la postura di Lula contro Trump in difesa, diciamo, della sovranità nazionale. Insomma, questo è più o meno il quadro rispetto ai temi economia e sicurezza.
0: E abbiamo fatto una seconda domanda ad Alessandro Perigalli su un po' quali sono diciamo in questa contesa elettorale le poste in gioco, sia sul piano interno, quindi diciamo nella politica interna brasiliana, sia invece sul piano esterno e sul ruolo che gioca nello spazio internazionale il Brasile come componente fondatore dei BRICS, e il ruolo degli Stati Uniti in questa contesa elettorale.
1: Entrando invece più nel merito proprio di questa campagna elettorale, delle elezioni, della posta in gioco, noi possiamo dire che sicuramente il piano internazionale è importante, è centrale, e è particolarmente sentito con grande preoccupazione, soprattutto nei movimenti sociali, nella sinistra organizzata e così via. Ma sappiamo anche che per la maggioranza della popolazione quello che conta alla fine della fiera sono con quanti soldi riescono a campare nel mese seguente e oltre a altre questioni potremmo dire più identitarie di una disputa diciamo di egemonia culturale su narrative che molte volte implicano la morale, la religione e così via, e che dall'ascensione del bolsonarismo in poi in qualche modo non hanno smesso di essere al centro della scena politica. Rispetto al piano internazionale, io personalmente per esempio lo ritengo estremamente rilevante, e se c'è un motivo per il quale domenica con la cittadinanza brasiliana voterò Lula fin dal primo turno è per la questione puramente internazionale, nel senso che rispetto alle questioni interne, come ho già detto, certo si tratta di una politica del meno peggio, però le prospettive anche in qualche modo di superare i limiti posti da questo centro-sinistra molto, molto, molto moderato e molto ormai garanzia dell'ordine costituito, nel senso che se c'è una componente politica oggi in Brasile che è sovversiva è effettivamente l'estrema destra, quindi a questo punto dal punto di vista delle politiche interne non c'è uno scenario buono, nel senso che è chiaro un governo di Flavio Bolsonaro in qualche modo sarà probabilmente una riedizione del governo del padre, probabilmente la prima cosa che farà sarà un'amnistia a Jair Bolsonaro, in qualche modo potrebbe, ma anche no, trovare dei modi di essere più autoritario o in qualche modo di rafforzare un dominio in qualche modo autoritario sullo Stato rispetto a quanto è stato fatto nel primo mandato, un po' nella prospettiva di chi sta facendo Donald Trump adesso negli Stati Uniti. Però dal punto di vista macroeconomico non ci sono due progetti antitetici, ci sono due varianti in uno stesso modello in qualche modo di continuità neoliberale e di governance con pochi margini di certo che Lula punterà un pochino di più su alcune politiche sociali e Flavio Bolsonaro su liberalizzazione e così via, ma ricordiamo che comunque Jair Bolsonaro non era riuscito a portare avanti reali privatizzazioni ampie come era stato fatto per esempio da Fernando Henrique Cardoso o dallo stesso Michel Temer tra il 2016 e il 2018. Quindi un po' questa è la posta in gioco dal punto di vista interno. Io reputo più rilevante invece dal punto di vista internazionale, perché lì si giocano, cioè il Brasile è centrale nella disputa geopolitica globale, il luogo dove vivo io, che è una valle nord-nord-est di Minas Gerais, valle di Jequitinhonha, che è un posto povero, periferico e così via, ma è sempre più rilevante per quanto riguarda i cosiddetti minerali critici, il litio. Esistono anche in un'altra regione di Minas Gerais giacimenti di terre rare e c'è un interesse molto grande degli Stati Uniti di ottenere convegni favorevoli rispetto a questo, convegni che vengono firmati anche dal governo Lula, l'ultimo è stato poche settimane fa, quindi voglio dire esistono ampie continuità, ma è chiaro che nel caso di un governo Flavio Bolsonaro con tutta la regione che è andata a destra o all'estrema destra, questo in qualche modo sarebbe un'accelerazione estremamente pericolosa rispetto a un modello neoimperialista di dottrina Monroe che stiamo vedendo attuare, l'abbiamo visto in Colombia, l'abbiamo visto in Venezuela, l'abbiamo visto in Honduras, e che è estremamente, estremamente preoccupante. Quindi in qualche modo questo è quello che io vedo. Sul piano interno purtroppo io non vedo che qualunque sia diciamo l'opzione che prevalga, noi abbiamo visto purtroppo, abbiamo avuto un ciclo di lotte molto importante tra il 2013 e il 2016 in Brasile, queste lotte sono state catturate in qualche modo da destra anche per l'incapacità e scelte strategiche sbagliate dei movimenti sociali di sinistra che hanno provato a frenarle e a ergersi come difensori dell'ordine costituito e in qualche modo di un patto democratico che il Partito dei Lavoratori in qualche modo difendeva, e questo ha fatto sì che in Brasile oggi l'iniziativa rispetto a un'offensiva, rispetto a una contestazione dello stato di cose presenti, sta più sull'estrema destra. Ci sono alcuni piccoli movimenti a sinistra che vanno un pochino contro questa cosa qua, per esempio un movimento molto importante degli ultimi 4 anni è stato un movimento per la riduzione della giornata lavorativa, che è un'altra delle questioni in palio in questa elezione, nel senso che è stata approvata questa riduzione da 44 a 40 ore alla Camera dei Deputati, ma al Senato dovrebbe essere approvata tra il primo e il secondo turno, no? E in questo caso potrebbe favorire la rielezione di Lula. L'elezione di per sé è un rebus, non mi è difficile dire in questo momento chi sia favorito. C'è stato per molto tempo, diciamo, un appoggio, un consenso un pochino maggioritario rispetto a Lula, nel senso maggioritario, minoritario nella società. Gli indici di disapprovazione del governo sono costantemente più alti rispetto a quelli di consenso, ma anche Flavio Bolsonaro ha indici di disapprovazione molto grande. Per molto tempo Lula è stato davanti nelle inchieste elettorali. Tra agosto e settembre, per via di alcuni scandali e di una narrativa particolarmente efficace dell'estrema destra, si è riuscita a riequilibrare questa cosa, quindi oggigiorno sono più o meno pari. Pare che nell'ultima settimana Lula stia crescendo un poco con la criminalizzazione delle case scommesse, un poco con un aumento del programma Bolsa Famiglia e con la prospettiva riuscire a ridurre la giornata lavorativa. Però appunto, rispetto alle elezioni ci sono molte incognite, non sappiamo se c'è un voto in qualche modo non dichiarato da parte dei bolsonaristi. 4 anni fa è stato così: Bolsonaro era dato al 38-39% al primo turno dai sondaggi, è arrivato al 43%. Se fosse così sono guai per Lula, però allo stesso tempo è anche possibile che ci sia il contrario, nel senso che ci sia un voto non entusiasta a Lula, perché questo governo non ha entusiasmato nessuno, ma che all'ultimo momento, un voto popolare, soprattutto nelle periferie, nelle zone interne, che all'ultimo momento vada per Lula, soprattutto perché Lula in questo momento sta controllando la macchina dello Stato e quindi sta spendendo soldi pubblici in qualche modo per riuscire a garantire insomma ampliare i sussidi e queste cose qua, e questa cosa qua normalmente è quello che ha fatto anche Bolsonaro 4 anni fa, e questa cosa qua potrebbe dare dei risultati elettorali rispetto alla questione.
0: E allora 11:19 interrompiamo qua le nostre trasmissioni. Nel podcast potrete sentire un'ulteriore domanda con Alessandro Perregalli sullo stato di salute un po' dei movimenti sociali brasiliani e ancora un po' di ulteriori dettagli su quanto sta succedendo in Brasile. Noi adesso vi lasciamo in compagnia di un black hole che parla di data center e delle manifestazioni di questo weekend. A risentirci la prossima settimana qui su Radio Blackout.

0: Buchi neri del palinsesto di Blackout,
1: che risucchiano detriti e altri contributi orbitanti.
2: Gli impatti ecologici dei data center e le prossime mobilitazioni. Tratto da Le dita nella presa, andata in onda su Radio Onda Rossa il 27 settembre 2026.

forse trattate la macchina che vi è stata affidata con amore. Badate alla sua manutenzione. Le misure di sicurezza suggerite dall'azienda garantiscono la vostra incolumità. La vostra salute dipende dal vostro rapporto con la macchina. Rispettate le sue esigenze e non dimenticate che macchina più attenzione uguale produzione. Buon lavoro.

quindi siamo in onda con le dita nella presa. In una puntata in cui non siamo in diretta, per cui non potete telefonarci, ma potete senz'altro ancora scriverci alla nostra email ledita nella presa@andarossa.info per qualsiasi segnalazione, commento e quant'altro. Una puntata che sarà interamente dedicata al tema dei data center. Ci rivolgeremo in particolare e quindi ascolteremo le persone che si trovano in Lombardia soprattutto e che si stanno mobilitando contro i data center. Approfondiremo i temi più politici, approfondiremo i temi tecnici e qualche riflessione anche su come mai proprio in Lombardia questa concentrazione di data center, che penso sia una domanda che chi si è interessato del tema sicuramente si è posta, e molto altro nella puntata odierna, una puntata che sarà ricca di interviste e quindi a brevissimo iniziamo proprio con una di queste.

0: E quindi eccoci in collegamento con la Fornace di Rho, con cui vorremmo parlare delle mobilitazioni che seguiranno, perché la Fornace si è resa particolarmente protagonista di questa stagione di opposizione ai data center. E quindi anzitutto vorremmo partire chiedendoti di raccontarci qualcosa del territorio in cui l'SOS Fornace si viene a trovare. Che genere di territorio è, quali caratteristiche ha dal punto di vista urbano, produttivo, ambientale, e come fate politica su questo territorio, e questo, diciamo, tutto questo cosa c'entra con data center?
1: Buonasera a tutti, grazie dell'invito. Allora, faccio una breve premessa per rispondere alla domanda su che territorio ci troviamo. Il territorio di Rho, in particolare il quadrante nord-ovest dell'area metropolitana milanese, è un territorio che da ormai 20 anni subisce continue trasformazioni. In principio fu il nuovo polo, quello che all'epoca era il nuovo polo fieristico, presso l'ex raffineria Eni di Ropero, e quindi diciamo con un passaggio verso un'economia terziarizzata di manifestazioni e eventi fieristici che poi nel corso di questi 20 anni hanno poi avuto degli effetti importanti anche su quello che è il mercato immobiliare del territorio, per approfondire il quale adesso richiederebbe molto tempo, però ha sicuramente interessato anche da vicino, ed è qualcosa su cui come Fornace abbiamo lavorato, il tema degli affitti e del diritto all'abitare. È stata poi la volta di Expo 2015, quindi la grande manifestazione fieristica sul tema Nutrire il pianeta, energia per la vita, che è stato il volano, l'acceleratore di tutta una serie di processi di speculazione e di trasformazione dell'assetto urbanistico del territorio, mettendo anche le basi di quelle che poi sarebbero state le premesse anche per l'insediamento di data center sul territorio attraverso un'infrastrutturazione importante di quest'area, diciamo di questa zona dell'area metropolitana. È stata poi la volta della riqualificazione dell'area di Expo 2015 attraverso l'avveniristico e il nuovo quartiere MIND, Milano Innovation District, che appunto adesso è in fase di realizzazione con un insediamento anche di multinazionali, di insediamenti residenziali ad alto costo, start-up, con tutta una serie, diciamo, di innovazioni e anche di trasformazioni infrastrutturali che comunque hanno condizionato lo sviluppo poi anche della nostra città. Io dico perché potrebbe, infatti, immagino non sia chiaro, noto, però è una città di 50.000 abitanti, quindi stiamo parlando, se prendiamo Milano come riferimento, praticamente un municipio di Milano, una zona, ecco, come dimensioni più o meno. Tuttavia, in questo territorio passano un sacco, nel corso di questi anni sono passati e continuano a passare, un sacco di interessi immobiliari, di interessi economici importanti. Qui arriviamo un po' al tema, all'ordine del giorno dei data center, ossia il fatto che Rho sostanzialmente pare ospiterà delle intenzioni almeno tre centri dati, tre data center, di cui uno in fase avanzata di realizzazione, che è un data center a cavallo tra i comuni di Rho e Pero. Rho e Pero sono due comuni con termini molto, cioè, collegati sia per, come dicevo all'inizio, del comune destino legato alla raffineria Agip, poi Eni, e condividono anche appunto questo data center che sorge appunto su un ex deposito di idrocarburi che faceva parte della filiera petrolifera collegata alla raffineria. E questo in fase già di avanzata realizzazione, ha fatto la valutazione di impatto ambientale, ha ricevuto delle prescrizioni e sta, insomma, viaggiando per la sua strada. È un data center di 90 megawatt di potenza richiesta, di potenza di connessione, circa poco meno di 80 megawatt per i server. Comunque è un data center di grandi dimensioni. Oltre a questo, ve ne sono altri due. Uno che poi è l'oggetto delle contestazioni e delle mobilitazioni di questi mesi, che ha visto appunto, come giustamente ricordavate all'inizio, delle importanti assemblee partecipate, una a fine luglio, primi di agosto, il 30 di luglio in particolare, una al 3 settembre e poi ve ne è stata una anche il 12 settembre, non in Fornace ma nel quartiere San Michele, ad opera del... è convocata dal comitato contro il data center del quartiere San Michele e dall'osservatorio contro il data center, che è un'altra realtà sempre del territorio, no? Un territorio così piccolo che comunque, preme sottolineare, esprime così tanta radicalità e così tanti anche soggetti che si oppongono, soggetti peraltro tutti dal basso, diciamo della società civile, o comunque soggetti auto-organizzati. Ecco, più precisamente, perché dal punto di vista politico istituzionale invece vi è complicità e nessuno prende in maniera ferma le distanze da questi progetti, perché in qualche modo destra o sinistra qualcuno poi dovrà gestirli. E arriviamo poi invece appunto ai due data center. Uno è in via, diciamo, è ancora in fase di ideazione, non è ancora a livello dell'iter urbanistico di cui se ne parla, perché sappiamo che i proprietari hanno fatto avanzato questa proposta di data center al comune, e poi invece quello che è oggetto delle mobilitazioni, delle contestazioni, che è il cosiddetto A2-4, A2 sta per ambito di trasformazione urbana e 4 è il numero che da piano di governo del territorio, da documento di piano risulta avere. Questo ambito di trasformazione è interessato da un piano attuativo presentato da una società che è la Goodman Olympia Logistics, che è una società collegata al gruppo Goodman, si occupa principalmente di logistica e ha realizzato a livello mondiale alcuni data center, ma il suo core business tendenzialmente è la logistica, che ha appunto presentato un piano attuativo per realizzare un data center di una potenza di connessione di 90 megawatt. All'interno dove? Dell'area dove una volta sorgevano la Nilit, che era un'ex azienda chimica del territorio, e la MTM, che era una manifattura tessile. Parliamo comunque di un data center con una superficie di 25.000 metri quadri di superficie lorda di pavimento, insomma 18 metri di altezza, più piccola se vogliamo di quello che era il compendio industriale come superficie in termini, come dire, in termini quantitativi, tuttavia non è la quantità che in questo caso viene in rilievo, ma se vogliamo è la qualità, okay? Perché, e qui arriviamo un po' al punto, al nodo centrale di quelle che sono le mobilitazioni. Allora, noi come SOS Fornace stiamo seguendo questa mobilitazione adesso, perché stiamo supportando tutte le reti, i soggetti, e noi in primis ci battiamo contro le nocività che queste infrastrutture porteranno. Di che nocività stiamo parlando sostanzialmente? Parliamo di data center che hanno montati nel sottosuolo generatori a diesel con una potenza nominale di 250 megawatt termici, ragion per cui sono coinvolti anche da procedure di valutazione di impatto ambientale, che sicuramente devono fare quando non ci sono blackout, comunque dei test di prova per mezz'ora al giorno per verificare il funzionamento, che comunque aumenteranno le emissioni climalteranti in città, peggioreranno la qualità dell'aria, creeranno il cosiddetto fenomeno di isole di calore. Su questo punto ATS, quindi l'Agenzia Territoriale della Salute, si era già espressa chiedendo un distanziamento minimo tra data center di 3 km proprio per evitare questo fenomeno di isole di calore. Non serve che ricordi cos'è stata l'estate, cioè l'estate che peraltro sembra non finire ancora, in termini che ovviamente non è soltanto l'estate più calda degli ultimi, è un'estate, saranno tutte estati sempre più calde legate a quelli che sono cambiamenti climatici che sono tuttora in corso e sono ormai evidenti. i rumori per chi si muove, per chi vive lì vicino. Considerate che di fronte a questo data center c'è una palazzina, cioè una zona residenziale che sarà coinvolta poi da quelli che sono appunto il funzionamento dei chiller per raffreddare i server all'interno di questa infrastruttura, dal rumore dei generatori, e quindi subiranno anche questo disagio, e sono stati anche i primi a, come dire, ad attivarsi, a chiedere informazioni per capire cosa si potesse fare, perché giustamente lo vivono anche direttamente sulla loro pelle, non lo vivono sulla loro pelle solo loro, anche diciamo, tutta la cittadinanza rodense. Quello che noi, quindi diciamo che sostanzialmente ci sono una serie di impatti che porteranno queste infrastrutture, che non, quello che è qui il punto critico che noi rileviamo, non si tratta soltanto di gestire in termini di valutazione di impatto ambientale, cioè di dire che come mitigare questi progetti, come mitigarne gli impatti, ma si tratta anche di riappropriarsi di quella che è una funzione precisamente politica e che riguarda il territorio, cioè la pianificazione urbanistica, e dire molto semplicemente: ma costruire tutti questi data center in territori di 50.000 abitanti, ne abbiamo tre a Rho di 6.000-7.000 abitanti, e ne abbiamo altri tre a Pregnana, che è un comune vicino a noi, e nel raggio di 5 km abbiamo almeno una decina di data center in fase di ideazione, realizzazione o di approvazione degli iter urbanistici e ambientali. Ecco, la pianificazione di tutti questi insediamenti, in quale modo fa l'interesse pubblico? Perché quello che sta succedendo fondamentalmente è un proliferare assolutamente irrazionale di queste infrastrutture. Non pensiamo non siano stati valutati adeguatamente gli impatti ambientali delle scelte urbanistiche. Noi, una delle critiche che muoviamo all'attuale amministrazione è che quando approvò il piano di governo del territorio nella città di Rho nel 2021, per l'ambito di trasformazione 4, dove adesso appunto vogliamo fare il data center, la valutazione ambientale strategica, quindi il documento che sostanzialmente ha come oggetto gli effetti ambientali delle scelte di pianificazione urbanistico, prevedeva sostanzialmente due scenari: uno scenario logistico e uno scenario residenziale. Lo scenario del data center è stata una novità che è arrivata successivamente, quello che noi sostanzialmente sosteniamo è che non siano stati adeguatamente valutati gli impatti cumulativi di questa infrastruttura con gli altri che potenzialmente, con quello che già esiste di Amazon, e con gli altri che potenzialmente potranno essere realizzati. Do solo un
0: Posso
1: dato.
0: fermarti un attimo per farti
1: Prego.
0: una domanda di chiarificazione? Abbiamo parlato in passato, sempre in questa trasmissione, con persone che arrivano da altre realtà che si occupano di lotta ai data center. Un trend che è emerso, diciamo, è che le retoriche che vengono utilizzate per supportare, no, la costruzione di data center nei territori diversi non cioè, seguono dei trend, ma non sono sempre uguali, ci sono dei punti su cui si specializzano, per cui volevo chiederti se ci potevi elaborare. Hai appena menzionato che il piano del data center è arrivato come una terza opzione che non era stata paventata preventivamente. Quali sono state quali sono state, insomma, la carota che vi è stata offerta? Cioè, porta posti di lavoro, porta ricchezza alla città, come vi è stata presentata rispetto alle
1: Ma
0: altre
1: allora,
0: proposte?
1: intanto sì, no, grazie della domanda, perché poi tutte queste trasformazioni sono sempre accompagnate. Noi purtroppo ormai siamo assolutamente abituati, cioè abbiamo fatto il callo al libro dei sogni delle ricadute positive, no? Dal polo fieristico che citavo in principio, all'inizio, ad Expo e adesso anche con i data center. Con però una piccola clausola, e cioè che già negli atti del piano attuativo viene scritto espressamente, forse anche un po' ingenuamente, dal proponente il piano, che in realtà data center non portano tanti posti di lavoro in termini effettivi, cioè di infrastruttura per la gestione della stessa, nel senso che ovviamente è, come dire, abbastanza intuitivo, quindi non è che serviva che lo scrivessero espressamente, però loro lo scrivono anche. C'è un passaggio molto esemplare della relazione tecnico-illustrativa del piano attuativo, che appunto dice che sostanzialmente i posti di lavoro saranno pochi e legati quindi fondamentalmente a attività di manutenzione, vigilanza rispetto a questa infrastruttura. Diverso poi il tema della costruzione e del, come dire, della cantierizzazione, che porterà degli altri posti di lavoro. Ma il tema, diciamo che la fetta grossa di entrate per il territorio, per come viene venduto come viene, diciamo, rappresentato dall'amministrazione comunale, e che sostanzialmente le mitigazioni e le compensazioni ambientali porteranno molti milioni di euro alle casse comunali. Addirittura il comune di Rho ha approvato una variante a piano di governo del territorio, in particolare le norme tecniche di attuazione, che è quella parte del piano di governo che dice come si fanno le cose, che sostanzialmente ha introdotto delle compensazioni specifiche di cui peraltro si fa vanto. Il problema che diciamo noi è che va benissimo introdurre delle compensazioni, però in presenza anche di un'idea di città che tu vuoi, quindi di pianificazione di quelli che devono essere gli insediamenti, perché altrimenti quella cornice normativa, giuridica, non fa altro che legittimare quelle che sono, a nostro avviso, tutti gli effetti delle speculazioni, anche perché il gruppo, che dice chiaramente, il gruppo Goodman, nella propria relazione annuale agli investitori del 2026, dice chiaramente che buona parte, adesso la vittoria è percentuale, però prendetemi in parola, buona parte dei nuovi progetti di data center e di poli logistici che vengono realizzati senza contratti di prelocazione, cioè loro iniziano a costruire sulla base di trend di mercato, anche in un'ottica di gestione del rischio di impresa, realizzano delle infrastrutture senza sapere se poi effettivamente verranno poi date in locazione. Escluderei che questa infrastruttura, questo data center che verrà realizzato, servirà per l'intelligenza artificiale, anche se questo è un tema che sicuramente si collega al grande tema dei data center, ma più verosimilmente sarà messo a disposizione di servizi di clouding, di cloud, peraltro non per unici come dire, affittuari, per unici soggetti, ma per una pluralità. Però questa è un'ipotesi. Questa è un po', diciamo, la retorica che si muove intorno a questo tipo di progetto. Noi comunque diciamo chiaramente che quello che chiediamo è intanto una moratoria su tutti i progetti di data center sul nostro territorio. Chiediamo che venga affrontato questo tema dalla prossima amministrazione comunale, perché la prossima amministrazione, quindi tra un anno avremo le elezioni, la prossima amministrazione comunale è quella che dovrà discutere del nuovo piano di governo del territorio, e quella sarà una sede anche in cui esprimersi su determinate scelte urbanistiche. Penso che muoversi adesso a accelerare questi processi di approvazione sia qualcosa di profondamente antidemocratico, che vada contro gli interessi di una città che si sta sollevando, perché mai in 20 anni, credetemi, a Rho si è vista una mobilitazione così trasversale come quella che sta accompagnando appunto lo sviluppo di questi data center. Ed è la ragione per cui abbiamo lanciato per sabato 3 ottobre una manifestazione, la prima in Lombardia, contro il proliferare irrazionale dei data center, perché pensiamo che bloccarlo a Rho significa anche dare il volano per bloccarli in altri territori.
2: Ci vuoi dire qualcosa, non so, ci vuoi dare le coordinate per chi volesse unirsi?
1: Sì, allora, il 3 ottobre sarà una manifestazione partecipata, pensavo che sarà una delle più grandi a cui Rho ha mai assistito, dalle 14:30 al concentramento in stazione Rho Centro.
2: Sì.
1: L'altra è quella
2: di Rho Fiera.
1: Esatto. Il 10 ottobre ci sarà una manifestazione nazionale a Milano. Non so ancora se sarà confermato il corteo o rimarrà nella forma di presidio sotto in Piazza della Scala, se non sì. Erro. E invece, per quanto riguarda i prossimi appuntamenti anche di approfondimento, sicuramente, a parte le diverse, che adesso non enumero per però appuntamenti che ci sono sui territori informativi ai quali stiamo un po' partecipando tutti, anche per il confronto diretto con la cittadinanza, con la popolazione, il 26 settembre all'Arcibellezza ci sarà però un seminario di approfondimento indetto dalla rete dei comitati contro il data center della Lombardia. E il 27 di settembre invece un appuntamento al centro
2: al Folletto
1: del Beato e Grasso, esatto, qui saremo presenti anche noi, sempre sul medesimo tema, ma in compagnia del Folletto, sicuramente con un taglio più legato al mondo dell'agricoltura, che anche questo è un tema sicuramente a cui si collega e che va affrontato, soprattutto la speculazione sul parco agricolo sud a cui si collega la realizzazione di data center, e appunto saremo presenti anche a questo appuntamento.
2: Io penso che il nostro tempo forse è arrivato, mi fanno cenno dalla regia, però ti ringraziamo tantissimo per questo approfondimento e anche cogliamo l'occasione per invitarti in futuro, ovviamente, se ci sono degli aggiornamenti da questi microfoni, ci fa piacere saperli, ci fa piacere seguirvi.
0: Sicuramente, visto che il tema ci interessa particolarmente. Allora, un grande abbraccio e buona lotta.
1: Grazie a voi, a presto.

Sulla nota di Lori Henderson abbiamo concluso il collegamento con l'SS Fornaci di Rho, che ci parlava delle mobilitazioni appunto nel loro territorio. L'argomento grossomodo rimarrà lo stesso anche nei prossimi passaggi che seguiranno a breve.

0: Allora, vediamo se anche questa volta la tecnologia e i suoi portenti ci hanno permesso di essere in collegamento con il Parco Agricolo Sud, quindi siamo di nuovo in Lombardia e continuiamo a parlare di data center. Ben trovata su Radio Onda Rossa.
1: Ciao, grazie. Sono Patrizia Bergami, non so se mi hai già presentato.
2: No, non ti ho ancora presentato, okay. Per cui puoi farlo tu se vuoi.
1: Va bene, io mi chiamo Patrizia Bergami, sono un po' di cose, comunque diciamo che sono consigliere comunale in un comune che si chiama Zivito San Giacomo, che fa parte di un parco agricolo su Milano, che tra l'altro è l'unico parco agricolo europeo di una grande città, che fa parte di una grande città metropolitana dove ancora si fa agricoltura. Sono anche vicepresidente di un'associazione che si chiama la Comunità del Cibo del Parco Agricolo Sud Milano, che è una, diciamo, un'associazione che mette in contatto produttori, consumatori, gruppi di acquisto solidali, piccoli produttori locali, associazioni ambientaliste, cioè tutto quello che può contribuire a valorizzare l'agricoltura, intesa come anche, insomma, valorizzazione del cibo in quanto diciamo così elemento fondante della nostra vita, che porta con sé molte cose: organizzazione del lavoro, rispetto dell'ambiente, rispetto dei lavoratori, insomma, quindi diciamo che è un po' a tutto campo. E quindi dentro a tutto questo campo mi occupo del territorio, e in questa fase gioco forza abbiamo dovuto, come persone, come soggetti sensibili all'ambiente e a chi ci abita, abbiamo dovuto per forza, insomma, occuparci di questo fenomeno, che è diventato un fenomeno in brevissimo tempo. Ora ditemi voi se io devo raccontare oppure mi fate delle domande.
2: Sì,
1: così
2: volevamo chiederti, la prima cosa che ti avremmo chiesto è se, insomma, ci puoi contestualizzare la situazione sul territorio. Abbiamo in passato abbiamo sentito altre realtà che si occupano di mobilitazione sui data center, ovviamente ogni territorio ha le sue specificità e il vostro territorio in particolare è ancora diverso dalle altre tipologie che abbiamo sentito, per cui volevamo chiederti come prima cosa cos'è il Parco Agricolo Sud di Milano e cosa significa costruire un data center in quella posizione, quali sono gli impatti.
1: Tanto fosse un data center, esatto, il problema incomincia a essere questo. Comunque un parco agricolo è un'istituzione che quindi ha un suo, diciamo, un suo direttivo, una parte tecnica, è un ente che si occupa appunto di tutelare una realtà ambientale molto particolare, come vi dicevo, quindi è una zona, una fetta enorme, devo dire, della città metropolitana di Milano, quindi prende una fetta, un paio di fette di Milano e 60 comuni che sono intorno, quindi comuni piccoli, medi, di grandi dimensioni, che sono tenuti insieme da questa realtà boschiva, paesaggistica e anche agricola, cioè l'elemento che dicevo proprio cogente del parco è che è un parco dove si coltiva, quindi non è un parco da fruizione solo per andare in bicicletta, per vedere le cascine, eccetera, è proprio un luogo dove le persone, le aziende ancora coltivano, e che è anche stato tutelato per consentire di essere un polmone verde per la città metropolitana. Sono ormai molti anni, a 30 anni questo ente, però ci sono state molte vicissitudini, tra le quali anche un cambio di governance, nel senso che il Parco Agricolo su Milano è stato creato dai comuni, delle amministrazioni comunali di Milano e dintorni, proprio per evitare che gli appetiti delle immobiliari, di chi voleva grande logistica, aziende anche deregolate e quant'altro, si mangiassero questo territorio che ha tra l'altro delle sue preesistenze notevoli, sia storiche, tipologiche, che sono le cascine e le abbazie, sono moltissime cascine ed abbazie, ma anche dal punto di vista naturalistico, ci sono ancora le marcite, ci sono ancora degli elementi naturali che oggettivamente non si trovano da altre parti, quindi anche con una fauna ricchissima, aironi, anfibi, insomma, diciamo che è veramente un parco da tanti punti di vista. come vi dicevo, è cambiata la governance, nel senso che prima i comuni costituivano l'ossatura dell'organizzazione e anche del processo decisionale che governava il parco, e si è creata una sua struttura ovviamente per governarlo. Ultimamente invece, da pochissimo, Regione Lombardia ha avvocato a sé la governance di questo ente, per cui in questo momento Regione Lombardia è l'apice del processo decisionale e ha anche introiettato gli uffici, la parte tecnica che governa. Ora, il parco agricolo ha delle sue competenze, nel senso che quando si va a incidere sul tessuto del parco agricolo su Milano, si deve decidere sia per, diciamo, decisioni di piccoli privati che di grandi strutture, bisogna avere l'autorizzazione, perché il parco pone dei vincoli, che sono vincoli di rispetto delle fasce arboree, sono vincoli appunto di dove ci sono le cascine, le abbazie e dove ci sono

0: è chiaro che ogni volta che passa una strada si abbattono alberi, si cambiano dei percorsi e quindi in qualche modo il territorio viene un po' violentato anche quando si costruiscono delle strade, quando poi si costruiscono un po' inutilmente solo per diminuire un traffico che in realtà più fai strade più aumenta, la cosa è ancora più disperante. Oltre a tutto questo, nell'arco veramente di poco, nel senso che parliamo di 2 o 3 anni, hanno iniziato a chiedere le autorizzazioni dei primi data center e adesso c'è stata veramente un'accelerazione incredibile nel corso dell'ultimo anno. Tenete presente che la Lombardia di suo ha 50 data center, che sono più o meno poco meno della metà dei data center già realizzati in tutta Italia, con un consumo di energia che è già del 70% di tutta l'energia prodotta in Italia, e nella sola provincia di Milano ce ne sono già 33, ma parliamo di un anno a questa parte, le richieste di costruzione e di autorizzazione sono almeno triplicate, quindi qua si sta prospettando un'ipotesi nella quale se tutti i data center che sono stati richiesti saranno autorizzati, arriviamo a 70-80 data center solo in quest'area. Quindi capite bene che oggi dire sei a favore o contro di un data center è una domanda mal posta, perché un conto è dirne uno, poi secondo me c'è da eccepire anche su quell'uno, però se poi diventano 70 bisogna immaginare l'effetto cumulativo che tutte queste strutture hanno, quindi ecco, certo. Questa è un po' la situazione in questo momento.
1: Guarda, su questo io volevo fare una considerazione e quindi anche chiedertene qualcuna al riguardo, che diciamo per certi versi è una considerazione che c'è sempre quando si parla di ambiente, nel senso che l'ambiente è per definizione un sistema complesso, e questa, come dire, in questa intervista, volendo, no, la prossima domanda quale sarebbe potuta essere? Beh, sarebbe potuta essere che ti chiedevo, beh, parlami degli effetti negativi dei data center e quindi del perché vi opponete, e senz'altro sarebbe anche stata una domanda ragionevole e valida. Un tema che io volevo porre era la possibilità però anche di intersecare, no, la scoperta di quali sono gli effetti problematici dei data center. Faccio, no, così una piccola considerazione: io mi occupo di informatica e questa è una trasmissione che ha parlato tanto di tecnologia in generale e di informatica. Nell'informatica c'è una strana abitudine nel fatto che si usa l'espressione ecosistema per riferirsi grosso modo a tutto quanto il mondo software e non per riferirsi letteralmente a quello che è l'ecosistema su cui l'informatica pure si fonda, perché naturalmente i nostri computer non sono, come dire, comparsi, no, nel cielo un giorno insieme all'arcobaleno, ma sono fatti di materiali, minerali e tutto quanto quello che ne può seguire.
0: Certo.
1: Eh sì, e quindi, no, mi sembra che talvolta, no, quando si aprono, quando si riesce ad approfondire alcune questioni, e in questo, come dire, poi le mobilitazioni territoriali, quando riescono, e mi sembra che il vostro sia un caso che da questo punto di vista è positivo, riescono poi a far incontrare delle persone che riescono quindi, no, come dire, a ognuno a portarsi in qualche modo, no, in carta, che sia per la propria passione, per il lavoro che fanno, per il posto specifico in cui vivono, no, perché chi vive in città non ha comunque la stessa esperienza di chi vive, no, appunto nel centro della città, nella periferia della città o in un luogo più legato, diciamo, più rurale o comunque pure più industriale, cose del genere. Si portano il loro pezzetto e si scoprono quanto si intrecciano gli effetti complessi sull'ambiente, no, di sistemi come questi. Per questo noi, per dire, in questa trasmissione abbiamo più spesso parlato degli effetti delle tecnologie più di tendenza, che sono quelle che probabilmente sono la leva economica per cui ormai sembra che non si possa fare nient'altro che costruire data center, un business che fino a 5 anni fa, per carità, esisteva, ma era solamente più contenuto. Ora questa cosa è esplosa sostanzialmente per il boom dell'intelligenza artificiale, vero o presunta. Abbiamo magari parlato di più, no, di quello che sta dietro a queste tecnologie e dei loro effetti. Naturalmente questo, come dire, rimane vero, ma ci sono anche tante altre cose. Ecco, nel territorio in cui si sono calati in effetti da center adesso, questo che cosa vi ha permesso in qualche modo di scoprire? E volevo chiedere anche, scusa, una domanda magari un po' vaga, ma anche magari di dare degli spunti, no, a chi si trova in altri territori. Faccio, no, appunto un esempio: noi trasmettiamo su Roma e quindi ovviamente siamo più radicati in questo territorio. Anche a Roma ci sono dei progetti di data center, per la verità ce ne sono di meno e di dimensione non comparabile alla quantità che ce n'è in Lombardia, ma questo, come dire, è una consolazione solo relativa, perché fatto sta che, no, per

0: nella Colleferro, che potreste ricordare per esempio per l'esplosione della fabbrica d'armi di poco tempo fa, un territorio diciamo piagato da una serie di altre nocività, ora arriva, no, anche il data center, che quasi quasi verrebbe da dire c'è di peggio se lo confrontiamo con altre strutture, come appunto quelle di cui abbiamo parlato, naturalmente altre che esistono nei nostri territori come, come altrove. Ecco, in questi territori, quando ti trovi, no, un data center che arriva, come ti puoi attivare per scoprire una quantità di dettagli che poi spesso sono quelli che più fanno la differenza, quelli che meno trovi riportati nei comunicati delle istituzioni e nei quotidiani? Certo. Scusa la larghissima domanda.
1: No, ma figurati, va bene, tra l'altro mi consente sicuramente di affrontare uno dei temi più interessanti. Allora, intanto una cosa che non ho detto, perché chiaramente poi magari uno prevale, avendo poco tempo, a dire, cioè così, ad accendere dei fari sulle perplessità, ma è giusto anche dire che come la rete che si è costruita eccetera, non è che c'è un no data center appunto un po' luttista che vogliamo tornare ai segnali di fumo, cioè nel senso data center ci rendiamo conto, anche se si può, secondo me si fa un ragionamento che probabilmente avete fatto, che per averne così tanti vuol dire che la dipendenza da questo tipo di mondo è diventata un po' abnorme, si potrebbe forse anche calmierare la necessità di avere i data center, però ci sono, è impensabile che ognuno si mantenga i dati suoi, diciamo, soprattutto parlando di aziende, di grandi imprese pubbliche eccetera, per cui va bene, ci sono, non è un essere contrario al data center in sé, ma poi nel momento in cui vai a farne appunto passi dal disegno sulla carta all'opera e alla collocazione di quest'opera, perché appunto ci sono anche dei data center in un deserto nell'Arizona, però noi stiamo parlando invece di un territorio altamente urbanizzato che lotta per tenere insieme già oggi campagna, cittadini e tutto quello che è il mondo produttivo, e quindi è chiaro che andare a fare un data center qui piuttosto che da un'altra parte ovviamente ha le sue specificità. E quello che ha reso diciamo più evidente l'allarme che si è incominciato a creare è questo, intanto di un abbandono totale alle comunità locali nel dover prendere delle decisioni rispetto a questo, che ovviamente sono privato che vuole fare un data center molto agguerrito, molto ricco, che va da un'amministrazione e dice io voglio mettere un data center, intanto può, e qui lo può fare un po' di più perché avendo bisogno il data center di acqua, avendo bisogno di elettrica, avendo bisogno anche di autostrade già un po' segnate dal punto di vista dello scambio dei dati, la Lombardia e questa zona in particolare, il sud Milano, sono molto appetibili perché sono vicino a Genova, che è un porto dove c'è comunque uno smercio di autostrade, di dati enorme, c'è tanta acqua, c'è già tanta energia, ci sono già tante centrali elettriche, quindi è chiaro che il privato dice vabbè, lì vado in un territorio che è già un po' attrezzato, forse pur avendo io tanti soldi questa cosa mi costa un po' meno, però è chiaro che anche poi gli effetti negativi da questo punto di vista si fanno sentire. Quindi primo, le amministrazioni molto sole e i cittadini ancora di più, perché tante amministrazioni hanno preso le loro decisioni senza coinvolgere i cittadini, quindi la prima regola
0: l'abbiamo persa, ci stava per
1: dire di questo.
0: Ti abbiamo perso per un attimo, stai dicendo la prima regola, ma ti hanno censurato.
1: No, la prima regola è che appena si sente dire, o comunque i comunali parlano di programmazione, bisogna cominciare a pensare che se un data center va conosciuto dai cittadini, bisogna sapere chi ha chiesto, in che dimensioni, e quindi il percorso partecipativo è fondamentale, lo dico anche per gli amministratori che ritengono che il data center rispetto a una logistica, rispetto ad altri tipi di imprese sia una cosa appetibile, sia un oggetto appetibile, attenzione a coinvolgere i cittadini da subito, perché poi i cittadini si organizzano e poi ci sono anche ci sono anche il tema del rallentamento del processo nel momento in cui non hai fatto tutto quello che devi fare. Infatti uno degli strumenti che hanno utilizzato tanti comitati, tanti cittadini che si sono attivati è che quando bontà loro, perché per legge lo devono fare, pubblicano su un sito del comune che un privato ha chiesto un'autorizzazione per un data center e che quindi c'è, per ora c'è perché l'Europa lo chiede, uno studio di una via, si chiama una valutazione di impatto ambientale, si deve poter fare le osservazioni, quindi i cittadini, anche avvalendosi poi, creando una rete anche di tecnici, contatti con l'università, cioè con tutti quelli che possono fare in modo che questi sì e questi no non siano autoreferenziati, ma hanno delle basi anche di ricerca, delle basi scientifiche, cercano di capire se quella richiesta come può impattare sul territorio, se tutte le variabili sono state ottemperate, quanta energia, quanto aumento di calore, se ci sarà del rumore, se useranno l'acqua, non la useranno, che impatto può avere sulla fauna. Ecco, tutte queste sono osservazioni che possono essere portate. Tanto è che nella nostra situazione Zibido San Giacomo è al centro di una richiesta di tra Zibido San Giacomo e La Chiarella, che è il comune vicino, sono 3 data center grandi e uno piccolo, con una centrale elettrica già installata, Eterna, che è chi gestisce l'energia elettrica in Italia e quindi fa le centrali elettriche, ne ha chiesto una ulteriore. Solo la centrale elettrica più uno dei data center, fate, visualizzate 10 campi di calcio, in più ci sono le altre 3 strutture.
0: Una centrale elettrica di quale tipo?
1: Vecchia, cioè
0: l'energia.
1: Esatto, certo. Esatto, quindi quello. Quindi immaginatevi, chiaramente un impatto di questo tipo va valutato. Il Ministero il MASE, il Ministero dell'Ambiente dell'Economia, ha raccolto queste osservazioni, tant'è che ha chiesto a uno dei privati, che è Amazon, tutta una serie di verifiche che non aveva fatto, e Amazon, non potendo rispondere nei tempi che gli ha dato il ministero, ha congelato in questo momento la richiesta. Ugualmente per La Chiarella, che ha attivato tutta la procedura senza fare l'evidenza pubblica, il ministero ha chiesto di bloccare e di ricominciare da capo perché non hanno fatto tutti i passaggi che dovevano fare. E ancora su uno di quelli che invece ha fatto l'iter giusto è intervenuto addirittura l'Istituto Superiore di Sanità, dicendo: attenzione, non vedo negli studi che avete prodotto un reale studio di quale può essere l'incidenza di aumento di calore, aumento di rumore sulla salute. E quindi in questo momento anche lì sono tutte delle autorizzazioni di fatto già date che sono congelate. Questo lo anch'io lunga digressione per dire che cosa? Che ci vuole attenzione, che non si deve andare mai per dato certo che si perde questa battaglia, anche se io mi rendo conto che siamo Davide e Golia, perché poi multinazionali, governo, perché anche qui non è che è ininfluente chi sta governando, a livello nazionale è stato fatto di fatto un decreto legge come al solito molto in fretta sui data center, che di fatto cerca di facilitare il più possibile la realizzazione dei data center, considerando gli elementi, alcuni, soprattutto quelli grandi, strategici dal punto di vista nazionale e quindi anche nel nostro territorio. Noi sappiamo già che il buon ministro dell'Ambiente, insieme alla Presidenza del Consiglio, ha deciso che quello di La Chiarella sarà un data center ritenuto di importanza strategica nazionale, e quindi è probabile che mettano anche un commissario. Se mettono un commissario ad acta, vuol dire che anche se le amministrazioni comunali sono contrarie, fate le proprie verifiche e ovviamente assumendosene in pieno tutte le responsabilità, il commissario può decidere che si fa comunque data center. Questo vuol dire che ci dobbiamo fermare? No, questo vuol dire che bisogna andare avanti, anche perché, come vi dicevo, più richieste di approfondimento, più indagini, più tutto quello che si fa per non subire, cioè per essere consapevoli di quello che sta succedendo sul territorio, può comunque avere il prodotto che ci si può fermare un attimo, si può studiare meglio il progetto, si può pensare se ci sono delle alternative. Ora, per esempio, noi abbiamo anche il problema, che voi ovviamente non avreste, della legge regionale, perché la Lombardia, chiaramente, che è sempre avanti, a volte è un avanti che in realtà è un tornare indietro, ha fatto da pochissimo una legge regionale, ma anche la legge regionale che cosa fa? Sembra apparentemente che rallenti, cioè non che rallenti il processo, diciamo che chieda una più attenzione, quindi meno dia meno la briglia sciolta nella costruzione di data center, in realtà poi finisce per mettere delle clausole che più che altro monetizzano il disagio, e quindi siamo ancora qui a dire che se sviluppo deve essere, purtroppo sviluppo e salute, l'abbiamo visto mille situazioni in Italia non fanno a braccetto, e quindi quello che si chiede non è riragioniamo, riverifichiamo, proviamo a capire se si possono fare in modo diverso e se c'è un disagio compensiamo o economicamente o con degli interventi di natura ambientale, ma anche qua. Gli interventi di natura ambientale non sono uguali dappertutto. Se nel mio comune, che è piccolissimo, siamo 7.000 abitanti, e Apto, che è la multinazionale mista Italia-Singapore, che pensa di realizzare questo data center, dice che ci darà delle compensazioni ambientali in un posto che è già dentro un parco, io posso anche non farmene nulla. Cioè, mi regalate una pista ciclabile, poi io vado in bicicletta tra i tralicci, non so questo quanto serve. Questo per dire che anche queste compensazioni che vengono messe sul piatto come se fossero la risoluzione di tutti i problemi, forse non lo sono. Mi sentite ancora?
0: Sì, ti sentiamo benissimo.
1: Scusate, perché ho sentito una sibilo e non sapevo se... altra cosa... Sia la legge nazionale che la legge regionale consigliano, comunque diciamo addirittura anche in questo caso monetizzano il fatto che se si va a costruire un data center in un'area verde si debbano pagare altissimi oneri di urbanizzazione, e questo tra l'altro, faccio un altro inciso, purtroppo potrebbe indurre anche tanti agricoltori a consentire questo per guadagnare più soldi, perché poi gli agricoltori ci sono anche quelli che sono meno bucolici, mettiamoli in questi termini, quindi in realtà una cosa che voleva essere a vantaggio del rallentamento del data center in qualche caso lo incentiva, e incentivano comunque la costruzione sui cosiddetti brownfield, che sono i territori che sono già o aree industriali dismesse o comunque già compromessi dal punto di vista ambientali. Ma anche qui non è che tutti questi territori sono uguali. Alcuni sono nei centri delle città, e quindi io non è che se è un brownfield mi sta nel centro del paese lo posso considerare uguale a una struttura che è stata costruita 10-50 anni fa e che quindi oggi ha dato il massimo del degrado. E poi ci sono tutte le infrastrutturazioni, ecco, c'è anche un'altra cosa, c'è anche un altro elemento che viene sventolato spesso a favore di data center. Anche qua io dico che va attenzionato, non che va detto che non è così, è quello occupazionale. Allora, il data center occupa moltissime persone nel momento in cui viene costruito, e che è un lavoro temporaneo, un lavoro che tra l'altro anche quello invade, perché pensate migliaia di persone che vengono a lavorare in una zona che dal punto di vista ricettivo non è attrezzata. Non è che puoi fare come quando ci sono le Olimpiadi invernali che costruisci la cittadella per i lavoratori del data center, è comunque un peso per un territorio. Poi quando se ne vanno, anche il nostro, che è grande quanto 10 campi di calcio, al massimo, a fronte di un investimento di oltre 50 miliardi, occuperà 200 persone, perché comunque nei data center lavorano i tecnici specializzati, oltre ad alcuni ovviamente, diciamo, aree più di servizio. Quindi anche sull'occupazione ci vuole questa attenzione, cioè il tema è che i data center sono delle matriosche, cioè sono degli argomenti che ne hanno dentro molti molti altri, cioè vanno veramente affrontati in modo olistico, cioè a 360 gradi, e vanno valutati tutti questi elementi. Ora purtroppo la sensazione forte che c'è è che invece non ci sia una strategia, che come al solito il nostro paese, ahimè, proprio mentre altri paesi li dismettono, li mettono in moratoria, ne hanno valutato nell'arco del tempo anche gli effetti negativi, non solo quelli positivi, diventi un po' una terra di conquista dove si dice bene, venite qua perché noi abbiamo sempre bisogno in qualche modo di danari un po' a tutti i costi, senza avere una programmazione reale. Per dirla, vi do soltanto un altro elemento, sì. Poi abbattetemi quando parlo troppo. Cioè, il fatto che si dice, richiedono molta energia, però si può anche usare l'energia alternativa. Ora, noi abbiamo fatto il calcolo, se solo uno dei data center dei nostri comuni viene realizzato, per poter per poter utilizzare l'energia che verrebbe richiesta con pannelli solari, sta acceso un giorno, cioè non c'è confronto tra il tipo di energia che utilizzano i data center. No, sì, cioè non c'è, non un giorno, non un anno, un giorno. Cioè i pannelli solari che coprono la superficie di un data center consumano, cioè producono un'energia che a farlo funzionare come deve funzionare non dura un anno, assolutamente. Cioè, io non vi cito i numeri perché ovviamente, però chi le ha studiate queste cose e ha portato i dati effettivi, cioè anche questa è una cosa che va commisurata. Una struttura piccola sì, forse potrebbe giovare da un innesto con un'energia rinnovabile, ma non pensiamo che l'energia rinnovabile possa alimentare tutti i data center che ci sono già e quelli che sono in prospettiva di fare.
2: Sì, noi ci staremmo ad ascoltare veramente ancora per ore parlarci di questo argomento, ma ti volevamo ringraziare e grazie anche di questa immagine che ci lasci, che è vero che parlare di data center è come aprire una matriosca, ci sono dentro un sacco di altre lotte che dobbiamo tenere unite.
1: Comunque noi abbiamo creato una rete, magari poi insomma ci mettiamo in contatto, vi possiamo anche mandare dei documenti, una rete che si chiama No Data Center, ma ovviamente No Data Center a queste condizioni che abbiamo detto, forse qualche altro interlocutore ve lo dirà, con molte sottoscrizioni, molte firme, molti comitati spontanei, ma anche molte associazioni. Questo sabato, il 26, ci sarà la nostra, in una delle sedi più grosse dell'ARCI a Milano, la prima giornata sui data center e chi si organizza. Il 10 di ottobre a Milano ci sarà comunque la prima manifestazione, per ora regionale, ma ovviamente aperta a chi ci vuol venire, su questo tema. Quindi insomma diciamo che noi continuiamo a stare, ad allertarci e soprattutto a cercare di capire se tutto questo nostro lavorio potrà quantomeno far o rallentare il processo, comunque fare in modo che ci si interroghi sull'effettiva validità, sull'effettiva impatto e anche sul fatto se ci sono delle alternative o meno.
2: Va bene, noi ti ringraziamo tantissimo per questo contributo e ti...
1: Figurati, grazie a voi e noi abbiamo anche bisogno di far sapere che queste esperienze ci sono, proprio perché poi il futuro è nella rete, quindi va bene così, insomma. Vi ringrazio.
2: Va bene, grazie, buona giornata.
1: Buona giornata
2: a voi. Ciao.
1: Ciao.
3: Let us sing unto the Lord. Let us praise our

0: Allora, la musica era quella di Hal Wilner, ma noi torniamo subito in una puntata che sarà piena di parole. Questo immagino che vi sorprenda fino a un certo punto, considerando le nostre tradizioni. Questa è l'Eredità nella presa. Noi continuiamo a parlare di Data Center, in particolare di Data Center in Lombardia. Naturalmente, benché ogni momento sia buono per parlarne, la coincidenza o comunque diciamo la prossimità di una serie di mobilitazioni, quella del 3 ottobre, quella del 10 ottobre, proprio diciamo nella zona lombarda di Milano, poi quella del 10 in particolare, naturalmente sono un'occasione per noi utile. Ora vorremmo continuare facendo alcuni passaggi anche di natura più tecnica, ma lascio a te le domande.
1: Sì, volevamo intanto salutarti, Enrico, se ci senti.
2: Sì, ciao a tutti.
1: Ok, noi ti sentiamo adesso meglio. E, innanzitutto grazie per questa chiamata. Volevamo parlare con te appunto della parte più tecnica relativa ai data center. In questa trasmissione ne abbiamo parlato altre volte di quello che sono i data center, quali sono gli effetti sul territorio, eccetera. Però vogliamo approfittare insomma della tua conoscenza. Innanzitutto volevo chiederti come prima cosa se ci dici qual è il territorio su cui ti stai muovendo, quali sono i data center che si trovano nella zona dove appunto ti stai mobilitando tu, e poi abbiamo una domanda che ci stavamo chiedendo da un po', cioè quando parliamo di data center in Italia in realtà stiamo parlando di data center quasi tutti interamente in Lombardia, e volevamo sapere prima di tutto perché in Lombardia, qual è il ruolo della Lombardia in questa fase di costruzione di queste strutture.
2: Sì, io allora innanzitutto sono di Lacchiarella, che è un piccolo paese a sud di Milano che si trova esattamente tra Milano e Pavia, che è una delle zone dove fondamentalmente si stanno concentrando più di tutti proprio questi insediamenti o comunque progetti. A livello regionale lombardo stiamo parlando di decine di progetti che riguardano tutta la fascia dell'Interland milanese e del Nord Pavese, con addirittura progetti sulla Bergamasca, sulla Bresciana, sul Cremonese e anche diciamo nel nord della Lombardia, quindi Monza, Brianza, Varese e così via. La Lombardia è diciamo la zona più colpita in termini proprio di progetti, forse è l'apripista diciamo a livello nazionale, nel senso che quello che avverrà nel prossimo periodo è comunque un proliferare di altri data center anche in altre zone in Italia, in primis il Piemonte, dove ci sono già tutta una serie di progetti che per ora non sono in fase di valutazione impatto ambientale, però è già partito a tutti gli effetti un iter. Nella zona di Roma, tanto che si parla ad esempio del data center di Colleferro, però non c'è solo quello, ci sono quelli del Polo Strategico Nazionale, quindi quelli, poi ci sono quelli di Aruba, si parla tanto anche di possibili data center, di un piano di sviluppo di data center nella zona della Puglia, anche altre zone comunque nei prossimi anni saranno fondamentalmente legate un po' a questo investimento. Però partiamo a capire innanzitutto perché. Allora, ovviamente il perché è molto semplice e non è quello che ci vengono a dire sul fatto che servono per la digitalizzazione, la pubblica amministrazione o per guardare Netflix o roba varia o usare i social. Cioè nel senso che una minima parte può anche essere per questo, però il grande contributo e la grande richiesta di data center a livello mondiale e anche a livello italiano viene proprio da questa famosa intelligenza artificiale, nel senso che l'intelligenza artificiale ha sempre più bisogno di spazio dove immagazzinare i dati, dove elaborare i dati, dove addestrare a tutti gli effetti dei modelli di intelligenza artificiale. Calcolate che ci sono anche data center, cioè un singolo data center che serve per addestrare un singolo modello di intelligenza artificiale, e l'Italia si trova da un punto di vista strategico all'interno, diciamo, di proprio geografico, all'interno di un grosso corridoio, no? Che parte dagli Stati Uniti, arriva, diciamo, in Europa, e dall'Europa, prendendo lo sbocco fondamentalmente dal Mediterraneo, arriva prima nelle zone di Israele, paesi arabi, per arrivare in India, Singapore, e poi ritornare fondamentalmente da lì nella Silicon Valley. Cioè, stiamo parlando di un grosso corridoio digitale fondamentale proprio per lo sviluppo di questa intelligenza artificiale. Questo viene scritto anche nei progetti, si parla anche di tutta una serie di cavidotti funzionali a questa cosa qua. Penso a cavidotti tipo il Blue Raman, il True Africa, e ce ne sono anche altri, da cui partono fondamentalmente proprio dall'Italia per andare in direzione di Israele, e con questa funzionalità. Quindi è un progetto che fondamentalmente nasce da abbastanza lontano, cioè nel senso già qualche anno, solo che siccome tanti di questi cavidotti esistono già e hanno anche delle capacità molto importanti per trasmettere dati a una determinata velocità e così potenza e così via, diciamo che con lo sviluppo dell'intelligenza artificiale e la richiesta di intelligenza artificiale bisogna andare a creare invece quella seconda parte di infrastruttura, che è di fatto lo stoccaggio di questi dati. E quindi fondamentalmente parte da questo discorso, e noi ce ne siamo accorti anche negli stessi progetti. In Lombardia basti pensare che non vengono posizionati a caso, ma vengono proprio posizionati attorno a quelle che sono le dorsali della fibra ottica. Quindi c'è anche una sua geografia in tutto questo, ecco.
0: La geografia, secondo te, è dettata, come dire, soprattutto dall'economia, perché ovviamente più ti metti vicino e meno costa, immagino, o da, diciamo, delle necessità, diciamo, di performance, per cui non è soltanto un fatto di appunto di economia, ma è proprio che in qualche modo varrebbero di meno se fossero più lontani, per dei motivi tecnici che posso immaginare, per cui probabilmente ogni metro di fibra aggiuntiva implicare una perdita di performance, e quindi quanto sono vincolati a questi posti e quanto invece sono possono muoversi, perché noi sappiamo, no, che spesso, siccome no, ovviamente il punto non è soltanto quello di non farlo costruire in un certo punto, ma di evitare che come dire, queste infrastrutture altamente impattanti non trovino spazio, ovviamente, no, né lì né altrove. Chiaramente sappiamo che laddove c'è la capacità di spostare, no, un progetto e muoverlo potenzialmente dovunque, questo fa diminuire la capacità di opporsi, perché, no, giustamente le persone si chiedono, tanto noi ci opponiamo qua e lo fanno 2 chilometri più avanti, quando magari, no, per qualche motivo lì la cosa gli funziona meglio, e questo può diventare inutile. Quindi ecco, da quanto ti sa, quanto sono rigidi, diciamo?
2: No, secondo me ci sono tutti e due gli elementi proprio, cioè sia la performance, perché comunque hanno bisogno proprio di una rete dove far passare tutti questi dati. E scambiare velocemente tutti questi dati, anche in caso di eventuali problemi, cioè quindi trasferire tutti i dati da un data center a un altro. E dall'altro, proprio come dicevo, il geografico, cioè nel senso che ovviamente non è che li fanno nel deserto, dove magari potrebbero anche farne qualcuno, perché lì fondamentalmente non ne hanno una grossa necessità da questo punto di vista, hanno più necessità di fare lungo, diciamo, queste dorsali proprio digitali, proprio per lo sviluppo di questa intelligenza artificiale. Spero di averti risposto alla domanda. Ci sono però tutti e due, in effetti, i problemi da questo punto di vista.
0: Certo, poi stiamo, no, vedendo come mi sembra, no, che ultimamente il come talvolta capita, i data center sono un po' diventati la trovata generica, no? L'ultima che abbiamo sentito è quella che nello stabilimento GKN, no, di Campi Bisenzio, quindi nella provincia di Firenze, no, una vertente violenza operaia di cui sicuramente si è parlato tanto per degli anni, in cui, no, diciamo, tra i vari argomenti che si ponevano c'era anche quello del che cosa dovrebbe diventare, no, una ex fabbrica, quando può diventare qualcos'altro, e ci sono anche i presupposti per cui diventi altro. Anche lì si affaccia la prospettiva di farla diventare un data center. Secondo te, da questo punto di vista, quanto poi ci sarà anche di concreto? Quanti dei tanti progetti che stiamo vedendo sono realistici e quanti no? So che ci sono, da questo punto di vista, analisi discordanti anche, no, se vogliamo, all'interno di, no, persone, gruppi che hanno magari anche un'analisi simile complessivamente del fenomeno, ma c'è chi dice di tutti quanti quelli che propongono ne faranno chissà forse la metà, no? Diciamo, dire non c'è davvero l'intenzione di costruirne chiunque, perché in alcuni casi si tratta anche dei meccanismi con cui magari dei soggetti riescono poi alla fine a far ottenere dei permessi su un certo terreno di cui dispongono, magari un terreno ex industriale, magari un terreno che aveva delle nocività o delle problematiche, che però, beneficiando delle procedure di emergenza di cui abbiamo parlato poco fa con un'altra persona che abbiamo intervistato, che ci ha parlato per esempio della legge regionale e della possibilità invece che arriva direttamente dal ministero di agire per commissariamento e quindi di saltare una serie di vincoli, immagino anche la via, adesso non sono sicuro nel dettaglio, magari me lo potrai dire meglio, ma insomma, diciamo, in base a questo poi alla fine riescono a, diciamo, a farsi, no, riottenere un terreno che ha una capacità maggiore e non necessariamente andranno davvero a costruire un data center. Da questo punto di vista, immagino che forse un modo che ci potrebbe essere per capire se c'è l'intenzione concreta di costruire questi data center è ragionare sulla domanda, cioè sappiamo che chi costruisce data center non è poi lo stesso soggetto necessariamente che li andrà ad operare, quindi chi lo costruisce potrebbe, come dire, non essere il soggetto che opera i server, i computer che al suo interno si vanno a trovare, e secondo te c'è la domanda di nuovi data center, o in qualche modo qui l'idea di i piani di costruirli stanno eccedendo e quindi potremmo anche arrivare a trovarci con la costruzione di grandi data center che non soltanto non producono vera ricchezza, ma per la verità non ne producono proprio affatto, cioè magari non arriveranno a essere soltanto degli scheletri, le classiche cattedrali nel deserto di cui questo paese non scarseggia.
2: Sì, allora sfatto il mito. Allora, in Italia abbiamo più di 500 richieste di allaccio a Terna per costruire data center. È ovvio che non tutti verranno costruiti, è ovvio che una parte è pura speculazione immobiliare, questo nessuno dice di no. Però diciamo che quello che ci stiamo accorgendo è che, se da un lato a livello mondiale c'è sempre più una richiesta e diciamo questo investimento nell'intelligenza artificiale, per cui fondamentalmente ha creato anche uno scontro all'interno della stessa classe dominante americana, o comunque anche tra le stesse aziende, penso allo scontro tra certe aziende con Palantir, l'intervento di Trump sulla questione, e oggi in questi giorni sulla questione, in cui parla di addirittura non chiamarla più intelligenza artificiale, ma intelligenza sovrana, ha parlato di mettere uno zar a capo di tutto per dominare questo processo. Allora, il problema è che, allora, partiamo dal presupposto che gli Stati Uniti su questa partita dell'intelligenza artificiale ha investito veramente tanto per una questione di dominio mondiale. In primis proprio nello scontro contro la Cina, che è il suo, diciamo, principale antagonista. L'Italia fa parte di questo progetto perché, come spiegavo prima, proprio per la geografia il passaggio di tutti questi dati è all'interno di questo progetto. È ovvio che anche in Italia avranno bisogno di tanto spazio per fare questo. Dopodiché non tutti andranno, ma anche se andasse in porto veramente il 20% di quelli che sono diciamo ipotizzati presso la connessione Terna, stiamo parlando di numeri che sono esorbitanti, ok? E sarebbe veramente un problema, un impatto e così via. Proprio perché hanno bisogno da un lato di una propria geografia dove andare a piazzarli proprio per la trasmissione dei dati e dall'altro anche per lo sviluppo di data center funzionali a determinate attività, bisogna secondo me effettivamente andare anche a capire quelle che sono diciamo i progetti più fattibili e più credibili in tutto questo. Nel senso che indubbiamente non basta la richiesta paterna per far partire un progetto, però già laddove tu hai una variante urbanistica, cioè vuol dire che un progetto vero e proprio a tutti gli effetti c'è e è la prima parte per di fatto poi arrivare a quello che è la nuova legge che ha diciamo regolamentato i data center, che è questa autorizzazione unica in cui tutti i titoli edilizi, la valutazione di impatto ambientale, l'autorizzazione integrata ambientale avvengono tutti assieme in un unico procedimento molto snello di 10 mesi, dove fondamentalmente non viene approfondito assolutamente il problema ambientale, urbanistico e così via. Lì effettivamente il progetto esiste. Io vi dico che in Lombardia, innanzitutto abbiamo già in valutazione impatto ambientale più o meno una 30 di progetti, che non sono un piccolo numero. Calcolate che tutti questi progetti messi assieme hanno più o meno una potenza installata, si chiama potenza IT, no? La potenza installata del data center, che è la potenza di calcolo, più o meno intorno ai 2 gigawatt, solo questi progetti, oltre a quelli che sono già esistenti, che però sono tutta una serie di data center molto più piccoli. Cioè anche la dimensione del data center negli ultimi 3 anni è molto cambiata, si è passati da data center da 10 megawatt a data center in cui adesso bene o male la media è tra le 100 e le 200 megawatt di potenza. Solo questi progetti avrebbero un fortissimo consumo energetico, cioè si parla più o meno di un 10% del fabbisogno energetico nazionale e sono tutti concentrati in Lombardia. Però quello che noi abbiamo visto negli ultimi mesi è proprio decine di varianti urbanistiche nei vari comuni per far partire i progetti, perché lì un progetto è stato depositato da un proponente. Cioè quindi di sicuro non verranno fatti tutti, ma di sicuro ci sarà però un'accelerazione, che non si parlerà più di semplici 30 progetti, ma di un investimento molto forte. Allora, in questo calcoliamo anche quello che sta succedendo a livello legislativo, perché a livello legislativo si sta facendo di tutto per spianare la strada di fatto ai data center. Calcolate che fino a 3 anni fa non esisteva nessuna legge che regolamentava i data center, poi magicamente si sono accorti che avendo questi generatori di emergenza rientravano negli impianti termici, quindi li hanno fatti entrare, hanno dovuto fare la valutazione di impatto ambientale. Adesso è stata fatta questa norma recepita nel decreto bollette, dove di fatto c'è questa autorizzazione unica, quindi molto accelerata. La regione Lombardia, allora, anche qua ha fatto una legge, ma è una legge, lo dico, cioè io non gli do molto peso a questa legge, cioè nel senso è una legge che regolamenta laddove la regione Lombardia deve intervenire, ma sono pochissimi i casi dove la regione Lombardia può intervenire nel procedimento, perché stiamo parlando solo ed esclusivamente per le autorizzazioni integrate ambientali, ma tutte le valutazioni impatto ambientali, essendo ormai data center tutti superiori alle 50 megawatt di potenza, cioè sono tutte in capo al ministero. Okay.
0: Spiegaci quindi questa differenza. Hai parlato delle autorizzazioni di impatto ambientale, delle valutazioni di impatto ambientale, se ricordo correttamente, e ci hai detto che la regione Lombardia ha competenza soltanto su una delle due.
2: Ha solo competenza, ma neanche su tutta di queste due, nel senso che ha competenza solo per le autorizzazioni fino a 150 megawatt termici, cioè quindi quelli superiori la competenza anche lì è del Ministero, quindi l'AIA, che è l'autorizzazione integrata ambientale di competenza ministeriale, ma stiamo parlando di pochissimi casi dove la Lombardia interverrà. Perché ormai purtroppo la tendenza è quella di andare a costruire campus o hyperscale, quindi fondamentalmente la competenza è solo ed esclusivamente ministeriale.
0: Certo, perché ha detto la soglia di 150 megawatt e, se ho capito bene, quindi il concetto è che molti superano questa soglia.
2: No, ma sono due unità differenti, cioè nel senso che il 150 megawatt dell'autorizzazione integrata ambientale è riferito alla potenza termica del generatore di emergenza, che non è la potenza elettrica del data center. Quindi ti faccio un esempio: un data center da 100 megawatt di potenza elettrica, che è il classico data center, ok, supera i 150 megawatt termici, più o meno il rapporto è 1-3. Tanto per dire, quindi 100 megawatt diventano 300 megawatt termici, no? Cioè, tanto per farmi intendere, non è così in tutti i casi, però sto più o meno.
0: Perché l'efficienza del generatore circa è quella del 30% più o meno,
2: sì,
0: 30-40%.
2: Sì, anche un generatore qualsiasi hai la potenza elettrica e la potenza termica, ecco. Quindi la regione Lombardia interverrà solo in pochissimi casi. Il problema
0: quindi quando parliamo di 150 megawatt di potenza termica, perdonami se ti ho interrotto per la terza volta, parliamo di fatto di tutto ciò che ha più o meno una potenza elettrica sotto ai 50 megawatt, che era assolutamente il grosso dei data center, e ormai sono diventati invece una frazione piccola dei data center.
2: Certo, sì.
0: Ho capito.
2: Fondamentalmente così, calcola che ormai i data center che vengono proposti sono o data center singoli che sono generalmente sui 60 megawatt, ma ormai è difficile che presentano questi, oppure fanno proprio magari un complesso, cioè quindi 4 data center da 60.
0: Certo. Quindi quello che vediamo è 45. Che l'aumento della dimensione dei data center, oltre ovviamente ad aumentare l'impatto ambientale, questo lo si capisce, ma produce anche dei cambiamenti negli iter burocratici che, al di là, come dire, della noia che sicuramente possono indurre in chi ci ascolta tutte quante queste sigle e questi criteri, però poi alla fine il concetto mi sembra che sia che il luogo in cui si decide va via via allontanandosi dal luogo che subisce le conseguenze.
2: Certo,
0: non che immagino, non che se fosse la regione era facile, però ecco, comunque il processo è questo.
2: Aggiungo di più, perché è una cosa che io ho cominciato a analizzare recentemente, tra l'altro usciremo proprio anche su questa cosa qua, perché alla Camera c'è una legge che è già stata votata alla Camera, che è proprio la legge quadro per i data center, che attualmente è in fase di elaborazione al Senato. Questa legge vorrebbe far diventare i data center opere strategiche di pubblica utilità indifferibili, urgenti e di prevalenza nazionale. Cosa vuol dire? Sono tutti termini tecnici, cioè di giuridici. Vuol dire fondamentalmente, perché poi mette dentro tutta una serie di leggi o di cose che sono state fatte in questi anni sulle leggi e così via, vuol dire che se un'opera diventa strategica di pubblica utilità o di prevalenza nazionale, uno si va a snellire completamente i procedimenti, sia quelli urbanistici che quelli di carattere ambientali o autorizzativi, per cui quindi vuol dire al posto di metterci magari 18 mesi, ci metto 10 mesi, ho meno tempo nella valutazione e la valutazione mi passa molto in secondo piano. Due, il fatto di diventare strategici fondamentalmente è ancora un maggiore peso per i territori, perché si vedono spesso e volentieri commissariati in questo, come un po' già i data center che sono stati dichiarati strategici. E tre, la prevalenza nazionale vuol dire che per assurdo tutta una serie di norme ambientali cioè vanno in secondo ordine rispetto alla prevalenza nazionale, cioè quindi di fatto prevale il diritto economico rispetto al diritto ambientale. Questa cosa qua è già stata applicata ad esempio in tutta una serie di opere, a partire da ad esempio quelle sul fotovoltaico e le rinnovabili, no? Col testo unico delle rinnovabili. E tre, si passa direttamente al rischio dell'esproprio. Cioè quindi fondamentalmente viene a mancare anche tutta quella tutela che in questo momento è ancora garantita da quello che è il testo unico ambientale, tutto il procedimento rispetto alle valutazioni impatto ambientale. Ma anche lì già l'autorizzazione unica che è stata prevista a livello nazionale è una forma abnorme di come si può dire, in cui si va a scardinare quello che è il diritto ambientale. Cioè far viaggiare in parallelo una valutazione di impatto ambientale e un'autorizzazione integrata ambientale è un'aberrazione, perché la valutazione ti valuta e ti fa un bilancio tra i costi e i benefici di un'opera e ti dice: bene, in base al bilancio posso dirti quest'opera va bene e quest'opera non va bene rispetto al territorio. L'autorizzazione integrata ambientale va a applicare fondamentalmente l'autorizzazione rispetto alla valutazione, cioè quindi rispetto al bilancio. Se tu mi fai correre in parallelo le due cose, cioè vuol dire che la valutazione impatto ambientale non viene fatta e si passa direttamente a una fase autorizzatoria. Io la chiamo questa cosa un forme di stato di eccezione, nel senso che purtroppo questa è la tendenza che si sta andando un po' incontro. Ma questa cosa viene dimostrata anche da fondamentalmente quella che è la strategia governativa. Cioè la strategia governativa è stata una strategia fatta nel 2025 per cui si è detto: facciamo una strategia per attirare i capitali esteri per investire nei data center. Il risultato che abbiamo avuto, io ho fatto tutta una mappatura con tutte le società, il 99% delle società, cioè, sono tutte americane. Cioè si parla tanto di strategicità, no? Ma ci rendiamo conto che su 2 gigawatt di potenza dei data center che sono in fase di valutazione impatto ambientale, solo più o meno, adesso non mi ricordo esattamente, 30-40 megawatt sono il polo strategico nazionale, cioè quello dove ci sono i dati della pubblica amministrazione, cioè che è una società della NUVL, che c'è dentro TIM, Leonardo, Cassa Depositi e Prestiti, quindi 100% italiana se vogliamo vedere, no, ma il resto sono tutti americani.
1: Sì, certo, cioè, quindi ci parla quindi comunque di uno sfruttamento che non è per il bene comune, ma è uno sfruttamento di tipo capitalista, che si collega poi agli altri temi di cui abbiamo parlato con le persone.
2: Stiamo parlando di un processo di colonizzazione, scusami di intervento, però a tutti gli effetti. Una cosa volevo dire su questa legge che afferma, che stanno discutendo al Senato, perché la cosa più eclatante, sapete cos'è? Che questa legge è stata votata con 6 astenuti e tutti favorevoli. 6 astenuti che erano tutti di AVS, tanto per intenderci, tutti gli altri hanno votato a favore e oltretutto la maggioranza non aveva neanche la maggioranza per farla passare, potevano anche mettere in crisi il governo, però non l'hanno fatto, hanno votato tutti compattamente per far passare questa legge alla Camera. E se la vantano pure, perché tra l'altro questa legge è partita direttamente è stata proposta dai parlamentari di Azione e l'hanno votata tutti. E questo nessuno lo dice. Cioè, e noi come comitati invece adesso vogliamo smascherare un po' tutti, perché adesso è inutile continuare a fare le belle statuine, diciamo le cose come stanno, no? E capiamo quali sono gli interessi degli uni e quali sono gli interessi degli altri. Qua stanno completamente svendendo un territorio alle multinazionali dalle big tech americane, no? E sono quasi tutti complici.
1: Ti ringrazio per aver portato questo tema, che appunto, come hai menzionato, non è un tema di cui, cioè, di cui si trova riscontro anche frequentemente nei media nazionali. Ti volevo chiedere, perché stiamo andando verso la chiusura di questa puntata, se ci volevi dire qualcosa velocemente invece della rete che si sta andando costituendo e del lavoro che state facendo, e anche se ci sono delle risorse che avete messo assieme. Ci stavi parlando prima di questa mappatura che hai fatto dei vari progetti, delle varie valutazioni di impatto, se ci vuoi dire dove si può trovare.
2: No, allora, questa mappatura adesso non è ancora pubblica. Okay. Purtroppo, cioè, ci stiamo lavorando, ma è un lavoro veramente certosino. Capite che mappare un progetto sono migliaia di pagine, quindi metterli poi tutte insieme è veramente tanto. Stiamo elaborando veramente una quantità di dati inimmaginabili per capire, fare tutta una serie di proporzioni e arrivare anche a delle vere e proprie formule, se vogliamo chiamarle, per dimostrare, non so, ad esempio la pressione territoriale in ambito energetico, o la pressione anche rispetto in ambito sanitario, rispetto alle normative, e così via. È un lavoro che ovviamente faremo uscire nel prossimo periodo. Calcolate che siamo partiti da 6 mesi, sì. Cioè, essere già arrivati a questi livelli quando c'era un silenzio totale sulla questione, i politici non sapevano neanche di cosa si parlava, però avvallavano tutto. Noi che ci siamo inseriti fondamentalmente ad aprile, eravamo solo 2 comitati, il comitato di Lacchiarella e il comitato di Certosa di Pavia, e da 2 comitati è nata una rete di oltre 24 comitati e stanno continuando a nascere comitati. Il bello è che continuano a nascere i comitati. La pressione è molto forte sia verso di noi ma verso anche di loro, tanto che ad esempio anche in ambito tecnico tutta una serie di cose che noi dal principio, come 2 comitati di cui vi parlavo, abbiamo cominciato a porre all'interno delle varie valutazioni di impatto ambientale, dove fondamentalmente può intervenire come pubblico da un punto di vista tecnico, il Ministero di fatto ha cominciato anche a richiedere tutta una serie di cose agli stessi proponenti, cioè che delle cose che noi chiedevamo, quindi di fatto qualcosa sta avvenendo, tanto che possiamo dire che cioè quasi tutti i progetti sono completamente bloccati attualmente, quelli che sono in fase di valutazione di impatto ambientale, o fanno le varianti sulle nostre richieste, o il Ministero gli chiede determinati approfondimenti sulle nostre richieste, oppure chiedono le sospensive. Cioè c'è completamente un ambiente che è completamente bloccato. Fino a 6 mesi fa lasciavano pareri a go-go come se non ci fosse domani, cioè noi abbiamo visto progetti ormai autorizzati con delle aberrazioni da un punto di vista tecnico-ambientale che fanno paura. però vuol dire che, vabbè, siamo arrivati purtroppo in ritardo, però almeno quello che possiamo fare lo facciamo. Ecco.
1: Certo, e noi ti ringraziamo prima di tutto per questa chiacchierata, per essere venuto a farci usufruire della tua competenza, sì, sull'argomento. Vi ringraziamo anche per il lavoro che state facendo, che è veramente impressionante e sicuramente prezioso, e io penso che ti salutiamo.
2: Sì, ma volevo fare una battuta sulla GKN.
1: Sì, certo.
2: Mi sono dimenticato di dirla, perché tra l'altro quei dati gliel' avevo passati io, perché durante uno studio stavo facendo uno studio sulla Toscana, no, delle varie richieste, e lì la cosa secondo me è un po' preoccupante, perché come giustamente loro hanno detto anche nel loro comitato, le 2 società che fondamentalmente, la società che ormai ha comprato GKN è dentro completamente nell'ambito dei data center, che questa associazione si chiama Italian Data Center, la IDA. In più c'è una società che è la Krialos, che già costruisce data center, che è completamente legata a questa società. Ma la cosa che più mi preoccupa, lo dico, gliel'ho già detto anche a loro, è la questione di Leonardo. Cioè, Leonardo, tutto il piano di sviluppo in ambito militare, proprio avrà un suo, diciamo, un forte impegno da un punto di vista dell'intelligenza artificiale, cioè tanto che anche lo stesso Ministero della Difesa ha fatto proprio una strategia 2026-2031 proprio per la questione dell'intelligenza artificiale in ambito militare, in cui si parla proprio di arrivare a una forma data centrica, cioè poi non vengono detti dove vanno fatti, dove i data center e così via, però è ovvio che la rincorsa militare nell'intelligenza artificiale a livello mondiale è molto forte, nella NATO è fortissima e di conseguenza anche a livello italiano. Leonardo è una società che già lavora nei data center perché fa parte del polo strategico nazionale, cioè quindi quella cosa lì secondo me è una cosa da tenere veramente sott'occhio, perché il rischio è forte comunque.
1: Certo, sicuramente continueremo a monitorarla, almeno da questi microfoni di Radio Onda Rossa. Sì. E noi ti salutiamo e un grande abbraccio.
0: A presto.
2: Grazie a voi, grazie. Ciao.
0: E allora noi andiamo a concludere la puntata odierna di Le Dita della Presa.
1: E magari, scusa, ti interrompo sulla chiusura, eri pronto?
0: No,
1: magari ricordiamo gli appuntamenti che sono stati chiamati a questi microfoni. Il 3 di ottobre c'è un corteo, una manifestazione a...

0: Radio spore mille trecento quinquanta nove kilo hertz ame.
1: The more the lips of Barash, the swar in the dosimil. And he then had them through Rash, and then had to was Sandy Hill. A cloud in him to Rash.
2: Ponte Radio. Una trasmissione costruita collettivamente
3: da 7 radio auto-organizzate. Ogni venerdì dalle 13 alle 15
4: in simultanea su Wombat,
5: Onda Rossa,
2: Neanderthal,
4: Eustachio,
3: Quar,
5: Blackout,
6: Spore.
7: I frammenti del nostro passato occidentale, culturale e ideologico di cui il fascismo si servì per i propri scopi sono pronti e attendono ancora di essere plasmati in una nuova sintesi, anche se in modo diverso. Il nazionalismo, la forza essenziale che in primo luogo rese possibile il fascismo, non solo sopravvive ma acquista vigore. È sempre la principale forza coesiva tra i popoli e le nazioni. Quegli ideali di politica di massa su cui il fascismo costruì il suo stile politico sono vivissimi, pronti ad assorbire e a sfruttare i miti idonei. Così scrisse lo storico George Mosse, tra i massimi studiosi dell'immaginario fascista, nel suo classico L'uomo e le masse nelle ideologie nazionaliste, nel 1982, almeno pubblicato in Italia nel 1982 dalla Terza. E quel monito non solo conserva la sua fondatezza e attualità, ma nell'Italia e nell'Europa di oggi fa squillare il campanello d'allarme con molta più forza di quando fu scritto. Tra gli elementi che il fascismo storico utilizzò per costruire il suo stile e che ci ha lasciato come insieme di frammenti oggi potenzialmente utilizzabili per nuove sintesi fasciste, ci sono edifici, monumenti, nomi di vie, parchi e quartieri. Intorno a questi segni urbani, circondati di cattive memorie, amnesie selettive e rinnovata propaganda, si combatte una guerra o almeno una guerriglia semiologica. Monumenti sono stati abbattuti, altri sono ancora al loro posto, edifici hanno cambiato uso, altri sono in stato di abbandono, altri ancora sono soggetti di discordia, vie e piazze sono state rinominate, altre hanno ancora i vecchi nomi fascisti e coloniali e ce ne saranno pure di nuove. Buongiorno radioascoltatori, radioascoltatrici, state ascoltando Ponte Radio, oggi a carico di Radio Spore. Questo che vi leggevamo all'inizio lo trovate sul sito di Resistenza in Cirenaica e andremo ad ascoltare una persona del collettivo della Federazione delle Resistenze che ci racconterà un po' il festival che c'è stato a Bologna a metà settembre, Resistenza in Cirenaica appunto, e anche della Federazione delle Resistenze. Ma adesso iniziamo con gli Offlaga Disco Pax. Robespierre.

0: E siamo qua al telefono, Jadel Andretto. Ciao.
1: Ciao.
0: Jadel fa parte di Resistenza in Cirenaica, che è nato a Bologna 10 anni fa, giusto? 12 anni fa. E da 2 anni c'è un festival, Resistenza in Cirenaica, appunto qui quest'anno siamo alla seconda edizione. È stato un paio di settimane fa, a metà settembre, a Bologna, e si è tenuto in diversi luoghi. Volevamo lasciare la voce a te per farci raccontare un pochino cos'è Resistenza in Cirenaica e perché è nato in questi 12 anni e cosa avete fatto, ad esempio la guerriglia odonomastica e il festival, come è nata l'idea poi di farlo e come è andato quest'anno.
1: Allora, Resistenza in Cirenaica è un cantiere culturale permanente, o perlomeno noi lo definiamo così, che nasce da un'intuizione. Una decina d'anni fa, 11 anni fa, 12 anni fa, insomma più o meno, ci siamo ritrovati in diverse persone, soprattutto abitanti del rione Cirenaica di Bologna, e semplicemente osservando lo spazio che attraversavamo tutti i giorni, ci siamo accorti che questo spazio raccontava due storie. Una era la storia della resistenza al nazifascismo, perché la maggior parte delle strade del rione Cirenaica di Bologna sono dedicate a partigiani, tutti maschi, che sono caduti o che hanno combattuto per la liberazione della città di Bologna. Alcuni di loro hanno addirittura vissuto nel rione, e nel rione c'era anche la sede del CUMER, cioè il Comando Unico Militare dell'Emilia Romagna, da cui partì l'ordine per l'insurrezione del 21 aprile 1945, e c'era anche una tipografia clandestina, cosa che abbiamo tra l'altro scoperto nel corso delle nostre attività, ed è anche una delle tappe dei percorsi urbani, delle camminate urbane che facciamo.
0: Giusto, perché voi fate appunto delle camminate per le varie strade del rione, e a volte anche avete modificato in modo simbolico i nomi di alcune vie in ottica anticoloniale.
1: Esattamente, esattamente. Ed è proprio qui che, insomma, arriva la seconda parte della nostra riflessione, nel senso che le strade del rione Cirenaica fino al 1949, quando ci fu una seduta lampo dell'allora guidata dal sindaco Dozza, che cambiò gli odonimi, cioè quindi i nomi delle strade, ecco, fino ad allora, fino al 1949, le strade del rione erano tutte, o più o meno quasi, dedicate alla celebrazione dell'impresa, tra grosse virgolette, coloniale italiana, e soprattutto in Libia, perché il rione venne edificato nel 1911, proprio durante la guerra italo-turca, che poi l'Italia vinse e conquistò la Libia, la sottrasse all'impero ottomano. E da lì partì l'impresa coloniale in Libia, e quelle strade avevano nomi legati, ad esempio c'era via Cirene, via Bengasi, via Homs, via Tripoli, via Due Palme, che non è un odonimo così esotico, no? Due Palme ricorda una battaglia. Bene, allora attraversando questi spazi ci siamo resi conto che c'erano due storie. Una era la classica storia nascosta in pieno sole, che è quella del colonialismo italiano. Il colonialismo italiano è una storia lunghissima, dura quasi un secolo, comincia nel 1869, quindi pochi anni dopo l'Unità d'Italia, e finisce ufficialmente, senza contare il neocolonialismo, nel 1960. Quindi è quasi un secolo di storia, e se tu apri un libro di storia, ad esempio la scuola, delle superiori, delle medie o quello che vuoi, ti accorgerai che il colonialismo italiano è relegato a pochi paragrafi, e di solito coincidono con l'epoca fascista.
0: Infatti praticamente è inesistente nei manuali della scuola.
1: Sì, totalmente. In realtà invece appunto è una storia lunghissima, articolatissima, fatta di terribili eventi, di tragedie, di campi di concentramento, di deportazioni, di massacri, di stermini di massa, di uso di armi improprie, insomma, chi più ne ha più ne metta. Una storia devastante, con conseguenze che ovviamente si protraggono tutt'oggi. Ti faccio un solo esempio: l'Eritrea ce la siamo inventata noi. Abbiamo diviso una parte dell'Etiopia e ci siamo inventati l'Eritrea, e il conflitto che c'è stato in corso tra Etiopia e Eritrea, in fin dei conti appunto deriva anche anche da quell'operazione lì. Quindi ci sono diverse ricadute. Ecco, quella storia lì appunto era nascosta in pieno sole, e proprio la primissima cosa che abbiamo fatto è stata quella di andare a trovare l'unico odonimo, l'unico nome di strada rimasto legato a quell'impresa lì, che era proprio Via Livia, che tra l'altro è l'asse portante del rione Cirenaica. La prima cosa che abbiamo fatto è stata quella di cambiare il nome. Abbiamo detto, oh, vabbè, Via Livia, siccome la Livia era anche il luogo del colonialismo pre-fascista in cui le masse proletarie avrebbero trovato il sole dell'avvenire, anche il Partito Comunista e il Partito Socialista allora decisero di lasciare quell'odonimo lì. Ecco, noi nel 2015, nottetempo, abbiamo cambiato il nome di Via Livia e l'abbiamo trasformata in Via Vinca Kitarovic, già Via Livia, come gli altri odonimi del quartiere che dicono appunto che sono Via Paolo Fabbri, già Via Tripoli. L'abbiamo chiamata Via Vinca Kitarovic perché era una partigiana, quindi intanto una donna, che ha combattuto nella resistenza italiana a Bologna e poi a Modena, anche se era croata, e lei venne deportata da un'altra colonia, quindi dalla Croazia, perché non parlava italiano.
0: Italiano,
1: si era rifiutata di sottostare all'italianizzazione forzata, quindi giovanissima, 15 anni, viene deportata a Bologna, poi riesce a scappare. Si unisce alla resistenza, combatte a Bologna, combatte a Modena, sopravvive, alla fine della guerra le chiedono anche perché non sei tornata in Croazia quando ne hai avuto l'opportunità, lei disse perché il fascismo va combattuto ovunque ci si trovi, e secondo noi era assolutamente la figura giusta per poter raccontare la resistenza, le resistenze, e quindi resistenze in Cirenaica, al nazifascismo ovunque, no? E quindi le resistenze al nazifascismo in Italia, ma anche le resistenze al fascismo fatte in Africa contro gli italiani, o anche, ad esempio, come nel caso di Lilio Barontini, che è uno dei nomi delle strade della Cirenaica. Ecco, Lilio Barontini è invece proprio uno che era andato in Etiopia ad addestrare le truppe partigiane etiope, gli Arbegnac, contro i fascisti italiani. Poi lui aveva combattuto in Spagna, in Francia, in Cina. Insomma, una specie di Che Guevara, se vogliamo, italiano, di cui varrebbe la pena raccontare di più la storia. Comunque, quella prima volta noi cambiamo l'odonimo e abbiamo fatto un piccolo evento con incontri, abbiamo raccontato la storia di Vinca Kitarovic suonando, c'erano dei cori di bambini che cantavano canzoni partigiane italiane, canzoni partigiane jugoslave, e c'erano migliaia di persone, tanto che arrivò anche una pattuglia, la polizia, e si fermò a guardare, perché di fronte a migliaia di persone, sai, c'è poco da fare.
0: Cioè, avete anche pubblicato tre libelli, no? Se non sbaglio.
1: Sì, pubblicato quattro.
0: Quattro? Ok, mi sono persa il quarto.
1: Ci sono varie cose, tra cui anche il racconto di quella prima epica giornata. In realtà poi ci siamo anche accorti che quel primo atto di guerriglia odonomastica, come poi l'abbiamo chiamata, non era proprio a fuoco, no? Cambiare il nome di Via Livia e rinominarlo Via Vinca Kitarovic fu bellissimo, anche una specie di performance, però non era proprio a fuoco. Quindi abbiamo deciso di cambiare un po' i nostri interventi, non cambiamo più i nomi delle strade, ma li aumentiamo. Da allora non abbiamo più cambiato il nome di Via Livia, ma ogni volta che viene tolto l'adesivo in questione lo rimettiamo, e abbiamo trasformato Via Livia in Via Livia, luogo di crimini del colonialismo italiano. Questo è stato una delle nostre varie performance, attività e di diffusione della cultura. Ecco, diciamo, insomma, noi interveniamo con la cosiddetta guerriglia odonomastica a seconda dei casi in diversi modi, come lo richiede il luogo, come lo richiede le persone che lo attraversano, e con una riflessione comunque di tipo rigoroso. Abbiamo sempre nel collettivo, ci sono degli storici, ci sono persone che si occupano nello specifico di storia del colonialismo o di storia del colonialismo in determinati paesi. Insomma, noi ci muoviamo sempre con una certa sicurezza rispetto a quello che facciamo, diciamo, siamo decisamente inattaccabili su questo.
0: Invece riguardo i festival, no? Che appunto è partito l'anno scorso questo aumento, questa resistenza in Cirenaica aumentata, resistenze in Cirenaica aumentate, e siete partiti con questi festival, e quest'anno appunto, dicevamo prima, c'è stata la seconda edizione, E ti volevo chiedere come l'avete declinato quest'anno.
1: Allora, faccio una piccolissima premessa. Allora,
0: sì.
1: Il primo anno che abbiamo fatto il festival è stato per festeggiare i 10 anni di Resistenza Cinemaica e i 5 anni della Federazione delle Resistenze, perché 6 anni fa ormai, diverse città che facevano attività simili alla nostra, ispirate anche da noi.
0: Padova, vedevo, sì.
1: Sì, insomma, Milano, Carpi, Reggio Emilia, Salò addirittura, insomma, anche delle persone a Brescia, ce ne sono varie, insomma, la Federazione delle Resistenze a Bolzano, anche c'è un avamposto, adesso stiamo lavorando con Fiume addirittura. Comunque, insomma, varie città si sono rivolte a noi per chiederci un po' di know-how, no? Di condividere le esperienze e piano piano abbiamo cominciato a fare assieme, a fare delle attività e delle azioni contemporaneamente, si è creata questa federazione. Ogni città ha una sua autonomia, un po' come i pianeti della federazione, sì, di Star Trek, però poi decidiamo delle cose assieme e molto spesso anche ai festival collaboriamo e vengono a darci una mano. L'anno scorso quindi è stato proprio un modo di festeggiare 10 anni e 5 anni, due date tonde, no? E abbiamo visto che portare una conoscenza orizzontale in un rione popolare come quello della Cirenaica popolare, ma strano perché non è totalmente popolare, è un po' misto, diciamo. Però insomma l'idea era di portare persone che potessero trasmettere delle conoscenze anche a livello altissimo accademico, però a livello della strada, perché noi siamo sempre sulla strada, e quindi abbiamo cominciato ad invitare accademici, storici, sociologi, urbanisti, e li abbiamo portati alla casa di quartiere, nei bar frequentati del quartiere, abbiamo fatto delle passeggiate urbane con loro, e quindi a un certo punto ci siamo accorti che diffondere la conoscenza in questo modo, fare in modo che tra loro parlassero anche persone che venivano da ambiti completamente diversi e che parlassero con gente normale che magari aveva delle curiosità, è stata un'esperienza eccezionale. Noi non abbiamo istituzioni alle spalle, non abbiamo sponsor, facciamo tutto così, di nostra
0: autogestito, autorganizzato,
1: totalmente
0: e autofinanziato,
1: e abbiamo visto che c'è stata una risposta enorme sia delle persone che abbiamo invitato, ma anche delle persone che attraversano la città, che hanno riempito gli spazi della Cirenaica a centinaia, a migliaia il primo anno. Quest'anno abbiamo rifatto questo festival, abbiamo deciso di farlo ogni anno, l'abbiamo chiamato definitivamente, si chiamerà sempre così, Decolonizzare l'immaginario, e si terrà tutti i weekend di settembre attorno al 12-13, cioè il weekend prima che inizi la scuola, perché collaboriamo anche con dei ragazzi delle superiori, perché vogliamo che sia veramente aperto a tutti, anche a tutte le età. E quest'anno ci sono stati vari focus che, come dire, erano dei puntini anche distanti tra loro. Alla fine abbiamo tirato delle linee tra questi puntini ed è emersa una figura con il suo senso. C'erano vari focus, ad esempio ovviamente il colonialismo italiano, dei focus sulla storia, dei focus sugli archivi, la resistenza ecologica.
0: E poi diversi formati anche, no? Tipo il fumetto, la musica, insomma.
1: Il cinema, sì, poi noi nasciamo anche proprio con quest'idea che, ad esempio, quello che chiamiamo gli storytelling, o modo di raccontare la storia, magari accompagnati da musicisti, no? E quindi diventa una specie di performance, una specie di concerto psichedelico punk mentre si raccontano delle electro post punk mentre si raccontano qualcosa che ha a che fare con la storia, no? Ed è un modo veramente nuovo, se vuoi, di farlo, e la risposta è eccezionale. Ci siamo sorpresi nuovamente, non pensavamo di poter superare l'affluenza che c'è stata l'anno scorso, invece così è successo, nonostante i media tradizionali, la stampa locale non parli di noi, non si occupi delle nostre attività. Poi però
0: ma bastava passarci, io ci sono passata una delle sere, infatti confermo che era abbastanza gremita il giardino dietro la casa di quartiere della Cirenaica.
1: Ma sì, io penso una battuta, nel senso che a un certo punto, dopo 3 ore di incontro sugli archivi, le persone erano ancora lì, molto, molto attente e anche vogliose di andare avanti e scoprire altre cose sugli archivi. Ecco, forse le resistenze in Cirenaica sono anche quelle, sono la stamina delle persone che ha voglia di stare lì ad ascoltare una cosa che sulla carta sembra pesantissimo, invece era molto interessante perché era trasversale, no? E quindi c'erano registi, persone che lavorano al cinema, persone che lavorano all'archivio fotografico del colonialismo. E a parlare di archivi, sì, sulla carta sembra veramente una cosa da spararsi in testa, invece era interessantissimo e le persone sono rimaste lì. Oppure quest'anno abbiamo provato a fare una passeggiata urbana di notte, perché insomma sono stati 3 giorni con 50 eventi, quindi ti lascio immaginare.
0: Bisognava in qualche modo incastrare.
1: Una persona che ha ideato l'evento di quest'anno, che è Mariana Eugenia Califano, che è una storica ed è noi. La federazione è conosciuta come il comandante, ma insomma lei è la direttrice scientifica e artistica del festival, è stata incredibile, ha organizzato una cosa incredibile ed è riuscita a mettere assieme 50 persone per 20 eventi in 3 giorni. A un certo punto ci siamo anche chiesti, ma riusciremo mai a fare questa passeggiata urbana che è una delle nostre caratteristiche, forse dovremmo rinunciare, però ci siamo resi conto che non era possibile e quindi abbiamo deciso di farla di notte, abbiamo azzardato questa cosa. Di solito sono io, insieme ad altre 2 o 3 persone che faccio queste passeggiate, e mi sono anche chiesto, vabbè dai, insomma, facciamola di notte, se ci sono anche solo 10 persone va bene, ce n'erano 70-80 e sono rimaste lì 1 e mezza di notte, è stato incredibile.
0: Non so, grandi energie.
1: Un entusiasmo esagerato.
0: No, chiaramente...
1: Ci organizza, però è stato bellissimo, è veramente bellissimo, ed è fatto dalle persone. È lo stesso se sei un accademico, un curioso, un artista, uno che passava di lì, ma insomma alla fine è veramente il magma ribollente che si è dimostrato questo festival, è qualcosa che ci dà anche l'entusiasmo per continuare, perché è veramente faticoso.
0: E ce lo trasmetti questo entusiasmo, sinceramente. E prima di lasciarti andare, ti volevamo chiedere anche se ci parlavi un pochino di questo progetto di cartografia, non saprei se si può chiamare anche quello onomastico o meno, però sicuramente di cartografia resistente, sì. Benny Wise, che avete presentato domenica se non sbaglio.
1: Ne abbiamo parlato domenica, certo, è un progetto che va avanti anche questo da diversi mesi, forse quasi 2 anni, è tutto nato quasi per caso. Prima di fare il festival dell'anno scorso, quindi il primo festival, abbiamo fatto gli stati generali della federazione. A Bologna sono arrivati le persone delle altre città e di varie cose abbiamo discusso. E a un certo punto, mi sembra i ragazzi di Lodi, le ragazze di Lodi hanno detto, noi abbiamo la cittadinanza onoraria a Mussolini, a Lodi, ma voi a Bologna non avete questo problema. Io ho detto, no, per fortuna no. Poi però ho detto, boh, ma perché dico di no? Sono sicuro di questa cosa, sono andato a guardare e ho scoperto che Bologna ha ancora la cittadinanza onoraria a Mussolini. E quindi ho cominciato a chiedermi perché, come funzionasse e quante fossero le città, i paesi, le frazioni, i villaggi che avessero ancora la cittadinanza onoraria a Mussolini. E ho scoperto che non esiste un elenco ufficiale, non c'è un archivio che dica questa cosa. Esistono solo dispacci dell'ANPI, ad esempio da sedute comunali, relazioni dei comuni, soprattutto moltissimi articoli della stampa locale, e ho scoperto che la cittadinanza onoraria a Mussolini è in migliaia di località in Italia, e quindi mi sono messo lì con un po' di pazienza, ho cominciato a creare una mappa. Però avevo bisogno di una mano, io non è che posso mettermi a scartabellare, o perlomeno l'ho fatto e lo continuo a fare, però ogni tanto qualcosa mi sfugge naturalmente, non è che posso mettere a scartabellare tutta la stampa locale, tutte le delibere comunali di tutte le frazioni di tutti i comuni d'Italia, ne ho trovate parecchie, per fortuna ho lanciato l'appello e molte persone hanno cominciato a mandarmi delle segnalazioni. Nel mio comune ho scoperto che ho chiesto all'assessore comunale, magari di una piccola frazione, di un piccolissimo comune, e lui mi ha detto che indagherà. Poi, insomma, via via la cosa è partita e ci sono addirittura persone, amministratori pubblici, che hanno scoperto dalla mia mappa, dalla nostra mappa, che il luogo dove vivono è infestato, come diciamo noi, da questa presenza maligna di Benny Wise, poi ti racconto anche perché si chiama così, e da questo genius loci malevolo. E grazie per la nostra mappa hanno immediatamente fatto un'interrogazione in comune e molti comuni hanno cominciato a levarla, hanno addirittura scoperto di averla senza saperlo prima e hanno cominciato a levarla. È il caso ad esempio di Bentivoglio, un paese qua vicino a Bologna. La vice sindaca mi ha chiamato e mi ha detto, ho scoperto che siamo infestati e quindi adesso faremo la votazione per disinfestarci, e così è stato ed è una cosa eccezionale. Poi, facendo questa mappa, ho scoperto cose incredibili, no? Allora, diciamo, io ho individuato quattro tipologie di località. Ci sono le città infestate, cioè le città che hanno la cittadinanza onoraria a luce dai tempi del fascismo, cioè dagli anni 20 non l'hanno mai tolta. Bene, quelle sono città infestate. Poi ci sono le città disinfestate, sono le città che, con una delibera comunale, hanno tolto l'onorificenza al duce. Poi purtroppo ci sono le città reinfestate, cioè sono quelle città, quei luoghi, quei villaggi, quelle frazioni che hanno votato e che hanno deciso di riconfermarla.
0: Quindi sono ci sono, mamma mia.
1: Ce ne sono tantissime, beh, una è Bologna.
0: Ah, perfetto, chi se lo sarebbe mai aspettato?
1: Sì, no, perché è uno degli argomenti principi di... No, di operazioni di questo tipo in cui non viene tolta la cittadinanza e ti dicono no, ma voi non facciamo cancel culture. No, voi state facendo cancel culture, cioè cultura dell'occultamento. Fare cancel culture, cioè cancellare la cultura, cancellare la storia, significa confermare l'onorificenza Mussolini. Cioè stai dicendo che è un cittadino onorevole, no? Quindi stai cancellando tutta la storia, tutto il disonore. No? Insomma, è complicato. Poi c'è un'altra tipologia di città, cioè le città che sono infestate da altre presenze oscure, altri gerarchi, tipo Milano. Milano non ha la cittadinanza onoraria a Mussolini, ma ha la cittadinanza onoraria a vari gerarchi. Poi c'è Trento, che ce l'ha sia al duce che ai suoi sgherri. E poi ho scoperto solo di recente un'altra stranissima categoria, unico caso in Italia, quello di Sona, un paesino in provincia di Verona, che non ha dato la cittadinanza onoraria a Mussolini già negli anni 20. Cioè c'era stata una proposta e loro si rifiutarono già negli anni 20. È l'unico caso in cui questo è successo. Poi ci sono casi eclatanti, no? Uno potrebbe pensare, senza nulla togliere alle persone che vivono lì, però ad esempio, che ne so, Latina. Molte persone sarebbero portate a dire, no, beh, sicuramente Latina ce l'ha. No, Latina fu tra le prime città, subito dopo la guerra, a togliere la cittadinanza a luce. Ci sono altri casi stranissimi in cui, ad esempio, in provincia di Treviso, un comune ha tolto la cittadinanza a Mussolini con un voto congiunto tra la sinistra e un assessore leghista. Oppure ci sono dei luoghi in cui invece delle giunte a maggioranza PD ha votato per riconfermare la cittadinanza a Mussolini. Insomma, sto scoprendo scenari stranissimi che hanno a che fare.
0: Molto interessanti e inaspettati, sì. Devo dire.
1: Inaspettati per un certo punto.
0: Beh, oddio, inaspettati nel senso che magari appunto uno Latina se lo sarebbe aspettato, invece no, Bologna non se lo sarebbe aspettato, invece sì.
1: Esatto. Perché Bennywise, perché è l'ultima cosa? Beh, Bennywise perché? Perché abbiamo fatto un incrocio, una crasi tra Benito, Benny, e Pennywise, il clown malvagio che infesta la città di Derry dei romanzi di Stephen King.
0: Dove troviamo la mappa? Se la volessimo consultare.
1: La mappa, beh, come tutto il resto delle nostre cose, basta cercare il nostro sito che è www.resistenzeincirenaica.com, quindi www.resistenzeincirenaica.com, lì ci sono vari articoli che parlano di Bennywise, ma abbiamo deciso di mettere anche la pagina proprio Bennywise. Tu clicchi lì, ti si apre una pagina e puoi aprire il link direttamente alla mappa libera. C'è un indirizzo, che è il nostro indirizzo quaderni@gmail.com, in cui puoi mandarci le eventuali segnalazioni.
0: Perfetto.
1: Devo dire che l'ultima segnalazione che è arrivata, ad esempio, è quella di Brescia, che 2 giorni fa si è finalmente liberata.
0: Oh. Bene, con questa buona, chiamiamola, notizia,
1: certo.
0: Ti salutiamo, grazie per quello che ci hai raccontato, lunga vita alla Federazione delle Resistenze, Cirenaica e altrove nel mondo,
1: certo.
0: E niente, un caro saluto da De Andreto per Resistenza in Cirenaica, grazie
1: mille.

non potevamo parlare di Pennywise, ovvero Benito Investe Pennywise, senza ascoltarci i Pennywise, per l'appunto Pennywise. Così come non potevamo ascoltarci una canzone che arriva dall'Etiopia, Alemayehu Estete di Terechete Valeu.

Resistenza in Cirenaica ha scelto di rispolverare la tradizione folclorica dei cantastorie e, come scrive Wu Ming-uno nell'articolo in un articolo su Linus, dice: a Bologna e in Emilia negli anni si è sviluppata una peculiare forma di reading concerto, di declamazione narrativa su musica. L'esperienza di CCCP ha influenzato le sperimentazioni di band come Massimo Volume, Starfuckers, Flaga Disco Pax, sperimentazioni che a loro volta si sono ibridati con l'approccio alla lettura scenica di vari scrittori. Su tutti Stefano Tassinari, teatranti, anche musicisti provenienti dal jazz e dal punk. Resistenza in Cirenaica riprende questa tradizione e si avvale spesso di una miscela di performance artistica, trekking urbano, reading concerto e guerriglia ad onomastica. Il brano composto ad hoc per una di queste camminate / performance artistiche. Quindi ci ascoltiamo i Bhutan Clan, Predappio Walking.

0: prima di salutarvi, dopo la prima parte di Ponte Radio, di questo Ponte Radio registrato da Radio Spore, vi presentiamo la puntata di Tinava, un programma di Radio Spore a tema zucchero. È la prima materia prima venduta a grossissima scala nel mercato internazionale, la cui produzione e commercializzazione fa parte dei rapporti coloniali di diversi paesi con altri paesi, con le persone che ci abitano e con le persone schiavizzate che ci lavorano. Uno dei tanti esempi dei rapporti fra il commercio e il colonialismo. Quindi vi salutiamo da Radio Spore, Ponte Radio, come ogni venerdì dall'1 alle 15. Ciao!
1: Ponte Radio. Una trasmissione costruita collettivamente
2: da 7 radio auto-organizzate. Ogni venerdì dalle 13 alle 15.
3: In simultanea su Wombat,
4: Onda Rossa,
1: Neanderthal,
0: Eustachio,
2: Quar,
4: Blackout,
2: Spore.

musica e parole di qua e di là dell'Atlantico. Oggi troviamo lo zucchero dappertutto. È presente nell'80% dei prodotti alimentari processati e più del 20% delle calorie consumate nel mondo. Ma non è sempre stato così. Da elitista ed esotico, il consumo dello zucchero, droga performativa e motore occulto della rivoluzione industriale europea, è diventato massivo nel XIX secolo, permettendo agli operai di reggere ritmi di lavoro sfiancanti nelle fabbriche, grazie a un apporto energetico sostenuto e sempre più accessibile a buon mercato. A sua volta, l'espansione di questo calorico stimolante si basava, e si basa tuttora, sulla divisione internazionale del lavoro, che assegna ai paesi latinoamericani il ruolo di fornitori di materie prime agricole e minerarie e di manodopera economica. Il suo controllo è passato dagli imperi coloniali alle multinazionali. Si potrebbe insomma dire che la storia del capitalismo si può leggere attraverso la storia dello zucchero. Come scriveva il botanico Bernardin de Saint-Pierre già nel XVIII secolo, non so se caffè e zucchero siano essenziali alla felicità dell'Europa. So però bene che questi due prodotti hanno avuto molta importanza per l'infelicità di due grandi regioni del mondo. L'America fu spopolata in modo da avere terra libera per piantarli. L'Africa fu spopolata per avere le braccia necessarie alla loro coltivazione. Questo è Tinala.

E partiamo con la più famosa delle cantanti di origine cubana, la regina della salsa, Celia Cruz. Lo zucchero saccarosio è un composto che si trova naturalmente in molte piante, ma l'industria zuccheriera lo estrae solo da due piante: la canna da zucchero, 86% della produzione mondiale, e la barbabietola, il 14% restante. La materia prima dello zucchero è un prodotto estremamente effimero, 12 ore dopo il taglio, nel caso della canna da zucchero, e 3 giorni dopo, nel caso delle barbabietole, inizia a deperire e perdere lo zucchero. Questa caratteristica affetta direttamente gli agricoltori, che possono perdere il raccolto, ed incide anche sull'importanza del consumo locale. Solo un 30% infatti dello zucchero viene venduto nei mercati internazionali. Le due piante vengono coltivate in modo diverso. La canna da zucchero è una coltivazione intensiva e tipica da latifondo, perché il suo ciclo di crescita è diverso da quello delle altre coltivazioni. La barbabietola invece è una coltivazione da rotazione, che deve essere combinato con altri prodotti per non prosciugare il terreno. Prima del tardo medievo, lo zucchero era prodotto, già con l'impiego di schiavi, nel mondo arabo, nel Mediterraneo, Nord Africa, Sicilia, penisola iberica. Più a nord l'uso si diffuse solo in età moderna. Raro e costoso, questo prodotto era un indicatore di rango e veniva usato nelle medicine e in cibi pregiati. L'elitismo dello zucchero sarebbe iniziato a cambiare con la colonizzazione dell'America. Gli spagnoli sono stati i primi a coltivarla, ma i loro interessi si sono più concentrati nelle miniere di oro e di argento. Al contrario, il Regno Unito e Francia avrebbero dato più importanza alle piantagioni di cotone, cacao, caffè e soprattutto, appunto, zucchero. Sidney Mintz, nella sua Storia dello zucchero tra politica e cultura, un classico dell'antropologia e della storia sociale, analizza le conseguenze politiche e sociali della produzione della canna da zucchero, che si legano alla colonizzazione, alla schiavitù, alla profonda modificazione degli assetti paesaggistici e sociali, soprattutto nell'America Latina. Per la produzione e commercio dello zucchero furono schiavizzati milioni di africani, e chi dedicò più sforzi sono stati i britannici. Per loro il controllo di questo mercato, che da allora non ha mai smesso di crescere, è stata una spinta enorme nel sorpassare altri imperi come quello spagnolo o quello portoghese.

la caña de azúcar. Víctor Jara, a Cuba. Dire Cuba e dire zucchero. La storia dell'isola, della sua cultura e delle sue miserie ha a che fare con lo zucchero. Nei secoli XVII e XVIII, le Antiglie erano le Sugar Island. Barbados è stata la prima isola che ha piantato per l'esportazione. Poco dopo, questo modello si è riprodotto in Giamaica e in Haiti. In tutti questi luoghi, le piantagioni di canna da zucchero sono state associate a una struttura sociale speciale che causa una rigida stratificazione sociale e tensione razziale. La rivoluzione e posteriore crisi di produzione in Haiti a fine del XVIII secolo mette Cuba nel centro della produzione. Questo modello si consolida con l'arrivo degli inglesi all'isola di Cuba. Da questo momento l'economia dell'isola è girata intorno allo zucchero. Hanno iniziato ad arrivare schiavi in modo massivo e a fine 800 Cuba era già il primo produttore ed esportatore mondiale di canna da zucchero. È una prospera oligarchia locale comprava nuove terre per stendere le lucrative piantagioni. In questo modo è cambiato il regime della terra, si è consolidato il latifondo. Ed è qua, infatti, che si sviluppa la produzione di zucchero in zone non tropicali, attraverso la barbabietola. Questa è stata una manovra di Napoleone per cercare di contrarrestare il potere commerciale che i britannici ottenevano dal suo dominio sulla canna da zucchero tropicale, cubana soprattutto. In più, con la rivoluzione indipendentista portata avanti dagli schiavi in Haiti nel 1793, si erano accesi i campanelli d'allarme per gli europei, il sistema coloniale schiavista si sentiva leggermente minacciato e il governo napoleonico perfeziona l'estrazione del saccarosio dalle barbabietole e inizia la costruzione delle fabbriche zuccheriere e la coltivazione intensiva in Francia. Europa passa così da importatrice a esportatrice di zucchero, lasciando agli Stati Uniti il ruolo di grosso acquirente dello zucchero antigliano. Da questo momento gli Stati Uniti diventeranno i veri proprietari delle Antiglie, Cuba inclusa. La fine del sistema schiavista, Cuba nel 1881, fomenta una rivoluzione industriale nei Caraibi, che affetta un po' al processo di fabbricazione dello zucchero, ma soprattutto alle persone. I braccianti non sono più schiavi, a cui dare peraltro da mangiare tutto l'anno, ma lavoratori obbligati a cedere la sua forza lavoro al mercato e che lavorano solo 4 mesi all'anno. Il resto dell'anno affrontano la miseria come possono. Non è una coincidenza, infatti, che Fidel Castro reclutasse 3/4 dei guerriglieri tra chi nelle piantagioni ci lavorava. Questo ce lo dice Galeano nelle Vene aperte dell'America Latina, un libro imprescindibile per capire la storia delle Americhe. Il libro però è stato scritto nel 71 e la storia dello zucchero, e non solo, a Cuba è radicalmente cambiata. Se subito dopo la rivoluzione lo zucchero era memoria dell'umiliazione, successivamente la sua produzione sarebbe ridiventata la locomotiva dell'economia isolana, con l'aiuto dei trattori importati dall'Unione Sovietica e col cambiamento anche nelle condizioni di lavoro. Oggi però, per quanto sia strategica, la produzione di zucchero si è drasticamente ridotta da 8 milioni di tonnellate a soltanto una. E si è arrivati a dover importare zucchero da altri paesi per coprire i compromessi di esportazione. Sicuramente l'embargo degli Stati Uniti, anche la siccità e la mancanza di previsione economica hanno influito, ma la debacle è iniziata con la caduta dell'Unione Sovietica, principale importatore di zucchero e venditore di macchinari, fertilizzanti e petrolio.

questa era Omara Portuondo, cantante cubana di Son. Omara è nata in un quartiere povero della Habana, figlia di un noto giocatore di baseball e di una signora di origine benestanti e spagnole che è scappata al matrimonio dell'alta società che l'aspettava e si è trasferita negli Stati Uniti con sua figlia e suo marito giocatore di baseball. Omara è diventata conosciuta internazionalmente dopo il disco Buena Vista Social Club, di cui avremo modo di parlare un'altra volta. Parlavamo prima del libro di Mintz, che ricostruisce anche la diffusione dello zucchero e dei cibi dolci in Inghilterra e la niente affatto scontata formazione della domanda di zucchero in Europa. Per la sua produzione, commercio e consumo potremmo dire, con l'antropologo cubano Fernando Ortiz, che lo zucchero è il figlio prediletto del capitalismo. La storia dello zucchero disegna un progressivo spostamento dall'alto al basso della scala sociale e questo è consentito fra l'altro a metà 800 dal crollo dei prezzi dovuto alle misure di libero scambio e all'abbattimento dei dazi. Il massiccio consumo di zucchero e tè, l'altro prodotto stella del colonialismo britannico, fu fondamentale per garantire questo sistema in Inghilterra. In più è un ruolo giocato dal sistema di fabbrica che assorbe sempre più le donne, modificando gli usi alimentari tradizionali e scoraggiando la preparazione domestica di pane e porridge, che vengono sostituiti con cibi conservati a forte apporto calorico, pronti da mettere a tavola. In modo analogo, il tè di preparazione istantanea inizia a sostituire la birra fatta in casa. Oggi il vero negozio dello zucchero si trova infatti negli alimenti processati e un 80% dello zucchero che viene consumato, dal pan bauletto alla passata. Lo zucchero è il mascheratore perfetto per cibi di bassa qualità, per aumentare il volume stesso del cibo e per riequilibrare l'acidità di certi prodotti o aiutare la sua conservazione, permettendo così ai produttori di usare materie prime più scarse. Diversi collettivi e organizzazioni hanno chiesto più volte ai governi la limitazione della presenza di zucchero nella dieta, ma l'industria dello zucchero è una delle lobby più potenti al mondo.

Questo era il cantautore haitiano Manu Charlemagne con la versione in creolo della sua canzone Fini le colonie. Dopo il suo arresto a 15 anni durante la dittatura di Duvalier padre, inizia a politicizzarsi e le sue canzoni engagées avranno una grande popolarità, tanta che dovrà esiliarsi durante la dittatura di Duvalier figlio, Baby Doc, il suo soprannome, che è successo al padre nel 71. Dall'altro lato della frontiera di Haiti, ma sulla stessa isola, c'è la Repubblica Dominicana, conosciuta in tutto il mondo per i suoi mari cristallini, le spiagge caraibiche, l'ottimo rum e la baciata. Ma dietro questa maschera c'è povertà, sfruttamento e razzismo. Questo ce lo rivela anche il libro di Raul Zecca Castel, intitolato Come schiavi in libertà. Le piantagioni nella Repubblica Dominicana sono distese enormi, lì lo Stato non esiste. Tre compagnie ne fanno le veci, si spartiscono la gestione e i profitti, mentre la popolazione di migliaia di braccianti haitiani, per lo più, è costretta a sopravvivere tra stenti privazioni, in vere e proprie economie di enclave, isolate dal resto del mondo. Il razzismo contro i braccianti neri scappati dalle condizioni terribili della vicina Haiti fa da sfondo agli abusi di classe, di genere e lavorativi che subiscono i discendenti da veri schiavi. Oggi si ritrovano di nuovo sotto altri giochi, legati da altre catene, più difficili da scardinare forse, proprio perché invisibili. Sono perversi meccanismi burocratici, culturali e di coercizione economica. Questo sfruttamento ha nomi e cognomi. È lo zucchero domenicano che sfrutta questa manodopera e ha in mano a tre famiglie. Queste tre compagnie dominano il mercato.

Questa era Serenata Guaianesa, un quartetto vocale e strumentale di musica tipica e folclorica venezuelana. E la Guyana è una regione geografica, non solo un paese, è una regione nel nord-est dell'America del Sud, una formazione geologica piuttosto antica, una delle zone più antiche della Terra. Al suo interno ci sono le repubbliche di Guyana, Suriname e la Guyana francese, anche una regione venezuelana denominata la Guyana venezuelana e gli stati del Brasile del nord, come il Pará. Nella parte venezuelana della regione si trova Ciudad Bolívar, l'antica Angostura, che cambiò il nome in onore al liberatore, al libertador Simón Bolívar. Il 24 febbraio del 1832 è scoppiata la sublevazione dei neri che in Angostura e dagli stessi tempi della colonia lavoravano nelle case familiari dei bianchi. A petizione di Simón Bolívar, 12 anni prima, il congresso di Angostura aveva decretato l'abolizione progressiva della schiavitù in tutto il territorio nazionale, ma anche un po' col fine di sommare alla causa repubblicana bolivariana una grande quantità di schiavi che ancora non partecipavano nelle guerre indipendentiste. Questa decisione eliminava la norma di tradizione coloniale che diceva ventre di schiavo genera schiavo. In questo modo la schiavitù via via sarebbe scomparita. Nonostante il congresso di Angostura avesse abolito la schiavitù nei grandi dipartimenti della Gran Colombia, ovvero Venezuela e Colombia e parte dell'Ecuador, la schiavitù ha continuato ad essere un problema, come potete immaginare. Era piuttosto lucrativa e quindi gli schiavi neri disperati hanno preferito accelerare la strada verso la morte mediante la ribellione piuttosto che adattarsi a questa ipocrita parsimonia dei potenti. La sublevazione è scoppiata il 24 febbraio del 1832. La canzone che ascoltavamo prima viene da quell'epoca lì.

gruppo Don Olimpo. La canzone originale però è della grande Mercedes Sosa, simbolo della lotta contro la dittatura argentina. Originaria di Tucumán, nel nord-ovest dell'Argentina, lì la principale produzione fino alla fine degli anni 60 è stata la monocoltivazione della canna da zucchero. E infatti suo padre era operaio di uno di questi zuccherifici, i cosiddetti ingenios. Il primo disco della Sosa si chiama infatti La voz de la safra è il raccolto dello zucchero. Negli ultimi tempi la produzione dello zucchero era rimasta in minifondi e cooperative, mentre i latifondi si erano convertiti alla coltivazione di frutta, soprattutto limone. L'Argentina è il principale esportatore di limoni al mondo e all'Unione Europea, e il 90% di questi limoni si coltiva in Tucumán. In Argentina parlare di zucchero ci fa pensare a un marchio, il marchio Ledesma, e non è una ditta con buona fama. Lo zuccherificio Ledesma è il primo produttore di zucchero in Argentina e uno dei maggiori produttori di bietanolo in Argentina. Però per molti dei cittadini di questo paese ascoltare la parola Ledesma non fa pensare a un logotipo, a un marchio, a una storia di successo imprenditoriale, ma piuttosto a uno degli episodi più truculenti, più truci dell'ultima dittatura militare. Nel nord del paese, infatti, i braccianti, stanchi della miseria, della fame, avevano iniziato a organizzarsi per esigere miglioramenti nella loro condizione lavorativa. Ma la dittatura è arrivata. La repressione si è incaricata di contenere e disciplinare sindacati e studenti. Il 20 luglio 1976 c'è stato un blackout nella città, nel municipio di Ledesma. All'inizio i vicini pensarono che si trattasse dell'ennesimo blackout provocato da qualche avaria o dalla riparazione delle installazioni elettriche, ma dopo si sono iniziati a sentire rumori strani di frenate di macchine, acceleramenti improvvisti, chiusura di portelloni e soprattutto urla. E i vicini di Ledesma hanno capito che stavano vivendo o quantomeno assistendo a un episodio di repressione e di sequestro. Uno dei primi e dei più truci dopo il colpo di stato dei militari 4 mesi prima. Questo blackout l'aveva prodotto il regime per creare terrore. 400 lavoratori e studenti sono stati sequestrati. 55 di loro fanno ancora parte di quell'elenco terribile di 30.000 desaparecidos della dittatura. Se il popolo argentino è riuscito a far sedere fra gli accusati a molti dei responsabili politici nel sanguinoso regime militare, non è successo lo stesso con gli imprenditori che sono stati complici di questi reati. Carlos Blaquier, presidente di Ledesma dal 1970, è stato dichiarato colpevole come complice nel 2012, non tanto tempo fa, per la privazione illegale di libertà aggravata di queste persone durante il blackout di Ledesma. Infatti all'interno della fabbrica sono stati rinchiuse molte di queste persone, ma ad oggi questi crimini rimangono impuni perché Carlos Blaquier è stato accusato, ma il processo non è ancora finito. Questa zamba che abbiamo ascoltato prima si chiama La Safrera e fa parte del secondo disco, e quella originale fa parte del secondo disco della cantora, come piaceva definirsi a lei, Mercedes Sosa, dicevamo, e di una delle grandi voci della canzone popolare latinoamericana, con radici folcloriche e impegno politico. Passiamo ad un'altra di queste voci, coetanea di Mercedes Sosa e anche esiliata. Questa volta però la voce è uruguayana, ascoltiamo Alfredo Zitarrosa.

Canna da zucchero, perché non addolcisci il cagnaveral? Amaro mare. Le foglie secche del cagnaveral stanno bruciando e le canne nere dovrai voltare. Bisogna tagliarle. Tutto annerito e sudato come un animale, io sono chi sono. Mi spacco i reni per meno di un reale. Il lavoro nelle piantagioni di zucchero è molto duro. In Tina l'abbiamo già presentato Eva Illion, cantante afro-peruviana, della quale sentiremo la prossima canzone, del genere Landò, e che ci parla anch'essa del lavoro durante le raccolte di zucchero, le zafras. La canzone si fa riferimento al juguito guarapo. Il guarapo di cagna, è conosciuto in buona parte della Latina America, è il succo della canna di zucchero, che viene consumato come bibita rinfrescante ed energizzante, ma nel dipartimento dell'Amazzonia e nel nord-ovest del Perù il guarapo è anche una bibita alcolica ottenuta dalla fermentazione del succo di canna e che accompagna il lavoro nelle campagne, nelle feste popolari e anche religiose. È un po' simile alla più conosciuta ciccia, fermentato di mais o di frutta. Sia il guarapo che la ciccia sono stati vietati in diversi momenti, specialmente in coincidenza con l'inizio dell'industria della birra. Coincidenza. Le argomentazioni erano la mancanza di igiene, una presunta tossicità alcolica. In realtà non è alcolicissima. Il guarapo, che sia alcolico o analcolico, viene ottenuto artigianalmente con il trapiche, un rullo di legno, una specie di mulino, e delle volte anche trasportabile, che potete trovare per le strade delle città sudamericane. Ed ecco quindi con voi Eva Illion e il suo Landò.

Prima parlavamo della coltivazione industriale dello zucchero, ma non è dappertutto così. Se siete stati in Colombia, probabilmente avrete assaggiato l'agua panela, oppure avrete fatto colazione con una bella cioccolata amara addolcita con questo prodotto, con la panela. Se non l'avete fatto e mai lo farete, ve lo consiglio. La panela, o papelone in Venezuela, prima ascoltavamo una canzone che ci parlava del papelone, e si ottiene dal succo della canna da zucchero, il guarapo, che si fa bollire ed evaporare finché non diventa una melassa. Questa melassa si fa essiccare in blocchi e viene fuori uno zucchero di canna non raffinato, che conserva quindi tutti i minerali, potassio, magnesio, ferro e vitamine varie. Ma questo non è solo una delizia gastronomica e nutrizionalmente importante. In Colombia è la base socio-economica di molte comunità indigene e contadine in tutto il paese, perché lì le grandi monocoltivazioni di canna convivono con la tradizione di una piccola produzione di panela, che continua a stare nelle mani di piccoli produttori, piccoli appezzamenti di terra e proprietà collettive anche di, ad esempio, dei trapiches, no? dei mulini. La canna da zucchero non vale quasi niente, proprio perché va male presto, ma la panela, già trasformata, è un po' diversa. Negli ultimi anni però si è complicato, perché se la legge dei 90 proteggeva questa piccola produzione lasciando la panela fuori dai registri sanitari, perché non è un alimento che va a male, adesso, dal 2006, si esige che i trapiches artigianali diventano centri di produzione certificati che seguano diverse leggi e norme sanitarie, costringendo però di fatto alla chiusura di molti di questi piccoli mulini, con la scusa della sicurezza alimentare. Per diversi attivisti, comunità contadine e movimenti di base del Boyacá, Dipartimento del Centro Ovest, con queste leggi lo Stato colombiano sottomette allo stesso regime i piccoli produttori e i grandi industriali, sotto l'egida dell'efficienza e la competitività, e da anni le comunità contadine, gli attivisti, i movimenti di base stanno creando reti per difendere la distribuzione e il commercio della produzione contadina. Questa norma è funzionale al processo di agroindustrializzazione e presunta modernizzazione rurale, ma parallelamente avanza in Colombia con velocità un processo di accaparramento di terre e di speculazioni di terreno rurale. La Colombia è il terzo paese più diseguale al mondo e il prezzo della terra si è triplicato negli ultimi anni. E questa povertà estrema nei campi, unita alla concentrazione della terra, alla privatizzazione dell'acqua, alla violenza prodotta dai paramilitari, gli sfollati che produce questa violenza, provocano l'abbandono della campagna. Il caso della Colombia è una sintesi delle contraddizioni e sfide che si vivono in America Latina. La crisi finanziaria internazionale ha portato gli investitori dappertutto nel mondo a scommettere sul mercato futuro di alimenti, innescando un processo di speculazione terriera in ampie zone del mondo e provocando l'aumento dei prezzi di certe materie prime come la soia. In molti casi, di fronte a questo processo, ci sono movimenti di resistenza sociali che provengono criminalizzati.

terrorizzati e combattuti dal potere con violenza, come i paramilitari colombiani o le milizie in Brasile, e che difendono gli interessi delle oligarchie locali, associate alle grandi multinazionali. Nell'industria dello zucchero queste multinazionali sono giganti come la britannica Abbey Foods, proprietaria della catena di vestiti Primark o Primark, la tedesca Südzucker, la più grande produttrice di zucchero del mondo, la statunitense Cargill, della famiglia con più miliardari al mondo, anche la più grande impresa privata degli Stati Uniti.

Chiudiamo questo viaggio nella storia dello zucchero, figlio prediletto del capitalismo, come dicevamo, facendo un brevissimo salto nel Brasile, primo produttore mondiale, 660 milioni di tonnellate è stata la raccolta dello zucchero di quest'anno, di cui metà destinate alla produzione di bioetanolo. Questo sottoprodotto dello zucchero ha molta importanza e l'anno scorso l'Unione Europea, in seguito ai vari protocolli per il clima, ha firmato diversi accordi con paesi come il Brasile per la produzione di etanolo. Le conseguenze però hanno subito iniziato a vedersi negli incendi che ci sono stati l'anno scorso in tutta la zona amazzonica per disboscare i terreni, impiantare nuove coltivazioni, non solo la canna da zucchero, anche la soia. Questo disboscamento nell'ultimo anno, primo di governo di Bolsonaro, è aumentato di un 30%. E quindi finiamo con una canzone dei Sistema Solar, gruppo colombiano, erede dei Picos, la tradizione costiera dei sound system colombiani che mescola diversi generi. Chiudiamo con loro questo pezzo in cui proprio si dice confondere l'acqua dell'Amazzonia con agua e panela, con acqua e zucchero.

0: Sabato 3 ottobre 2026. Brucia di vita, United for Gaza.
1: Dalle ore 17 ai Giardini Reali di Corso San Maurizio 6, Torino. Suoneranno in un mirabolante concerto.
2: Young Gang, Torino Street Punk. Il duo Ventrella e Gigio Bonizio. Asia Noia, post-punk dalla Romagna. Yellow Pennarello, No Wave Noise. Elli Cottino e Sista Sofi, Hip Hop.
0: Troverete banchetti informativi, bar e punto ristoro vegetariano vegano.
1: Tutto questo benefit su Moody Erez per Gaza.
3: In caso di pioggia, l'iniziativa verrà spostata al Parco Dora.
4: Che albero come sai che io ci sono sei mani.

sono le 15.02 su Radio Blackout. E vi diamo il benvenuto ad una nuova puntata di Arraga.

vi ricordiamo che ci potete scrivere o mandare messaggini o anche chiamarci al numero fisso 011 249 5669. Oppure ci potete scrivere su Telegram, WhatsApp, Signal al numero 346-667-3263.

E vi ridiamo il benvenuto. State ascoltando a Raga sulle libere frequenze di Radio Blackout. Come

ogni venerdì pomeriggio dalle 15 alle 16. Vi teniamo compagnia con il nostro programma di critica radicale a frontiere, CPR, detenzione amministrativa e i mille volti del razzismo di Stato.

Mentre ci facciamo accompagnare dalla voce di Shabjid, oggi vi teniamo attenti e attente ad una situazione di cui abbiamo già parlato. Questo è un po' un proseguo e aggiornamento di una puntata che vi invitiamo poi a riascoltare di venerdì 14 agosto, perché nel caso venerdì 14 agosto non foste sintonizzate sulle libere frequenze di Radio Blackout come ci si aspetta, allora vi diamo l'opportunità di riaggiornarvi. Era il pieno di un'estate torrida e come ogni estate i centri di detenzione e le prigioni bruciavano non solo di caldo ma anche di lotte e di rivolte, e ci eravamo collegate in quell'occasione con due compagne del collettivo Rotte Balcaniche che si trovavano in quel momento in Bulgaria, in quel di Pastrogor, una località che ospita anche un centro di detenzione amministrativa per persone immigrate, persone in movimento. E con loro avevamo, diciamo, fatto un primo aggiornamento di quello che sta succedendo ed è ancora in fieri dopo l'applicazione e l'entrata effettiva in essere del patto europeo migrazione e asilo, che in posti come in Bulgaria si è tradotto immediatamente nella costruzione e apertura di nuovi centri di detenzione di diciamo anche con forme non sempre chiaramente identificabili tra CPR, hotspot, centri chiusi, centri aperti, comunque strutture di tipo carcerario che fondamentalmente criminalizzano e dal primo ingresso delle persone che appunto arrivano dalla frontiera turca servono da scannerizzazione, filtraggio e controllo delle persone.

0: trattamenti coercitivi e repressivi al quale le persone appunto detenute nel centro di Pastrugor si ribellano da tutta l'estate. Appunto le compagne ci avevano raccontato proprio di una protesta che aveva coinvolto le persone recluse, che chiedevano di essere trasferite in un centro d'accoglienza di tipo aperto mentre le loro procedure di richiesta asilo erano ancora in corso. Abbiamo sentito come la risposta delle guardie carcerarie, comunque la risposta istituzionale, è stata di pestaggi, minacce, allontanamento delle persone solidali che insomma da molti anni ormai si organizzano per cercare di non lasciare da sole le persone in detenzione. E come da anni cerchiamo di fare a questi microfoni di Arraga, abbiamo più volte parlato di Bulgaria e delle lotte delle persone in movimento e lì detenute. Questa lotta ci ha permesso di iniziare ad analizzare quanto la Bulgaria continui a essere un terreno di sperimentazione delle politiche migratorie europee, insomma dall'esternalizzazione delle frontiere a appunto questa finzione di non ingresso, per cui le persone che entrano nel territorio europeo in realtà vengono ancora trattate come se fossero fuori e come se fosse possibile, se non sono state respinte fisicamente alla frontiera, poi dopo è possibile deportarle immediatamente. Abbiamo anche accennato ad altri meccanismi di respingimento, quali il rimpatrio volontario, e continueremo ad approfondire questi temi, a dare degli aggiornamenti grazie alla presenza di una compagna del collettivo Rotte Balcaniche che è qui con noi in studio. Ciao, benvenuta. Scusa, ripeti il tuo saluto.
1: Ciao a tutti e a tutti.
0: Ok, siamo sempre un po' inghiaccate qua. E, abbiamo con noi anche un'altra fantastica presenza di un compagno qui in studio che ci saluta.
2: Ciao.
0: E poi fra poco ascolteremo anche la voce, il contributo diretto invece di una compagna sempre del collettivo Rotte Balcaniche che ci chiamerà e con cui avremo il piacere di discorrere. Ma prima volevamo fare un saluto speciale a chi ci ascolta, e speriamo che ci ascolti nonostante la distanza e le difficoltà di connessione, anche dal centro di Pastrugor. Ci dicono che forse qualcuno qualcuna da lì comunque ci tiene a far sentire la sua voce, e quindi abbiamo preparato uno speciale saluto per voi.
3: مرحبا بكم معنا من تورينو. اليوم سنتكلم عن مراكز الاعتقال للمهاجرين وكيفية التعامل مع الشرطة من خلال المهاجرين في بلغاريا. اليوم سنحكي عن نضالكم، عن مطالبكم، نحن معكم.
0: Augurando la libertà, el Horria, l'El Col, noi vi lasciamo con una canzone che ci hanno proprio richiesto gli amici e le amiche dal centro di Pastrugor, e poi incominciamo, entriamo nel vivo della puntata. Quindi vi lascio con Bilel Serguini, Yemek Tubi.

Ciao a tutte, a tutti, a tutte. Grazie ad Arraga, grazie per avermi invitata e avermi dato lo spazio per parlare di quello che succede tuttora e che è successo finora, diciamo, fino allo scorso mese in Bulgaria, alla frontiera con la Turchia e nella cornice soprattutto del nuovo patto su migrazione e asilo che, come avevamo detto la scorsa volta, è stato implementato in maniera repentina, più velocemente di quanto anche noi ci aspettavamo, e anche alla frontiera tra Bulgaria e Turchia, e scaturendo quindi in una detenzione massiccia di tutte le persone in movimento che hanno attraversato questa frontiera, e ricordiamo la maggior parte delle quali provengono dai cosiddetti paesi sicuri. Ricordiamo anche che meno del 25% delle domande di asilo che sono effettuate in Bulgaria hanno un esito positivo. E quindi, diciamo, ripartiamo in ordine cronologico dalle proteste di luglio, proteste che, come abbiamo già detto, hanno visto una repressione brutale, ma che non si sono spente. Possiamo dire che infatti per tutto il mese di agosto, a partire da fine luglio, c'è stata un'opposizione, una resistenza diffusa attraverso soprattutto lo sciopero della fame. Resistenza a cui, come potete immaginare, è andata affiancandosi una repressione e un'intimidazione costante all'interno di Pastrgor. La polizia quindi ha cercato di intimidire sempre di più le persone recluse dentro Pastrgor, e soprattutto appunto anche girando all'interno del carcere con i volti coperti, mostrando i manganelli, utilizzando la violenza e cercando di rompere quella che può essere la solidarietà e che è tuttora la solidarietà interna, cercando di disincentivare qualsiasi appunto forma di protesta. Il clima quindi è andato facendosi sempre più pesante, anche perché, come potete immaginare, le persone che erano state trasferite dal primo centro di detenzione chiuso di Lyubimets, in cui viene effettuato lo screening, quindi il centro di Pastrgor, hanno visto quindi la loro detenzione aumentare in una pressoché inconsapevolezza di quella che era la loro situazione legale, perché ricordiamo che l'accesso a tipi di assistenza legale sono estremamente limitati e del tutto inadeguati alla situazione che fronteggiano le persone che appunto, come dicevamo prima, sono detenute in questa paradossale finzione di non ingresso, per cui non sono ufficialmente nel territorio europeo e attraverso questo escamotage legale è esercitato il potere brutale della polizia di frontiera, e quindi queste persone vengono detenute. In queste condizioni sono detenute anche persone minori che sono ancora meno tutelate all'interno, nella cornice di questo nuovo patto europeo su migrazione e asilo, e infatti due minori a inizio agosto hanno tentato di togliersi la vita ingerendo prodotti chimici e sono state poi ricoverate presso l'ospedale di Svilengrad, che è la città principale vicino alla località di Pastrgor. E alcuni compagni si sono recati in visita e sono stati poi allontanati con minacce dalla polizia, dall'ospedale, dalla polizia, che addirittura li ha intimiditi dicendo che avevano ricevuto un ban per cui non sarebbero più potuti tornare in ospedale. E chiaramente queste intimidazioni non hanno un'ufficialità concreta, ma sono parte del clima intimidatorio che quotidianamente la polizia di Svilengrad tenta di imporre, insomma, sulle persone del collettivo e chiaramente sulle persone in movimento. In questo mese il collettivo ha continuato a prestare visite
alle persone detenute a Pastorgor e a Lyubimets, e il numero delle persone che è entrato in contatto col collettivo è aumentato, perché di conseguenza è anche aumentato il numero, no, delle persone recluse. E l'iter che è stato monitorato dal collettivo in questo mese, possiamo dire, conferma un po' quello che ci eravamo dette la volta precedente, sempre su queste frequenze, ovvero le persone che vengono intercettate, possiamo dire, alla frontiera e che non vengono respinte, quindi su cui non è agito un pushback, sono portate alla stazione di polizia per 1 o 2 giorni. Dove la maggior parte delle volte sono pestate brutalmente, sono poi trasferite a Lyubimets, questo centro di detenzione, dove avverrebbe quindi lo screening per 2 o 3 addirittura settimane, in forma appunto totalmente detentiva, e poi da qui spesso sporgono domanda di asilo e continuano nella loro procedura all'interno di questi 3 mesi di finzione di non ingresso all'interno del centro ufficialmente di transito di Pastrogor, ricevendo spesso rejection a cui possono fare appello entro una sola settimana. Ricordiamo Pastrogor, quindi questo centro di transito, è stato inaugurato nel 2025 e è limitato inizialmente a persone pericolose per il paese, questa denominazione è anche piuttosto vaga, e poi abbiamo visto che la detenzione è stata praticamente estesa a tutte le persone che passano per quella frontiera. L'ostilità dunque della polizia di fronte alla continua resistenza delle persone dentro Pastrogor, così come anche le azioni di solidarietà e le visite del collettivo, è aumentata sempre di più, raggiungendo diciamo una rottura definitiva, un momento di escalation nella tentata evasione di più di una dozzina di persone nella notte tra il 27 e il 28 agosto. الشمس دخول على البيت فبيه ده يهندل جسم انت تحسك مش هتسندل مش هتجرف لقطه ومش ههتم بلسم مش نفس الهندل اسم كسرت كعبه وكمل لسه صدمه وتقل اسمك كل ده لسه ما قلتش امسك ده لحظه انا هفصل الشبكه ما فيش مقارنه بين سنه دي وسنه تنتاتا ايفازيون dove appunto più di una dozzina di persone, tra cui anche persone minori, sono riuscite momentaneamente ad evadere forzando le grate delle finestre delle loro celle, per poi però essere riprese dalla polizia ed essere portate nella stazione di polizia di Svilengrad. Quello che è accaduto possiamo immaginarcelo, le persone sono state brutalmente pestate, picchiate, manganellate, aggredite dai cani addestrati della polizia, riportando ferite, fratture, contusioni, oltre chiaramente al trauma psicologico. E sabato 29 sono state poi riportate all'interno del centro del carcere di Pastrogor e detenute in isolamento, quindi lontano dagli altri detenuti, senza accesso a delle cure mediche adeguate che invece erano fortemente necessarie. E tra l'altro, come punizione collettiva, tutte le persone detenute sono state private dell'ora d'aria, che poi ora non è mai, si tratta sempre di una mezz'ora o diciamo 40 minuti al massimo, quindi una forma di punizione collettiva per rompere ancora di più, no, la solidarietà che si crea all'interno nonostante tutto. E è proprio la sera di sabato 29 che 5 attivisti e attivisti del collettivo Rotte Balcaniche hanno prestato un saluto in solidarietà delle persone detenute, delle persone brutalmente represse fuori al carcere di Pastrogor, portando uno striscione, una bandiera. E dopo circa 5 minuti 15 poliziotti mostrando il manganello e urlando sono giunti correndo e portando i 5 attivisti nel perimetro del centro di Pastrogor, perquisendoli in maniera piuttosto invadente e prendendo anche possesso di alcuni oggetti personali.
Le cinque persone, i membri del collettivo, sono state poi condotte alla stazione di polizia di Svilengrad, dove è stata convalidata una detenzione, una custodia di 24 ore. E diciamo che anche qui la repressione chiaramente si è fatta sentire nella misura in cui sono state intimidite nel firmare documenti che non venivano tradotti, sono stati portati dei traduttori finti che insomma non conoscevano nemmeno l'inglese, e allo scadere delle 24 ore sono stati condotti in manette in un tribunale per un'udienza indirettissima di cui erano totalmente all'oscuro, quindi non avendo nemmeno contattato il loro legale. E all'interno dell'aula del tribunale sono state intimidite nell'accettare un avvocato d'ufficio, perché appunto non veniva permesso loro di chiamare il loro avvocato, e quindi diciamo che poi l'udienza è stata rinviata al giorno successivo proprio per avere la possibilità invece di usufruire del proprio legale. Quindi l'udienza è stata rimandata, ma la detenzione, la custodia è stata comunque convalidata per un massimo di altre 72 ore. E tornati alla stazione di polizia è stato comunque vietato di chiamare i propri legali, quindi motivo per cui era stato insomma rinviato il processo, dove poi il giorno successivo sono cadute tutte le accuse e soprattutto si è rivelata tutta insomma l'infondatezza delle accuse mosse dalla polizia. Nel frattempo la macchina del collettivo veniva distrutta, le targhe rimosse, le gomme squarciate e le targhe rimosse, come sì, ho già detto. Parliamo in questo caso della repressione subita da cinque persone del collettivo, non per togliere diciamo attenzione dalla repressione subita quotidianamente dalle persone in movimento ovunque alle frontiere come nei CPR, ma piuttosto per sottolineare come invece la repressione di chi cerca di rompere il silenzio avvenga e colpisca direttamente le persone detenute, le persone in movimento, perché chiaramente la repressione nei confronti del collettivo, a cui poi sono state vietate le visite all'interno del centro di Pastrgor, chiaramente sono state anche una punizione poi, no? Per le persone detenute. E tra l'altro è utile specificare che tutte le persone che sono evase sono state poi ricondotte, per modo di dire, all'interno del centro di Pastrgor, sono state praticamente forzate in un certo senso a firmare il rimpatrio volontario, che è un'arma sempre più usata. Quindi le condizioni sono rese invivibili proprio anche per, no, coercire le persone nel firmare questi rimpatri volontari.

Quindi possiamo dire e vogliamo specificare comunque che questi luoghi di detenzione che non esistono appunto solo in Bulgaria, non esistono solo in Italia come nei CPR, sono sparsi anche in tutti i Balcani, sono luoghi caldi al momento, appunto le persone stanno protestando non solo contro chiaramente la loro detenzione, ma proprio contro anche questo patto europeo su migrazione e asilo che vede recluse praticamente tutte le persone che attraversano le frontiere. E quindi ci tengo anche a menzionare che il collettivo è anche entrato in contatto con alcune persone detenute, per esempio in dei centri greci, sempre alla frontiera con la Bulgaria e la Turchia, come quello di Sintiki e Filakio, che anch'essi sono stati protagonisti di rivolte delle persone detenute all'interno, e che continuano a, dove le persone continuano a resistere.

0: Grazie, molto utile. Vorrei appunto riprendere con te alcune delle cose che dicevi, partendo appunto dalla repressione. Poi non è la prima volta che ne parliamo a questi microfoni, perché già più di 2 anni fa, insomma, la polizia bulgara poi ha iniziato un'escalation, no, repressiva anche nei confronti delle persone che hanno incominciato ad andare sulla frontiera, ad andare in quei luoghi. Ricordo appunto le perquisizioni, gli arresti, le macchine sfasciate di compagni e compagne quando, insomma, nei momenti in cui si facevano anche, cioè, in episodi di rescue alle frontiere, eccetera. Quindi queste pantomime, tra l'altro, a volte veramente grottesche, per cui le persone per un saluto vengono accusate di hooliganismo perché magari non ci sono altri strumenti repressivi, così come abbiamo visto in tante altre frontiere d'Europa. Ce lo raccontavano le compagne e compagni con cui abbiamo parlato qualche settimana fa a Ceuta, per cui la polizia spaccava i telefoni di chi osava filmare e cercava appunto di arrestare e intimidire chi cercava di creare legami di solidarietà. Questo, ripeto, un po' enfatizzando quello che dicevi tu, ci serve sicuramente non per mettere l'attenzione sulla repressione minima che possono vivere che possiamo vivere noi che magari appunto ci muoviamo in solidarietà nei confronti di quello che vivono e che subiscono e contro cui resistono le persone dentro i centri di detenzione, però è, diciamo, sintomatico di quanto faccia paura anche la possibilità di legami di solidarietà, di amicizia, di vicinanza tra persone dentro e fuori, di quanto faccia paura e di quanto sia assolutamente da evitare per le istituzioni questa comunicazione tra il dentro e il fuori. Qui fuori dal CPR di Torino, insomma, lo vediamo benissimo, vediamo bene come qualsiasi appunto regime di ogni tipo e governo di ogni tipo si adoperi e adotti strumenti diversi, come possono essere appunto a un certo punto vietare le visite, oppure vietare i telefoni, oppure spaccare le telecamere, le fotocamere dei telefoni delle persone che si trovano in un centro che teoricamente dovrebbe essere aperto, teoricamente dovrebbe non essere un centro di detenzione. E quindi, ecco, questo è estremamente sintomatico di quanto sia in realtà sempre più necessario provare a coltivare dei rapporti di solidarietà per tirare fuori le voci, le rivendicazioni e le lotte delle persone recluse, che andrebbero avanti, ci sarebbero comunque, però averne contezza e riuscire a fare da megafono a queste rivendicazioni ci dà anche la possibilità di metterle in relazione con quelle che attraversiamo noi alle nostre latitudini, di renderci conto che non c'è una grande differenza tra quello che succede nei CPR in Bulgaria, in Italia, in Grecia o altrove. E quindi, proprio perché stavamo arrivando a parlare non soltanto della frontiera o del contesto bulgaro, ma anche di quello che succede in Grecia, sarebbe molto interessante approfondire anche questo. Però vi lasciamo a una piccola pausa musicale e, rimanendo in tema Grecia, vi regaliamo qualche minuto dell'ultima canzone di Negros Tou Moria, che a questi microfoni forse avete già ascoltato. Vi consigliamo però poi di andarvi a vedere il video integrale, perché lui veramente spacca, non ve lo riesco a spiegare a parole, ma se lo vedete capirete perché.
1: Αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέ το η βασιλεία σου. Γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, Δώσε μην σημερών. Κι άφεσε μην τα οφειλήματα ημών. Των έξυπνων και των χαζών. Ως κι εμείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών. Και μη είσαι νέγκυση μας πειρασμών. Αλλά ρίσε μας από του πονηρού.
2: Yo, Odie, they gon' doze off of this.

0: Rieccoci in onda dopo questo pezzone di Negro su Moria. Siete sempre in ascolto di Arraga qui su Radio Blackout. Adesso facciamo un piccolo check tecnico per capire se la compagna con cui ci siamo messe in contatto ci sente e se noi la sentiamo. Ci senti?
1: Vi sento, voi mi sentite?
0: Perfetto, oddio, sono troppo contenta che questo funzioni. Grazie, grazie mille e benvenutissima.
1: Grazie, grazie a voi.
2: Ciao e grazie di esserti collegata con noi. La compagna è appena tornata da un mese intensissimo in Bulgaria, quindi visto che abbiamo accennato alla sospensione delle visite agli altri centri di detenzione nei Balcani e anche in Grecia, appunto, ci puoi, non so, raccontare come si è evoluta la situazione dopo la sospensione delle visite, quindi sul campo in Bulgaria, e come, insomma, come sono state le ultime settimane, se poi le visite sono riprese e che cosa sta succedendo negli altri campi.
1: E grazie, grazie ancora a Raga per avermi invitata, grazie a tutte, tutti e tutte. E I just want to say one thing in English because I know that there are people from Pastrover listening to Raga. I just want to send them a big hug and inshallah freedom will come soon. Sì, allora, come accennava la compagna ormai più di un mese, dopo appunto le proteste che ci sono state, dopo il tentativo di evasione e la detenzione delle compagne, la polizia ci impedisce di entrare all'interno, della prigione di Pastrogor durante gli orari di visita previsti. Questa è un'evidente punizione collettiva nei confronti delle persone detenute, e un ulteriore tentativo di isolarle dall'esterno e di peggiorare ancora di più le loro condizioni di detenzione. Eravamo solite visitare i centri di detenzione 2 volte a settimana e questi erano momenti fondamentali, non solo per il sostegno concreto che potevamo offrire, consegnando pacchi di cibo e vestiti e altri beni, anche perché credo che sia importante ricordare che l'amministrazione di Pastrogor, la polizia di Pastrogor e chiunque sia coinvolto nella gestione di quel centro di detenzione affama la gente e appunto li mette in delle condizioni per le quali una delle uniche opzioni può essere firmare il ritorno volontario. E appunto queste visite servivano non solo per portare questo tipo di beni, ma anche per essere in contatto con loro, creare dei legami e contrastare i tentativi dello Stato di isolarli. Nonostante questo ban dalle visite, abbiamo continuato a recarci alla prigione di Pastrogor durante gli orari di visita in tutte queste settimane, continuando a provare a portare solidarietà alle persone, e facendo in modo che vedessero che continuavamo ad andare lì, nonostante sapessimo quale sarebbe stata la risposta della polizia, e ci è stato sistematicamente negato l'ingresso, ovviamente mentendo sui motivi, dicendoci che esisteva questo ordine del direttore del centro di Pastrogor che ci impediva l'accesso, ma senza mai spiegare né il motivo di questo ordine e senza mai farcelo vedere, e ci hanno sempre dato risposte e informazioni contraddittorie su come ottenere questo ordine e risolvere questa questione, perché appunto questo ordine in realtà non esiste, e rimbalzandosi le responsabilità tra la State Agency for Refugees e la polizia di Svilengrad. Quindi, e inoltre i tentativi di visitare le persone detenute nell'ultimo mese sono stati sempre accolti con minacce di arresti e multe da parte degli agenti della polizia. E questa misura rappresenta ovviamente una chiara violazione dei diritti delle persone detenute, ma soprattutto l'ennesimo tentativo di spezzare questa alleanza che esiste e che è molto forte tra le persone detenute e le persone solidali dopo mesi di lotta collettiva contro il carcere di Pastrogor. Cosa che però non sono riusciti a fare, perché nonostante il ban dalle visite abbiamo continuato ad essere in contatto con le persone all'interno e abbiamo continuato insieme a loro a cercare strumenti di lotta. Ci sono state, abbiamo avuto delle piccole assemblee insieme a loro, alcune persone del centro di detenzione di Pastrogor hanno partecipato a un evento delle compagne, si parlava dei centri di detenzione greci, appunto, come per esempio Sintichi. Sono state scritte delle lettere collettive, ci sono stati altri scioperi della fame, quindi nonostante appunto il tentativo delle autorità, queste alleanze, queste forme di resistenza non riescono a spezzarle. E quello che abbiamo...
0: No, no, vai pure, scusa, non ti volevo interrompere.
1: Okay. Quello che abbiamo visto poi nelle ultime settimane è che alcune persone sono state effettivamente liberate, ma questo solo perché l'asylum border procedure non è stata finita nei 3 mesi previsti, e questo perché quando il patto ha iniziato a essere implementato ci sono stati dei ritardi a causa di responsabilità che si rimbalzavano tra la corte di Ascovo e la corte di Sofia su decidere chi avesse la responsabilità di questi appelli delle rejection, e quindi alcune persone nelle ultime 2 settimane sono state rilasciate perché appunto i loro 3 mesi all'interno di Pastrogor sono finiti. Questa questione della corte di Ascovo e la corte di Sofia è stata attualmente risolta, e abbiamo visto che negli ultimi tempi le persone hanno iniziato a ricevere molto più in fretta la rejection della loro richiesta di asilo e quindi essere poi trasferite a Lubenz. Attualmente a Pastrogor ci sono all'incirca 108 persone, mentre tra Lubenz e Busmansi, la maggior parte dei quali sono a Lubenz, ci sono all'incirca 300 persone. E tra gli ultimi avvenimenti accaduti c'è stato un pestaggio il 25 settembre. Le persone trattenute all'interno di Pastrogor ci hanno raccontato che intorno alle 11:30 di notte l'infermeria è entrata dentro le loro stanze apparentemente senza alcun motivo. Tra l'altro questa è una cosa che succede spesso quando appunto ci sono i pestaggi, non solo c'è la polizia di Pastrogor all'interno, ma vengono chiamate appunto rinforzi dall'esterno, dalla gendarmerie, e hanno iniziato a picchiare le persone detenute. All'incirca 8 persone sono state coinvolte, 4 di loro ferite. Ci sono persone che raccontavano che stavano dormendo quando hanno subito il pestaggio, e altre in condizioni di estrema vulnerabilità, con problematiche di cuore eccetera, hanno raccontato di aver chiesto l'intervento di un medico più e più volte, che gli è stato poi negato. Dopo questo evento le persone all'interno di Pastrogor hanno provato anche a contattare organizzazioni che sono autorizzate a entrare dentro al centro di Pastrogor e che non hanno assolutamente dato alcuna risposta. Quindi anche le persone detenute ci tenevano che venisse riportata anche questa cosa sulla negligenza, no? Poi di coloro che invece hanno accesso a quel posto, ma che poi non fanno niente.
2: E sì, scusami, ti interrompo un attimo, se vogliamo sottolineare questa cosa, e ti faccio una brevissima domanda, appunto, se vogliamo rendere l'idea di come in Bulgaria anche tra le persone esterne che hanno accesso al campo e possono prestare servizi, spesso non c'è davvero nessuno che metta in discussione, no, la visione della polizia, la visione estremamente criminalizzante e brutale.
1: Sì, sì, esatto. Sicuramente questo è dato anche dal fatto che appunto sono organizzazioni molto, delle volte molto grandi, e quindi hanno una reputazione, ma che, e che provano a come dire, quello che dicono alle persone detenute è sì, certo, contattaci, ti aiuteremo in questa cosa, e poi in realtà quello che accade è che le persone all'interno non vedono nessuno, o comunque sporadicamente queste persone arrivano, si occupano delle delle interview, di compilare gli appelli, e questo è e noi al contrario invece ci vediamo negato l'accesso.
0: Certo, ma se mi permetti, questo penso che sia proprio uno dei pilastri poi anche del funzionamento di tutto questo, di questa macchina del razzismo, del contenimento e della repressione, che si serve attivamente di un suo braccio umanitario fatto di organizzazioni del terzo settore, fatto di ONG che formalmente sono lì per prestare supporto alle persone direttamente interessate, da appunto dalla vari step tra l'accoglienza, la detenzione e il rimpatrio, però fondamentalmente facilitano il lavoro sporco della polizia, quando non appunto lo, diciamo, ammorbidiscono o lo rendono semplicemente più legittimato e più facile anche poi da figurare, no? Da mostrare. Cioè, se vediamo come appunto in Bulgaria, ma non solo in Italia, cioè ovunque in Europa, chi poi si occupa materialmente dei rimpatri volontari è l'OIM, l'IOM, l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni. Come? Sì, qual è l'acronimo, è giusto? Organizzazione Internazionale, sì. Che nel senso, quando poi si va a vedere effettivamente quello che fa la IOM, che tra l'altro in Italia sono parte anche poi della commissione territoriale che sceglie, che decide, no, sull'asilo, sul dare la protezione internazionale a una persona o meno, effettivamente poi operano all'interno dei centri di detenzione come dei veri e propri poliziotti buoni, cioè lasciatemi dire, alla fine quello è il loro,
1: esatto,
0: ruolo.
1: Esatto, e a proposito di loro e dei rimpatri volontari, deportazioni, respingimenti, secondo me è importante, cioè questa è una cosa che proviamo a ricordarci anche noi, anche perché purtroppo abbiamo molto perso accesso alla zona di confine, questo perché probabilmente proprio come conseguenza del patto, e perché insomma ha sempre funzionato così, comunque il game sta cambiando, e quindi siamo molto meno presenti nella zona di confine, ma i respingimenti continuano ad essere lo strumento principale utilizzato. Da gennaio a agosto quest'anno ci sono stati più di 5.000 respingimenti, ed è attraverso i respingimenti dalla Bulgaria alla Turchia che poi in realtà le persone vengono deportate, e non solo deportate, ma quello che devono affrontare sono mesi o settimane di detenzione all'interno soprattutto del centro di detenzione di Kırklareli in Turchia, dove spesso c'è una sparizione forzata delle persone, cioè si perde completamente il contatto con le persone che vengono respinte, in molti casi senza avere mai più notizie, in altri magari riusciamo ad avere notizie e sappiamo che appunto sono state deportate, anche perché per esempio la maggior parte delle persone con le quali noi siamo in contatto sono persone marocchine, e in questo momento la Bulgaria non ha degli accordi per deportare le persone, ma appunto quello che viene messo in atto è forzare le persone a firmare questo rimpatrio volontario, e abbiamo molta meno contezza delle deportazioni, anche se ci sono, cioè si contano più di 300, però credo che per noi sia un po' più difficile capire come avvengono, dove avvengono, e proprio i respingimenti continuano a essere lo strumento principale, perché poi dalla Turchia le persone possono essere deportate molto più, più facilmente. Però ecco, ci tenevo a dire che appunto, visto che c'è stato anche tanta, cioè proprio per come è stato implementato il patto e per il fatto che la detenzione è sempre stata uno strumento potentissimo di repressione, però ecco che comunque i respingimenti continuano a esistere, che continuano a essere lo strumento principale che viene utilizzato.
0: Certo, lì così come nel Mediterraneo, perché così come ai dati di cali degli arrivi attraverso il Mediterraneo corrisponde un aumento vertiginoso degli interventi della Guardia Costiera Tunisina, della Guardia Costiera Libica, finanziata dall'Italia e dall'Unione Europea, che appunto ha abbassato drasticamente i numeri degli arrivi, e questo corrisponde comunque, ecco, sì, a un blocco più forte delle partenze.
1: Esatto.
2: Peraltro possiamo anche sottolineare come chiaramente abbiamo sempre saputo che la detenzione e questa fantomatica accoglienza, questo sistema di accoglienza, sono sempre state due facce della stessa medaglia, ma questo patto sicuramente sta mettendo in evidenza e renderà ancora più evidente la totale no convertibilità delle strutture, magari appunto concepite prima per l'accoglienza, dove le persone vengono registrate, quindi quelli che possono essere i campi aperti, per esempio, ai campi chiusi, quindi ai CPR, e questa convertibilità è poi, diciamo, totale arbitrio, no, del regime di frontiera.
1: Sì, tra l'altro, a proposito di questo, sappiamo che per esempio il parco di Armalli verrà probabilmente trasformato in un centro di detenzione, e che verranno aperti almeno altri due centri di detenzione gestiti dalla polizia di frontiera, a Ilovo e a Dragoman, quindi anche più verso il confine con la Serbia, e probabilmente poi ce ne saranno altri, quindi
0: certo, proprio nello stesso momento in cui in Italia il Ministero dell'Interno ieri è uscita la notizia dell'approvazione esatto, della costruzione di 6 nuovi CPR in Italia, quindi vediamo che è, oltre a questo, anche la notizia del via libera definitivo alle nuove norme europee sui rimpatri, e quindi anche all'apertura effettiva alla possibilità poi di costruire degli hub in paese terzi, quindi per rimpatriare più facilmente le persone. Quindi ecco, sì, sicuramente la detenzione si espande, l'accoglienza non è più giustificabile in nessun modo, perché effettivamente si sta trasformando sotto i nostri occhi in forme di detenzione più o meno evidenti, e in tutto ciò diciamo teniamoci stretti le pratiche di solidarietà che siamo riuscite a tirare su in questi anni, e che si dimostrano comunque ancora l'unica forma per cercare di dare risalto e di non lasciar cadere nel vuoto le proteste, le rivolte, le resistenze che sono delle persone direttamente interessate da queste politiche razziste, che sono le uniche cose poi in grado di scalfire questo sistema mortifero delle frontiere europee. Niente, con questo commento lapidario ci sarebbero tantissime altre cose da dire, davvero tantissime altre riflessioni che vorremmo fare insieme, però intanto ti ringraziamo, vi ringraziamo per averci dato questo aggiornamento, per continuare a stare lì dove state e per cercare di insomma di tenere alta l'attenzione, ma anche di creare poi dei legami di solidarietà duraturi. Non so se tu invece volevi aggiungere qualcos'altro.
2: E

0: riservare delle risorse, ma piuttosto sono un sintomo di un'invasione, di una criminalità di cui difendersi, mentre miliardi vengono invece investiti nella militarizzazione delle frontiere e nelle guerre.
1: Sì, ci raccontavano la stessa cosa appunto le compagne e compagni di Ceuta qualche settimana fa, questo accanimento nei confronti proprio di giovani uomini, come se i giovani uomini che arrivano fossero appunto il più grande problema, questa costruzione e criminalizzazione, questa costruzione del nemico interno sempre più identificata nei giovani, nei giovanissimi, è qualcosa di veramente agghiacciante. Noi vogliamo però terminare invece con una nota, insomma, di slancio, e ricordiamo a tutte le persone in ascolto che questa domenica 4 ottobre alle ore 15 ci ritroveremo in presidio al CPR di Corso Brunelleschi, sotto le mura di quel lager infame che ci ritroviamo nella nostra città, per cercare appunto di portare solidarietà e di stare dentro e fuori contro ogni forma di razzismo. Quindi ti ringraziamo ancora una volta, vi ringrazio entrambe di essere state qui con noi.
0: Grazie.
1: E ci vuoi presentare la nostra ultima canzone che ascolteremo adesso, dedicata a tutte le persone che ci ascoltano? No?
2: La canzone.
1: Allora, dedicata a chi ci ascolta dentro Pastrugor, dentro il CPR di Corso Brunelleschi, anche dentro al carcere delle Vallette, mentre diamo la parola alla prossima trasmissione di Radio Blackout, che è Aria, trasmissione interamente dedicata alle persone detenute, vi facciamo ascoltare Sheb Khaled. Libertà per tutti, Horria, Svoboda.

Ciao a tutti, ciao a tutte, siete all'ascolto di Aria sulle libere frequenze di Radio Blackout 105.25, oggi venerdì 2 ottobre, un giorno in più verso la libertà

questa trasmissione prova di creare un legame tra chi è privato della libertà, si trova recluso dentro un luogo di detenzione, carcere, CPR, REMS e casa propria, e in particolare con i detenuti rinchiusi dentro le sbarre dell'infame carcere Lorusso Cutugno Valete di Torino. Proviamo a mettervi in contatto con i vostri cari e affetti che si trovano fuori e far da cassa di risonanza quello che sta accadendo dentro. Non ne ho...

Oggi parleremo di un po' di cose. Parleremo di sicuro della rivolta nel carcere pisano, della sentenza per gli antifascisti nel processo di Budapest. Andremo, se abbiamo tempo, anche con la lettura del diario che stiamo leggendo da un po' di tempo, scritto da qualcuno che è uscito da poco del carcere. E spoiler, forse a breve ne faremo una presentazione qua nello studio, cioè nella casa di Radio Blackout. Ma se ne riparla e niente, ci dovrebbe anche chiamare un compagno appena uscito, anche lui, per fare qualche aggiornamenti in diretta della situazione dentro le valette. Vi ricordiamo anche che ci saranno un po' di presidi in giro davanti alle carcere e andremo ovviamente avanti con delle dediche e delle musiche per voi. Sì.

0: E ricordiamo subito, arriva una socia per questa trasmissione speciale, una voce antica di Radio Blackout, antica, una voce che ha cominciato, vai, di qualcosa.
1: Ma come sarebbe antica?
0: Non lo so come si dice, secondo me è antico. Comunque, qualcuno che ha lanciato questa trasmissione, niente, cominciamo subito a ricordarvi i numeri. Il numero di questa trasmissione è il 353-363-5571. Questo è un WhatsApp al quale potete ovviamente mandare le vostre dediche, i vostri audio, le vostre musiche, per chi si trova rincluso dentro. Invece il numero della radio, per Sbirraria, per la città, blocchi, non so come si dice, altri aggiornamenti lo potete fare al 346-6767-3263. Ricordo anche il numero fisso al quale ci chiamerà questo compagno, sperando che l'abbia scritto bene, è il 011-249-5669. E niente, cominciamo subito con una dedica in realtà, perché questa è un po' importante, per non dire emergenziale, e la dedica che ti fa la tua mamma Ale. Mari ti manda quest'audio perché da un po' di giorni, da un po' di tempo non riesce più ad avere i colloqui con te, non riesce più a mandarti nessun pacco né avere nessun tipo di contatto con te, per dei motivi che tu stesso sai. Quindi speriamo che la radio possa servire di ponte, e quindi ti mandiamo subito il suo audio. Se mi raccomando, se qualcuno sente questo audio, lo faccia sapere ad Ale, che si trova nel blocco B in sezione 9. Questo è il messaggio di tua mamma Mari.
2: Presentami i colloqui. Ciao Ale, sono mamma, ti mando questo messaggio perché non so se l'hai capito. Purtroppo non posso presentarmi ai colloqui, diciamo che la mia richiesta è stata rigettata, la mia e quella di papà, perciò sappi che noi ti pensiamo sempre, stiamo facendo di tutto per farti uscire di là, e stiamo parlando un po' con tutti, giudici, avvocati, tutto, perché noi vogliamo che tu esca di là. Noi volevamo solo un aiuto da loro, non volevamo che ti portassero in carcere. Comunque sappi che faremo di tutto per farti uscire e che ti aspettiamo, stiamo facendo domande su domande per venire lì a vederti, a vedere come stai. Io spero che qualcuno ti aiuti a passare questi momenti così brutti, perché sai, non vedendoci non è bello. Comunque ti voglio bene. Spero che tu riesca a ascoltare questo messaggio tramite la radio, Aria, e voglio dirti che ti vogliamo tutti bene, ti raccomando Ale, non vedo l'ora di vederti, ciao mamma.
0: E questo è il pezzo che ti manda, che è una cosa che hai scritto tu, questo è per te Ale, e mi raccomando fateli sapere se sentite quest'audio da parte di Marinella.

0: tutto.
1: Vai, vai. Bene, dopo questa prima dedica andiamo avanti con gli altri messaggi arrivati al numero di Aria. La prossima dedica è per Jack e Ale da parte di Mariolino. C'è anche un messaggio: ciao, volevo fare una dedica a Jack, salutarlo e dirgli che ci manca. Se senti sta dedica, cerca di contattare Ale, sta in nona, e digli che sua madre lo pensa di stare su. Ti dedico Insomnia di Caos. Quindi salutiamo Jack e Ale, anche Mariolino che ci scrive, e ci ascoltiamo adesso appunto Insomnia di Caos.

0: pestaccio, grande Mariolino.
1: Veramente, meno male che ci sei. Comunque, questo era. Vabbè, non lo so già più, però lo scriverò.
2: Insomnia di caos.
1: Voilà. No, veramente spacca tutto. Questa era una dedica per te, Jack. E quindi prima di andare avanti volevo dire, perché lo ridirò un po', gli appuntamenti di questo fin di settimana, i presidi che ci saranno. Ci sarà un presidio domani sabato, quindi 3 alle ore 15 al carcere di Sanremo, in particolare per dare anche un saluto al compagno Stecco, incarcerato ormai da più di 3 anni. Ricordiamo anche il presidio in Liguria, nelle carceri genovese di Marà. Ah, sì, invece domenica 4 ottobre alle ore 15. E invece qua nel CPR di Corso Brunelleschi si terrà un presidio anche domenica alle ore 15. Quindi andiamo avanti con una dedica che ti arriva a te, Francesco. Spero che sei già all'ascolto. Questa è la dedica che ti fa la tua mamma Silvana.
3: Buongiorno a tutti di Radio Aria, grazie per quello che fate per tutti noi, che ci permettete attraverso questa radio di metterci in contatto con i nostri figli, con le nostre dediche e loro altrettanto. Spero che apprezzino tutti questa canzone, oltre che mio figlio. E adesso parlo con mio figlio. Caro Francesco, sono la mamma. E sono molto contenta di come sono andate le cose finora. Tra poco verrai a casa, quindi sta sereno e spero che apprezzi questa canzone dedicata ai figli. Lo sai che ti vogliamo tutti bene, no? Quindi per cui ascoltatela tranquillamente. Che devo dire? Volevo dire qualcosa anche riguardo a tutti i carcerati. Mi raccomando, quando uscirete cercate di avere una vita normale e innanzitutto andate a pregare dove volete pregare, rivolgetevi a Dio, perché solo Dio può aiutarci, a aiutare tutti. Quindi e per quanto riguarda quella signora, no, è una ragazza, adesso non so se è una donna sposata, che lì in America c'è questa donna che a 50 anni è passato 30 anni in carcere, perché quando aveva solo 18 anni ha ammazzato una sua amica, purtroppo è una bipolare, è malata, e per ben 3 volte è andata nella camera della morte lì in America con l'iniezione letale. La terza iniezione non è morta. Quindi questi sono segni di Dio, che questa donna deve uscire assolutamente dal carcere e non deve avere la pena di morte. Speriamo che presto aboliscano questa pena di morte in America, ma io non so, ma chi sono queste persone che danno la pena di morte? Loro stessi sono assassini, perché danno la morte agli altri, quindi non sono da meno di chi ammazza. Quella ragazza poi è malata, quella donna, ed è giusto che esca fuori dal carcere. Libertà per questa donna, io adesso non mi ricordo come si chiama, ma libertà per questa donna. E le carceri, torno a ripetere, devono diventare luoghi di riabilitazione per tutti. Adesso, se ci sono delle persone veramente pericolose che neanche con la riabilitazione possono diventare persone come si deve, allora che siano lì. Però i malati non vanno toccati, questa donna è malata e non va toccata. Quindi deve stare in un centro, in un posto sicuro. Bene, io non ho nient'altro da dirvi. Auguro a tutti una serena e felice giornata e speriamo in Dio che le cose cambino sulla terra, perché mi sembra che c'è tutto che non funziona, vero? Siete d'accordo con me? Comunque io sono Silvana, la mamma di Francesco. Spero che mio figlio metta una sua canzone, visto che ha la passione per il rap. Non trovate che le sue canzoni sono abbastanza piacevoli? Spero di sì. Vi saluto e vi auguro una serena giornata a tutti. Grazie di avermi ascoltato. Scusate se mi sono dilungata. Un abbraccio a tutti. Ciao.
1: Ok, questa è la dedica che ti faceva a te, Francesco, la tua mamma, e ti ha messo anche un allegato, una musica. eccola, e poi mettiamo ovviamente la tua risposta, perché stai sentendo da una comunità. Ti mandiamo questa dedica.

0: Siete all'ascolto di Aria sulle libere frequenze di Radio Blackout 105.25. Questa era la dedica che ti faceva tua mamma Francesco. E come questa trasmissione è interattiva,
1: abbiamo anche una risposta, infatti.
0: Esatto,
1: no?
0: E che tu ti trovi in un luogo di detenzione che ti permette di avere un telefonino. E allora mandiamo subito la risposta che fai a tua mamma e non solo.
1: Sta qua sopra.
0: Grande Marghe. Che farei senza di te? Questa è la risposta per te, Silvana, una dedica dal tuo figlio.
2: Ciao a tutti Radio Aria, ciao a tutti Radio Blackout. Sono F-U-E-K-Y, Puechi, nome d'arte. Il mio nome è vero, Francesco. Saluto mia mammina, dolce mammina Silvana, mio papino, mio papà Antonino e mio fratellone Damiano. Un buon tutto a tutti, buon ascolto.
0: E all'ascolto sarà uno dei pezzi tuoi, perché tu scrivi un botto di canzone, di pezzi, e quindi questa è la dedica.

0: Appia.
1: Yeah.
2: Hai capito? Quello è.
1: Hai capito, frate.
3: Allora andiamo avanti con le dediche. Dopo questo momento interattivo abbiamo una dedica di Abdul. Andiamo a leggere anche il messaggio.
4: No, non c'è un messaggio, penso che sia solo una dedica
3: per Samir e Giovanni. Speriamo che vada tutto bene.
4: Ah, in realtà ci chiama qualcuno. Mandiamo
3: questa dedica mentre prendiamo la chiamata. La canzone è questa qua, vero?
4: Sì.
3: All'appuntamento calibro 35. Buon ascolto. Thank you.

E allora questa era, è dedicata da Abdul a Samir e Giovanni. Adesso vi lasciamo ancora con un po' di musica mentre aspettiamo di essere richiamate. Eccola qua.

0: Allora, facciamo questo tentativo, dovremmo essere in linea con un compagno che voleva fare un aggiornamento, visto che è uscito da poco dal carcere delle Vallette. Dici se sei in linea.
1: Sì, sì.
0: Okay. Ah, perfetto, l'abbiamo fatta. Okay, okay, grazie.
2: Grazie. Niente, quindi volevamo capire assieme se avevi piacere fare qualche aggiornamento sulla situazione dentro il carcere del Russo Cutugno.
1: Sì, va bene. Io sono entrato verso il 20 di agosto e sono rimasto fino a domenica detenuto. Nell'arco di questi 40 giorni sono rimasto prima al blocco B, terzo piano, decima sezione, per una ventina di giorni e poi sono andato al blocco C, sempre al terzo piano, undicesima sezione. Durante questa mia permanenza ho riscontrato un po' quelle che sono le situazioni che si vivono all'interno del carcere, ma andrei più sul discorso legato alla radio, alla comunicazione, a questi terreni qua. Io quando sono entrato, visto che sono passato dai domiciliari al carcere, mi sono portato anche un po' di vestiario e in più anche la radio che avevo nella scorsa detenzione. Quando sei in matricola la radio non passa e quindi l'ho consegnata e poi per una ventina di giorni non ho potuto utilizzarla finché non mi hanno spostato, nel senso che la radio poi viene portata alla MOF in teoria, poi in verità rimane lì al casellario e quindi ho dovuto poi fare alcune, come si può dire, mi rifiuto di entrare dopo l'aria del pranzo del mattino e anche di quella del pomeriggio per una mezz'ora per diversi giorni e poi sono passato un'ora e comunque queste situazioni qui si creano delle, come si può dire, da un lato ti raccontano un sacco di balle, ti dicono che la radio sta arrivando, che la radio è già sotto, è già all'ufficio comando, ma sono tutte cose mezzucci che vengono utilizzati dalle guardie per rimandare in attesa di chissà che cosa che la radio arrivi. E dopo 4-5 giorni che facevo questa protesta, anche perché lì al blocco B, alla sezione decima, è un po' la sezione un po' la più abbandonata del carcere, quindi non ci sono né televisioni, sei sempre chiuso e quindi anche la radio poteva avere una funzione così di socialità, di vita all'interno della sezione. Però devo dire che per quei 20 giorni non ho avuto l'occasione di riceverla e me l'hanno poi consegnata quando sono stato trasferito, il giorno che c'è stato il presidio all'esterno del carcere, lì al blocco B, più o meno si sono posizionati lì con la musica, al mattino probabilmente informati del fatto che c'era questo presidio, ci hanno spostato a me e al mio compagno di cella al blocco C. E in quell'occasione, sapendo che io ero un po' così in conflitto sulla questione della radio, me l'hanno fatta trovare lì in sezione, non in sezione, all'ufficio comando, nel momento in cui io con il mio bagaglio mi trasferivo alla sezione, al blocco C. E comunque in generale in quei piani lì, io credo che la radio non ce l'abbia quasi nessuno, nel senso che sono situazioni un po' al limite, non hanno neanche i soldi per qualsiasi cosa, le sigarette, non parliamo solo delle sigarette, ma anche della mete, tante altre cose che sono di sussistenza non ci sono e quindi la spesa è sempre una cosa che viene vissuta da poche persone, quindi la radio, non, almeno io, non l'ho, in tutta la sezione lì, ma penso anche nella nona sezione, non ce n'era una. E al blocco C, quando sono arrivato lì al blocco C, anche nella sezione dove ero io, al terzo piano, alla undicesima, non c'era nessuno che aveva la radio, quindi c'è anche questo tipo di aspetto di non poco conto che impedisce la fruizione anche della radio, anche se voglio anche dire una cosa così, rispetto alle altre detenzioni, radio blackout, almeno da quando io l'ho sentita al blocco C, si sentiva molto meglio. Si sentiva in maniera netta, chiara, sia in cella, sia all'aria e quindi era molto migliorato il segnale e sì. Questo è sicuramente un fatto positivo.
2: Ti ringraziamo già per quello che hai comunicato, aggiornato. In effetti, comunque, questa questione del che si sente meglio, già per rispondere all'ultima cosa che dicevi, ovviamente stiamo provando di ampliare anche la frequenza. Non so se sei al corrente che stiamo provando di arrivare sulla frequenza 105.2, che dovrebbe essere anche più facile da trovare, diciamo, quello lo diciamo anche per chi ci ascolta. E quindi
1: sì, anche per le radio in generale, perché ci sono, esatto, radio, la mia che ho portato io prendeva anche i 250, mentre ci sono molte radio anche più avanzate dal punto di vista tecnico della mia, no, fanno il salto da 200 a 300, quindi noi il 250 sì, certo, viene perso, quindi sicuramente penso che sia un fatto positivo. Per quello che riguarda così la protesta lì per avere la radio, in ogni caso non loro minacciano poi di fare i rapporti, ma tanto non ci sarà mai un consiglio di disciplina in cui possono giustificare il fatto che tu porti la radio e dopo 20-30 giorni, perché di sicuro sarebbe stato molto di più se non ci avessi avuto questa questione del trasferimento, non lo faranno mai il consiglio di disciplina su quell'argomento lì, perché è un argomento debole e non possono sostenere quella roba al consiglio di disciplina, quindi alla fine anche quel tipo di protesta ha velocizzato l'arrivo della radio. Oltretutto la radio comunque, poi ho ascoltato l'ultima trasmissione perché il venerdì prima ero andato a un'udienza in tribunale, quindi lo scorso venerdì ho anche sentito la vostra trasmissione, ma però per costruire un rapporto stabile con dei detenuti anche nelle sezioni lì, io ho già iniziato ad accennare, l'ho detto, mi date poi i pezzi con peruviani, italiani che c'erano, e altri detenuti che c'erano, però è tutto un discorso che o stai lì per un bel po', però non è stato il mio caso, o altrimenti non è facile da una settimana all'altro costruire questo tipo di relazioni, anche perché comunque sono passato da una sezione chiusa, quella al terzo piano del blocco B, a una sezione semi aperta, che è quella al terzo piano del blocco C, perché poi i piani sono così, insomma, più sono i piani ultimi, sono quelli più malandati, in cui comunque il clima è più particolarmente repressivo e in cui i detenuti stanno anche, non è detto che siano poi chissà quanti mesi detenuti, mentre sotto invece c'è una popolazione più detenuta, molto più stanziale, e quindi costruire una situazione per cui ci siano un mucchio di radio in tutte le sezioni del carcere è una cosa che è complicata, non sì, è così facile, anche perché poi alla fine, se vogliamo mettere sul terreno dei discorsi della comunicazione, quando ero al blocco B lì alla decima non c'era neanche il televisore, quindi non c'era niente, e così è un po' in tutte le sezioni del blocco B al piano alto, alla dodicesima ce n'erano alcuni e alla nona sezione ce n'erano altri, ma in altre sezioni come la decima e l'undicesima non c'erano i televisori, sì, però non che i televisori siano chissà che cosa, questi mass media qua, però in ogni caso permettono a questo tipo di detenuti altro di passare le giornate, mentre dove non ci sono la cosa si fa molto più in un clima di tensione continua, perché poi dalle 5 della sera fino al mattino alle 9 la cosa è abbastanza sedentario in cella, e quindi quello il discorso lì della radio è anche importante. Poi bisogna anche dire che rispetto al discorso dei mezzi di comunicazione, mentre sono stato io lì prendevo tre giornali, uno la Stampa, uno la Torino Cronaca, perché comunque Torino Cronaca è il giornale che va in quegli ambienti lì, in quegli ambienti tra pregiudicati e varie figure che ci sono all'interno del carcere, e poi la Gazzetta, perché c'avevo il compagno di cella che era un fan del calcio e quindi l'ho preso anche per lui, ma era un caso limite. E oltretutto coi giornali, nonostante che arrivandomi questi giornali qui avevo anche consapevolezza di chi c'era in sezione, perché poi chi arrivava lì era poi anche sovente era stato preso magari qualche giorno prima e ti facevano l'articolo, e quindi avevi sempre il polso della situazione. Faccio un esempio, e in una delle celle lì della decima sezione al blocco B c'era un detenuto che raccontava che raccontava che lui aveva difeso la sua compagna e aveva punzecchiato con un coltello un conoscente. Poi in verità, quando è stato trasferito e altro, grazie a un altro detenuto che mi parla, mi dice: ma no, raccontava solo balle, anche perché non aveva i fogli, perché adesso quel tipo di detenuti lì non portano i fogli del processo, li tengono in matricola, cioè quelle figure lì. Lui in verità era andato con una prostituta brasiliana e poi probabilmente per storie di cocaina e altro l'aveva accoltellata, però lui lì non la raccontava in quella maniera lì, la raccontava in maniera completamente diversa, e quindi è importante anche lì avere i giornali così per avere il polso della situazione. Poi io non l'ho mai più visto, per dire, però se l'avessimo saputo magari avremmo avuto un atteggiamento più di chiusura nei suoi confronti, invece così non riesci a avere questo tipo di atteggiamento e ti devi basare sulle balle che raccontano poi loro per minimizzare una cosa che di per sé era molto più grave, perché poi aveva coltellato questa signora così perché era preso nelle sue problematiche, perché non voleva pagare, credo, non voleva pagare. E sì, quindi sì. Anche quello comunque è un aspetto di non poco conto rispetto all'interno del carcere. Poi, se vogliamo, anche un altro aspetto che mi sono arrivate lettere, cartoline, telegrammi, e io volevo anche rispondere con una cartolina, ma oramai ho notato che dal 2022 adesso non vendono più le cartoline all'interno, le cartoline, quelle vecchie, quelle che venivano utilizzate una volta, non vengono più utilizzate, e quindi puoi fare solo o lettere scritte o niente, le cartoline non esistono più, e questo è sicuramente un problema che dovrò risolvere se mai capiterà.
2: Scusa, ma cosa intendi per non esistono più, nel senso non c'è, cosa?
1: Non le vendono più.
2: Ah, non le vendono più all'interno.
1: Sì, la prima volta le ho segnate 5 e mi hanno detto non ci sono. Poi la volta dopo le ho segnate altre 5 e mi hanno detto no, guarda, le cartoline non vengono più vendute. Sai, si è perso anche l'uso delle cartoline,
2: sì,
1: una volta magari erano più usuali, adesso nelle carceri, visto che ci sono problemi di comunicazione e altro, le lettere ancora hanno una loro fruizione, visto che non puoi usare internet o le mail o tutte le cose che vengono utilizzate adesso, WhatsApp o altro.
2: Certo, ma infatti poi ne parliamo di questa cosa qua, di sicuro anche come è cambiato nel tempo. No, solo ti volevo chiedere una cosa, perché tu dici che in effetti comunque la gente non ha manco i soldi per pagarsi il stretto minimo da mangiare, le sigarette eccetera, però da quello che abbiamo sempre saputo comunque le radioline nel carcere non sono delle cose che da anni ormai non puoi

0: E dopodiché non è che te la consegnano subito, la mandano alla MOF,
1: MOF,
0: quelli che poi in teoria la dovrebbero controllare, ma io poi parlando con i detenuti della MOF mi dicono la teniamo lì, qualcuna la aprono perché se è un po' più grande e alto la aprono, se no normalmente la tengono lì 10 giorni o 15 e poi il problema è sempre farlo salire dalla MOF in sezione.
1: Ricordiamo forse a chi ci ascolta che non lo sa che i MOF sono dei detenuti che lavorano nel carcere giustamente appunto per guardare quello che entra e controllare che non ci siano cose vietate,
0: che non
1: diciamo,
0: ci sia droga, penso che l'obiettivo è soprattutto quello, che non ci sia droga o che non possano essere utilizzati come telefonini per chiamare all'esterno, quindi certo, la tengono lì. Però poi il problema è che magari passano 50 giorni.
1: Esatto,
0: e
1: quello c'è.
0: Io ho fatto questa protesta e quindi poi alla fine, ma anche l'altra volta, che sono entrato per la radio, era sempre stato problematico, avevo aspettato ancora di più. Questa volta ho accelerato l'operazione per la radio perché sennò non mi sarebbe arrivata. E quindi è andata così.
1: Capiamo che quello che raccontavi un po' che sicuramente ci sono, cioè lo stato del carcere, delle Valette sicuramente in particolare sia così atomizzato, così malmesso che in effetti forse non sia una priorità quella di chiedere una domanda, cioè di fare una domandina, poi sperare che la radiolinea venga messa in un pacco e che poi aspettare questi 50 giorni, un mese, due mesi. Abbiamo anche testimonianze di questo, nel senso che persone che avevano pure fatto questa domandina non arrivavano, quindi questo a discrezione di chi deve controllare e ovviamente sicuramente c'è sempre un po' questo ricatto eccetera, quindi però cioè voglio dire qualcosa, no?
2: Sì, volevo fare una domanda ma finisci pure.
1: No, cioè ci rendiamo conto che non è una priorità perché se c'è giustamente
0: la puoi sempre spedire da fuori,
1: esatto,
0: con una busta della posta, però quando arriva lì nella rotonda del carcere, quando ti arriva una roba così, loro non te la fanno vedere, ti dicono guarda è arrivata nella radio, però adesso la passiamo sotto all'ufficio comando, va sempre alla MOF e poi raggiungerà la sezione. Quello è un altro modo che si potrebbe inviare le radio. Poi se vogliamo ti racconto anche un episodio simpatico che però avevo vissuto nel 2000, nella scorsa detenzione di un detenuto.
2: Sì, scusa, volevo farti una domanda proprio su quel periodo lì, quindi poi magari puoi accorparlo anche a quello che volevi dire. Ricordiamo che appunto durante il tuo ultimo periodo di detenzione invece ci mandavi spesso lettere anche con dediche di detenuti della tua sezione a parenti che stavano fuori oppure l'uno con l'altro, richieste musicali eccetera che volevano ascoltare. Come dicevi giustamente poco fa, è abbastanza comprensibile che invece stando in insomma, un periodo piuttosto breve questa situazione non si riesca a ricreare, ma se ci puoi raccontare brevemente invece che ruolo aveva avuto anche l'ascolto della radio in quel periodo lì, che ci sembrava fosse un momento abbastanza collettivo e condiviso.
0: Sì, però allora parliamo di un periodo in cui io ero detenuto non ai nuovi giunti, non al terzo piano, ero detenuto al secondo piano in celle aperte dalle 8 del mattino fino alle 8 di sera e quindi era una pratica insomma usuale stare nei corridoi o nella stanza della socialità, quindi o giocavano a carte o altro, avevi molte occasioni per far ascoltare la radio, così io poi mettevo sempre la radio lì nella stanza della socialità e tutti ascoltavano la radio, per di più gli dicevo facciamo i test e tutto quanto, e durante la trasmissione io la spedivo, le spedivo a voi e voi le rimandavate, quindi erano un po' tutti quanti, le ascoltavano ed erano tutti contenti, anzi volevano sempre spedirlo. Adesso era un contesto diverso perché eravamo in una sezione chiusa, quindi nessuna socialità, niente di niente, nell'altra eravamo semi aperti, ma la stanza della socialità che si usava dalle 5 alle 7 di sera, fino a 5 e mezza, 7 di sera, andavamo in 5 o 6 e giocavano a carte in 4 o 5, ma eravamo chiusi, perché poi c'era un altro pezzo di corridoio e poi si arrivava in sezione dove c'era altra gente che camminava, però era sempre o stavi in saletta a giocare a carte, non c'era quella possibilità come nelle sezioni sotto, man mano che scendi le cose sono molto più aperte, è tutto diverso anche all'interno e la conoscenza.

0: anche con i detenuti è molto più forte che là dove i nuovi giunti, la gente magari sta 15 giorni, 10 giorni, un mese, 40 giorni, però poi o esce o viene trasferito in altri moduli lì del carcere, quindi era stato di quel tipo lì. Però volevo raccontare di come era una roba simpatica che allora un detenuto mi aveva raccontato come aveva fatto ad ottenere la radio, come l'aveva fatta, era un detenuto che comunque con un abitué del carcere, insomma, tutto meno che uno redimibile, e però pur non essendo redimibile aveva spedito una lettera delle sue a Radio Maria, Radio Maria, quella radio cattolica che c'è un po' più avanti di Blackout verso finire, e aveva fatto il discorso del suo interesse alla conversione, alla ricerca della fede e altro, e gli aveva detto che sarebbe stato contento di poter ascoltare la radio. E quelli gli avevano spedito una radio che tutti gli altri detenuti erano, si può dire, gelosi della sua radio, perché oltretutto gli potevi mettere anche i CD, che lì non sono di facile uso, non penso neanche che siano tollerati, però gli avevano mandato una radio di quelle buone e le guardie gliel'avevano data, perché comunque era arrivata da Radio Maria, e quindi le vie per portare la radio sono sempre difficili, dipende sempre dalla volontà e dall'impegno.
1: Certo. Ma Giorgio, i grandi colpi non si devono raccontare, però, perché poi non funzionano più.
0: No,
1: ma in effetti comunque questa cosa di Radio Maria era anche una cosa che ci aveva raccontato, cioè ci aveva raccontato altri.
0: Come l'ha fatto lui, l'avevano fatto anche altri,
1: esatto,
0: che spedivano nella loro logica della conversione del detenuto,
1: sì,
0: nella logica del detenuto ascoltare la musica e via, però era un episodio così che ho raccontato alla fine.
1: Una cosa che hai accennato, che secondo me, perché i tempi stringono e abbiamo ancora un bel po' di dediche in realtà, sono molto grata anche di averti qua in diretta. Volevo riprendere forse uno dei punti che hai accennato prima, che è quello delle nuove tecnologie di informazione e di comunicazione, anche che sta cambiando ovviamente il rapporto dei detenuti con la radio. Sappiamo che ormai si utilizza ovviamente il sociale, anche il telefono normale via la rete internet. Tra l'altro più avanti vorrei fare un approfondimento su quello che è successo nel carcere di Pisa l'altro giorno, che è stato largamente rilegato, cioè spalmato grazie a TikTok, quindi i detenuti che in diretta si filmavano per fare vedere la loro protesta. Quindi forse anche questo arrivo delle nuove tecnologie, perché per noi purtroppo sulla radio non possiamo purtroppo interagire via questi mezzi di maniera ufficiale. In effetti è un po' un vincolo, noi non possiamo utilizzare questi smartphone, perché se ci sono, e sappiamo che comunque la maggior parte delle informazioni e comunicazione passano per questo mezzo, però è una cosa con la quale noi non possiamo interagire.
0: Sì, no, nel senso che comunque, per esempio, adesso dove ero io nell'ultimo periodo al blocco C, alla 11ª sezione, c'era anche un altro detenuto che l'avevano trasferito dalle sezioni sotto perché aveva uno smartphone e lo utilizzava per comunicare con la fidanzata e con la famiglia. Quando l'hanno scoperto lo hanno trasferito su, adesso aspettava che gli facevano il consiglio di disciplina e i giorni di isolamento che sono previsti in quel caso. Però è un discorso comunque legato sempre al denaro, perché comunque lui l'ha comprato, 400 euro un telefonino un po' del smilzo, e fino a 800, 1000 euro un cellulare, uno smartphone di ottima qualità, quindi molto dipende anche da quello, perché poi te lo seguessero, però tu comunque lo devi pagare chi te l'ha dato o chi l'ha fatto entrare, quindi penso che sia una cosa abbastanza diffusa. Poi io non è che ho avuto l'occasione, non l'avrei neanche utilizzato, però dico, in ogni caso è uno strumento così che viene, però viene vissuto soprattutto dai detenuti che comunque hanno un retroterra familiare, di denaro e altro che gli permette di acquistarlo, che sono una piccola percentuale, mai al terzo piano, quelli al massimo sono al primo piano o e qualcuno al secondo, perché non ci sono alternative. E dopodiché si sono comunque, ho visto che stanno migliorando, cercano di migliorare quelle cose lì, sia contro i cellulari sia contro i droni, e quindi ho visto che, ho notato che stavano piazzando nuove cose per cercare di intercettarli.
1: Questo in effetti è un po' il problema, perché cioè, penso che, visto l'estremo isolamento in cui versa il carcere e che costringe i detenuti, in effetti comunque moltiplicare un po' i mezzi di comunicazione, cioè, sapendo che esiste questa cosa dei cellulari di maniera informale e di maniera privata, quello che ci interessa a noi è anche sapere come far uscire quello che sta succedendo dentro, rimanere là presente in momenti di difficoltà, di proteste, di bisogno, mantenere insomma un legame un po' attivo a prescindere con quello che sta accadendo dentro, no? E quindi, cioè, l'uso del telefono di maniera privata sicuramente a me non è che quello che mi interessa, mi interessa sapere come riusciamo comunque a far di cassa di risonanza con quello che sta accadendo dentro, e questo lo dobbiamo purtroppo fare in un modo che sia fattibile, nel senso non possiamo poi comunicare con dei detenuti in questo modo qua, purtroppo per il momento. E quindi niente, io mi chiedo anche, c'è un altro ultimo punto che mi chiedo, è che non è che voglio fare allarmismo, diciamo, sappiamo che in tempi di guerra, di crisi o semplicemente nei stati, cioè in momenti di stato di emergenza, d'eccezione, comunque il primo campo di battaglia è quello della battaglia sulla comunicolare, è un po' un rischio di avere dei blackout, di non potere più avere nessuna informazione che passa oltre le mura, anche perché complementa una rete che è completamente centralizzata, no?
0: Sì, sì, comunque il discorso dei cellulari è comunque un discorso un po' di elite, non è un discorso di massa della popolazione detenuta in generale, quindi poi oltretutto il richiamo all'utilizzo viene fatto molte volte per interessi egoistici o di attività o di altro, mentre in alcune situazioni può comportare, come è successo a Pisa o come succede alcune volte durante le rivolte o altro, che detenuti che hanno già un certo approccio anche così di apertura a questi terreni qui lo praticano. Però non penso che possa diventare, anche perché stanno cercando sempre di la controparte di organizzarsi sempre meglio rispetto a questo discorso dell'utilizzo dei cellulari. Per quello che riguarda le radio, il problema è sempre la soggettività che ci sta all'interno del carcere, quindi se avessimo tanti compagni, avremmo sicuramente compagni e compagne, avremmo più facilità a far veicolare dei messaggi, a far circolare anche l'utilizzo delle radio, però non è così facile, anche perché adesso, per esempio, io mentre ero lì avevo anche il divieto di incontro con il compagno tedesco, che non ho mai visto, e quindi sono sempre delle limitazioni che loro organizzano sempre, pur essendo per un certo periodo nello stesso piano dove ero io e avevo il divieto di incontro, e quindi se andavo a colloquio dell'avvocato mi scortava un poliziotto della penitenziaria per impedire che incontrassi qualcuno, così quando andavo in giro per il carcere, quindi sono sempre situazioni a cui la controparte cerca sempre di organizzarsi per impedire, quindi credo che anche come fanno con il 41 bis, dove sicuramente lì l'utilizzo dei cellulari è impossibile, cercheranno in futuro di schermare alcuni, poi alle Vallette questo è difficile perché sono 1500 detenuti, l'area è particolarmente enorme, di schermarla per proteggerla da questo, dall'utilizzo dei cellulari, però dico quando capita, se mi capitasse lo uso anch'io, però non mi sono preoccupato di procurarmi questo strumento qui.
1: E niente, allora ti ringraziamo, possiamo anche vai pure.
0: Un saluto.
1: Certo.
0: Un saluto a tutti chi mi ha spedito telegrammi, lettere, cartoline, perché per una serie di problemi non ho potuto rispondere a nessuno, la velocità, e poi comunque sono sempre giorni impegnativi, perché comunque non c'è solo questo aspetto qua comunicativo, ci sono stati anche suicidi, risse e certo, tante altre cose anche su altri terreni che magari approfondirò nelle prossime settimane.
1: Noi siamo ovviamente felici, in effetti, se vuoi richiamare ogni tanto per fare degli aggiornamenti, anche perché quello che dicevi nell'ultimo momento, questa cosa delle pene che sono anche breve, che non facilitano anche il rapporto tra detenuti dentro, l'organizzazione dentro di sicuro, e anche forse una cosa che non abbiamo nominato ma sappiamo che è utilizzata molto, è il trasferimento, perché magari un detenuto che fa partire assieme a degli altri detenuti o anche da solo delle proteste viene spesso di maniera punitiva trasferito, questo che non facilita ovviamente un rapporto poi con l'esterno, quindi io sarei felice ovviamente se vuoi richiamare ogni tanto, purtroppo sì, dobbiamo sì. un po' andare avanti con le dediche.
0: Andate pure avanti, tranquilli, saluto tutti, saluto i detenuti, le detenute del carcere delle Vallette che ascoltano la trasmissione, buon proseguimento.
1: E grazie a te Giorgio, grazie a tutti quelli che stanno all'ascolto, grazie alle redoline di Radio Maria, ringraziamo Giorgio e niente, quindi alla prossima quando vuoi.
0: Ciao ciao ciao.
1: Ciao ciao ciao.

0: questa
1: E questo approfondimento in realtà è stato lungo, però interessante, importante, spero anche per voi che eravate dentro. E dunque ho messo subito già una dedica che ti manda a te Ahmed, e te la manda Bea, e niente, ti dice un gran abbraccio e a Ahmed e a tutte le persone recluse. Questo è Nu Poco e Bene di non so come si pronuncia.

Questa era una dedica per te, Ahmed, e tutti quelli che sono rincluso con te da parte di Bea. Il tempo corre, volevo, come introducevo all'inizio della trasmissione, parlare anche di infatti quello che è stato le rivolte dei 3 giorni fa nel carcere Don Bosco di Pisa. Aggiornavi anche sulla situazione, le sentenze arrivate in appello per il processo degli antifascisti di Budapest. Posso in effetti leggervi velocemente quello che sono stati le richieste. Quindi Maya è stata condannata a 7 anni, Gabriella a 6 anni, Anna a 2 anni di carcere, mentre apprendiamo anche che i bastardi dei magistrati della Corte di Cassazione di Parigi hanno validato finalmente l'estradizione di Gino verso la Germania, che sicuramente poi lo daranno alle autorità di Budapest. Questo è, quindi mo volevo sbrigarmi con le dediche perché c'è un bordello e non fa niente, magari le metteremo la prossima settimana. Intanto arriva una dedica, è una dedica che è per te, Samir, da parte di Nicolo di Alba, che ti manda ti dice che ti saluta tanto e ti manda questa dedica che è di Portofino di Lacrim e Baby Gang, che featuring

E questa era la dedica che ci faceva Nico, Samire, e minchia, comunque c'era solo Baby Gang per resuscitare la Cream, bella storia, e niente, continuiamo con delle dediche. C'è una dedica che ti arriva Domenico da parte di Paola, ti saluta ma non mandava un audio, ci voleva solo abbracciare e salutare tantissimo, e ti manda questa dedica, questa canzone di Lucio Dalla Futura.

E Ale, ti volevo ricordare che tua mamma non ti ha abbandonata, la tua famiglia non ti ha abbandonata. Se senti la trasmissione, sappi che comunque ti ha mandato un audio che abbiamo messo in inizio trasmissione, dove dici che fa il tutto per ritrovare il contatto con te, i colloqui che ora sono vietati, ma che ti pensa è che non ti abbandona. Se qualcuno sente anche questa trasmissione, lo faccia sapere ad Ale, che si trova nel blocco B, sezione 9.

0: Mi spiace tanto, devo sfumare questa canzone di Dalla, Futura. Sono le 17:28, siete ancora all'ascolto di Aria sulle libere frequenze di Radio Blackout 105.25. E oggi non abbiamo avuto proprio tempo per mandare tutte le vostre dediche, quindi le scelgo un po' così random come arrivano. Volevo assolutamente farvi ascoltare questo che è arrivato al nostro numero 353-363-5571, il WhatsApp. È arrivato una poesia che ci ha fatto arrivare a Nan dal carcere di Terni, che salutiamo e ringraziamo. Ha registrato un compagno. Ve lo mando subito.
1: La sentenza è stata emessa. Esecuzione. La terra è la nostra terra. Il cielo è il nostro cielo. Il libero è libero anche se in catene. Lo schiavo resta schiavo anche se possiede degli averi. Il coraggioso muore una volta, il codardo muore mille volte al giorno. La sentenza è stata emessa, esecuzione. Se pensate di imporirci con la morte, non ci conoscete affatto. Chiedete a chi di noi era un uccello, tornate sulla vostra storia e sulla vostra entità. Chiedete alle strade e alle vie che hanno pronunciato. Chiedete agli alberi e alle piante. Chiedete ai vicoli dei campi profughi. Chiedete alle celle di Magiddo e Nahib. Analizzate di cosa è composta la terra. Allora non minacciateci con ciò di cui non abbiamo paura. La morte è la nostra compagna, fino alla fine del mondo. Noi siamo vivi anche quando moriamo, e voi siete morti anche mentre siete in vita. La sentenza è stata messa. Esecuzione. Anan Yaish.
0: E a questo forse colleghiamo quel che è il testo scritto da Luca Dolce, detto Steco, che allega a la locandina per il presidio di domani, presidio al carcere di Sanremo alle ore 15, dove lui è rincluso da ormai più di 3 anni. Vi leggo al volo quello che ha scritto. Da questa mia cella, no, ce la farò, datemi un secondo. La mia cella, oltre la grata, vedo un triangolo di mare in lontananza, lo stesso mare che bagna la terra di Gaza. Dalle montagne a nord, dietro il carcere, in primavera, arrivano i profumi forti delle piante di timo, che con le loro essenze profumano l'aria. È lo stesso odore che in Palestina è simbolo di una nobile resistenza anticoloniale che è diventata contagiosa. Che queste energie raggiungano la terra di Gaza e che si infondano in chi resiste dentro un campo di concentramento e sterminio ad alta tecnologia. A pugno chiuso, alzato al cielo, invio a voi il mio più alto e sincero saluto di lotta ed amore per una vita libera. Questo era anche il messaggio dunque giunto a noi da Stecco. Ricordiamo che per chi si trova in Liguria, nella vicinanza di Sanremo, si può andare a questo presidio di domani alle 17. E per concludere, perché il tempo fila, finiamo con una canzone che è dedicata, che forse c'era un messaggio, ma io non so leggere il tedesco, quindi faccio Google Trad, vediamo se funziona.
2: Freiheit für diejenigen, die vom Strafstaat in Strafgefängnissen eingesperrt sind.
0: Ecco, questo era un messaggio che era dedicato a Jonathan e Salkas, che si trovano anche loro reclusi dentro il carcere di Torino, quindi speriamo che ci sentono, e questa è la musica che ho scelto io per salutarli.

0: mein Engel für mich
1: da. Guardate, guardate ragazzi, alles, guardate.
2: Guarda. Mettono i microspie e cose, guarda che mettono per ordinare a noi.
1: C'hanno la sgabbia, ragazzi, hanno la malattia di sgabbia.
2: Guarda, micro telecamera,
3: guarda. Scrivi i record, riprendete tutto.
2: Sì, quello è telecamera, questo altro.
4: Anche questa è la telecamera.
2: No, questo sono microspie, questo altro telecamera, guarda, con i gommi, guarda. Guardate, sì, questo è telecamera.
4: Tutte telecamere, fra tutte telecamere, telecamera. Con microfono.
2: Guarda.
4: Una, due, questo.
2: Non hanno più di 15.
1: Queste telecamere costano migliaia di soldi e li spendono per le telecamere, per spiare i detenuti, e non spendono i soldi per aiutarli a stare bene in quel carcere.
2: Abbiamo chiesto a direttrice Alice di questo carcere. Abbiamo chiesto solo il vernice, il disinfettante, e lo facciamo tutti i lavori noi da solo qua, e lei non ha accettato.
5: E purtroppo vi lascio con queste parole arrivate dal video TikTok dei prigionieri incarcerati nel carcere pisano di Don Bosco, che salutiamo ovviamente noi dallo studio di Radio Blackout tantissimo. Un pensiero anche va tutto mio ai studenti francesi, in particolare al liceo di Paul-Éluard del 93, e tutti i precari in lotta in questi giorni in Francia. E vi lascio con l'ultimo pezzo di Disastare prima di lasciare la radio a il gruppo di dopo. Un saluto, ci sentiamo venerdì prossima. Crève la tôle, tutti liberi.

Ehi voi, capelloni sovversivi, ecco la canzone che vi rimette in riga. One, two, one.

questo è il ballo della Pigos. Spia, spia, spia. Questo è il ballo della Pigos. 1, 2, 3, 4, siamo i servizi, controlliamo i vostri bizzi. Siamo i servizi, controlliamo i vostri bizzi. Siamo i servizi, controlliamo i vostri bizzi. Siamo i servizi, controlliamo. Quando meno te l'aspetti, noi spuntiamo dai muri.

0: questo è il ballo della Pigos. Spia, spia, spia. Capelloni sovversivi. Siete spacciati. Basta con le siringhe di marijuana, ora per voi c'è solo il manganello e l'olio di ricino. La Pigos è bella. La Pigos è brava. La Pigos è bella. La Pigos è brava. Questo è il ballo della Pigos. Questo è il ballo della Pigos. Viva i tutori dell'ordine. Viva i carabinieri. E viva la polizia di Stato. Massimo rispetto alla Guardia di Finanza. Un abbraccio sincero ai Nox. Rispetto alle guardie svizzere. Bravi anche i metronotte. Un bacio a tutti i vigili urbani. Bacioni ai vigili del fuoco. E viva le ambulanze. Sì, alle USL. Passo e chiudo.
1: Un saluto a tutto e a tutta dalle libere frequenze di Radio Blackout, il giornale malandrino vi saluta. Tutto Squat comincia con quasi un quarto d'ora di ritardo, ma comincia. Fra pochi minuti, verso le 6, avremo un collegamento con i compagni di Milano dopo la manifestazione che c'è stata e che ha avuto anche un discreto successo, che contro lo sgombero degli spazi occupati, e per un aggiornamento sulla situazione, perché ce ne sono parecchi che sono minacciati. Quindi buone notizie da Milano, collegamento con Monna alle 18 circa. E adesso andiamo con un po' di musica che ci propone Giovanni.
2: Come sempre, quando la proposta musicale mia è mia ed elettronica, niente, con questo vi auguriamo un buon venerdì pomeriggio grigio e uggioso a Torino.

0: Pronto, pronto, ci senti?
1: Sì, vi sento.
0: Pronto, allora, linea con Mon da Milano. Come promesso la settimana scorsa, che si annunciava una manifestazione di solidarietà con gli spazi occupati in pericolo di sgombero.
1: Non sento.
0: Pronto?
1: Pronto, ecco, adesso ti sento.
0: Senti?
2: Ci senti?
1: Sì, adesso

0: ed è finito passando davanti alla sede dell'MM, è finito in via Torricelli. Hanno partecipato circa 1500 persone, così dicono i giornali, è stato molto combattivo e molto sentito. E passando per il quartiere si è visto, per chi non l'aveva mai frequentato, come è cambiato. Cioè, non è più il quartiere di una volta, sta cambiando proprio completamente. Ci sono negozi chiusi, case in affitto molto caro e soprattutto ci sono molte molte case vuote, specialmente per quanto riguarda le case comunali. Solo nel palazzo di via Torricelli ce ne sono più di una decina, 10 o 15 vuote. Stanno chiudendo tutto, case popolari le chiudono con le lastre di alumi di ferro. I negozi li chiudono, molti negozi.
1: Sì? Pronto?
0: Pronto?
1: Pronto? Andata via la voce, sì. Un momento. Vai, riprendi?
0: Sì, molti locali di via Torricelli, ad esempio, sono stati chiusi e sono stati aperti ritrasformandoli in appartamenti per studenti.
1: Sì.
0: È un quartiere che sta cambiando molto e la gente se ne sta rendendo conto. Abbiamo avuto anche molta solidarietà da diversi abitanti del quartiere.
1: Ecco, tra l'altro aggiungiamo una cosa, che questo fenomeno della ristrutturazione dei negozi sul piano stradale, no? Che diventano alloggi, bed and breakfast, piccole prigioni con le sbarre, eccetera, o appunto alloggi per gli studenti carissimi, arredati, si fa per dire, ammobiliati, ecco, è un fenomeno che c'è anche moltissimo qua a Torino, cioè una cosa che penso che sia diffusa di speculazione per l'Italia.
2: Ma è sì, un po' tutta Italia.
0: Sì, penso che in tutta Italia sia così ormai.
1: Sì, la cosa più semplice che fanno, è veramente simbolico, è quello di metterti al posto del, invece che ricostruire proprio la parete e fare solo una finestra dove c'era invece la porta del negozio, fanno che mettere delle sbarre e quindi viene questo meraviglioso tocco da galera delle piccole prigioni stradali. Oh,
0: sì,
1: eccezionale.
0: Veramente, sì. Sì. E adesso ultimamente ho visto che anche gli studenti a Milano sono ritornati in piazza. Proprio per il discorso degli affitti, perché c'hanno ad esempio queste case che avevano fatto per le Olimpiadi invernali, è diventato uno studentato, ma dei prezzi veramente allucinanti, parlano di 800 e 900 euro al mese, prezzi allucinanti.
1: Sì,
0: cioè, ormai
1: sì.
0: È impossibile vivere a Milano.
1: Sì, devi essere una città proprio ricco sfondato, ecco, città per ricchi sfondati.
0: Potete parlare più forte perché non vi sento proprio.
1: Una città per... ci senti, senti adesso? Senti? Pronto?
0: Pochissimo, da lontano,
1: pochissimo.
0: Mi sento proprio da lontano, sì.
1: Vabbè, allora, va avanti, dunque la manifestazione, ci sono stati momenti di tensione durante la manifestazione o no?
0: No, è stata abbastanza tranquilla, nel senso che proprio all'inizio non si è vista proprio la polizia. L'abbiamo incontrata all'altezza di via Letibaldi, perché c'è la loro caserma, con un cordone, basta. Diciamo che la polizia non si è quasi proprio vista. Mi ha detto davanti, basta, ma proprio.
1: Porca miseria, pronto, pronto. Va via, la tua voce va via. Pronto?
2: Monna?
1: Pronto?
2: Musica,
1: mettiamo musica e ritentiamo per essere più fortunati.

0: say, yo, my baby, I'm leaving. We'll go ahead and leave the call heard around the world.
1: E riproviamo col collegamento. Pronto? Pronto?
2: Sì.
3: Ci senti? Sento. Adesso ci sentiamo noi molto basso, vediamo.
1: Alzo i monitor.
3: Se si può.

0: Pronto?
1: Pronto?
2: Pronto?
0: Ok, va bene. Allora, dicevamo, non ci sono state tensioni durante la manifestazione,
2: no.
0: Poca polizia, diciamo sì. Che hanno lasciato abbastanza fare un momento di sfogo. Siete rimasti dentro Porta Ticinese o vi siete avvicinati di più al centro?
2: No, no, proprio come scelta è stata fatta quella di evitare il centro. Cioè, fare una manifestazione in un quartiere popolare,
0: sì, sì, sì.
2: In mezzo alla gente.
0: Sì, sì, per avere appunto...
2: Per avere appunto, giustamente... comunicargli quello che vogliamo fare e vedere la loro reazione. Proprio all'interno del quartiere siamo stati, abbiamo proprio evitato il centro, proprio per principio.
0: Ok, quindi dicevi con solidarietà da parte della popolazione.
2: Sì, c'è stata abbastanza solidarietà, sì. Okay. Diciamo che non ci sono state quelle scene di gente che... regolava con i crack, una roba del genere. Molti si sono fermati, hanno preso i volantini, alcuni hanno chiesto informazioni. Diciamo che c'era una buona solidarietà, anche perché il corteo era molto partecipato, c'erano quasi tutte le realtà milanesi, addirittura i palestinesi c'erano, anche loro sul problema della casa hanno preso posizione anche loro. C'erano diverse associazioni di quartiere che hanno aderito. E abbiamo rilanciato anche l'assemblea che ci sarà lunedì sera, sempre lì a Torricelli.
0: Ah, quindi
2: dove prevedi?
0: Da sì, voi sì. Lunedì sera ci sarà un'assemblea
2: sì.
0: Conseguente appunto alla manifestazione
2: sì.
0: Per organizzare sì. Le prossime scadenze.
2: Sì,
0: ecco,
2: sì.
0: E quali ecco. Sono queste prossime
2: allora,
0: scadenze?
2: Allora, la prima scadenza che c'è è che il nostro avvocato ha chiesto un incontro con l'MM del Comune di Milano, che è quella che gestisce il palazzo,
0: sì.
2: Dove andremo a dirgli che devono starci lontani, non devono provare a sgomberarci, perché gli spazi sociali sono un bene per i quartieri. Sono attività in cui permettono ai giovani di avvicinarsi, dove fanno cultura, quindi non ci devono rompere i coglioni.
0: Sì.
2: Cioè, chiaro, chiaro, questo è il nostro discorso che faremo. Quindi giù le mani dai centri, giù le mani dalle case occupate. Questo è un primo appuntamento che ci sarà.
0: Sì, ricordiamo ancora che il Torricelli, dove si svolge, proprio dove si svolge l'assemblea, nel cuore di Porta Ticinese,
2: sì.
0: È occupato dal 76, giusto?
2: Sì, da settembre 76.
0: Settembre
2: sì.
0: 76, quindi adesso fate anche il millenario. Cioè, cavolo, è veramente
2: sì.
0: È notevole, 50 anni, no?
2: Sì, sì 50 anni, sì. E comunque?
0: Sì, no, di pure, continua appunto con le scadenze.
2: Sì. Ecco, poi il problema poi arriverà a novembre. Perché a novembre ci sarà il 5 novembre ci sarà il primo tentativo di sgombero che riguarderà il cantiere. Cioè, il cantiere è un'altra associazione giovanile, un centro sociale giovanile, più che altro che lavora nell'ambito degli studenti, dove anche lì hanno, oltre ad avere lo spazio dove fanno attività, hanno diversi appartamenti occupati. E quindi il primo appuntamento sarà la mattina del 5 novembre lì.
0: Mattina.
2: Dopodiché toccherà a noi verso il 10 novembre.
0: Ecco, dimmi. La volta scorsa tu dicevi il 10 novembre potrebbe
2: sì.
0: Essere la cosa che è stata suggerita
2: sì.
0: Per attaccare anche il Torricelli.
2: Sì,
0: giusto?
2: Il 10 novembre infatti. Sì. E anche lì stiamo lavorando per vedere di organizzare un picchetto decente, visto che l'ultima volta è andato molto bene, c'erano quasi 150 compagni e vediamo questa volta di migliorarci, perché non devono passare, non possono vincerla così.
0: Sì,
2: quindi
0: sì,
2: vedremo come stiamo organizzando altre iniziative, adesso lunedì decideremo cosa farci, in programma ci sono della bella roba, insomma, diciamo così.
0: Sì, sì. E altre realtà sotto sgombero per fare un po' un quadro generale di Milano?
2: Sì. Oltre... C'è un quartiere di Milano che c'è un intero caseggiato dove lo vogliono sgomberare con la scusa della ristrutturazione, c'è la panetteria occupata, c'è Conte Rosso, ci sono tutte le case di Via Gola, c'è la Fornace, un po' tutti diciamo sono sotto minaccia di sgombero. Anche lo stesso Concreto ha avuto anni dietro anche loro la lettera in cui gli chiedevano di abbandonare lo stabile. Quindi diciamo non si salva nessuno, sono un po' tutti dentro in questa storia.
0: Sì, e ricordiamo, come già si diceva la volta scorsa, che l'amministrazione che porta avanti questa pratica, questa tendenza allo sgombero delle realtà sociali è un'amministrazione di sinistra.
1: A Milano come a Torino, come a Bologna.
2: Centro-sinistra.
0: Sì. Da noi si sono sempre distinti, i primi sgomberi li faceva il sindaco comunista Novelli, famoso, no? E poi di lì sono andati avanti, poi sono arrivati 5 Stalle a sgomberarti in modo sistematico, a fare sgomberi di massa come l'ex Moi, che era un intero caseggiato, un villaggio olimpico poi occupato dagli immigrati extracomunitari che formato da decine di case, no? E sono riusciti a fare sgomberi di massa, oltre che naturalmente sgomberare gli anarchici, e questo è un fisso. Fenix del Palazzino Originale nel 2017 e il Fenix successivo nel 2018 alla Rosalia, sempre ai Giardini Reali, furono sgomberati dalla sindaca 5 Stelle, quella che doveva fare l'assemblea permanente con la popolazione di Torino per decidere insieme le cose che non hanno mai fatto, hanno sempre solo banfato, eccetera, eccetera.
2: Quindi sono tutti dei mattonari. Tutti.
0: Sì,
2: ma infatti anche a Milano, quella che ha fatto più sgomberi di tutto è stata la giunta Pisapia, cosiddetta di sinistra, quella che ha fatto più sgomberi ancora di più di quella che ha fatto Albertini o Formentini negli anni di governo di centrodestra, capito?
0: Sì, Formentini, Formentini era all'epoca del Leoncavallo, no? Mi sembra.
2: Sì, giusto, sì.
0: E comunque, sì. Ecco, frequentato peraltro da Salvini, eccetera, divertentissimo. Beh, anche questa storia. Quindi le prossime scadenze sono il 5 novembre per possibile sgombero del cantiere, sempre del cantiere, a Porta Ticinese, e poi proprio per
2: il quartiere di San Siro.
0: A San Siro, è fuori.
2: Sì,
0: dalla
2: a San Siro. Ed è un'occupazione privata, non è comunale questa.
0: Ah, capito, privati.
2: Sì.
0: Aspetta che lo segno, San Siro. Ok, e invece poi si rientra, il pericolo di sgombero rientra in a Porta Ticinese con l'appuntamento per il 10 al Torricelli, per festeggiare i 50 anni di occupazione.
2: I 50 anni, ce li fanno festeggiare bene.
0: con la lotta, per forza, è destino.
2: Vabbè, certo.
0: Se non ti vendi, se non scendi a compromessi sostanziali, va a finire che è tutta una battaglia che dura tutto il tempo, che c'è uno spazio che è comunque un'interzona che è contro lo stato delle cose, quindi sarai sempre in pericolo, non ce la toglieremo mai questa.
2: Sì.
0: Quindi questi qui sono i principali appuntamenti. C'è ancora qualcos'altro che volevi segnalarci?
2: No, diciamo che l'assemblea che è stata fatta lunedì si era anche deciso di allargarla non solo a discorsi sulle case, ma un po' tutto, a discorsi sull'abitare, sulla sanità, sui bisogni vari che ci sono nei quartieri, invitando anche i vari collettivi che portano avanti le lotte nei quartieri. Sì. E sembra che da quello che si giunge, almeno oggi mi è arrivato anche un comunicato di un'associazione che sono disposti a partecipare all'assemblea, a partecipare a queste lotte. Quindi si sta allargando un po', speriamo che da questo discorso poi venga fuori qualcosa di buono.
0: Sì, che non venga soltanto fuori una tendenza al compromesso, ecco, speriamo.
2: Ah, certo.
0: Quando
2: certo.
0: I discorsi si allargano, il rischio che si corre è quello, no?
2: È quello,
0: l'intrallazzo,
2: sì.
0: Al compromesso, al compromesso più o meno sostanziale, eccetera, che vai un po' a rinunciare ai tuoi principi. Speriamo di no, visto che poi l'iniziativa parte proprio dagli spazi occupati originali, come appunto il Torricelli, quindi speriamo che ci sia solo un allargamento della lotta, ecco.
2: Certo. Penso che sia l'unica soluzione allargarla, se no qua va male per tutti. Mettendosi insieme magari qualcosa si riesce a ottenere. Speriamo in bene.
0: Benissimo, va bene. Allora ti ringraziamo, ci terremo in collegamento per tutte le prossime iniziative. Magari ci risentiremo in prossimità dell'inizio di novembre, quando appunto correrà dei rischi proprio direttamente il Torricelli. Ok?
2: Va bene.
0: Ti ringraziamo, Monna. A presto.
2: Ciao, buona giornata. Ciao.

0: Riprendiamo un momentino, visto che questa è una trasmissione anche deputata a questo, tutto scuoto infatti, sì, nome originale è quello, la questione che riguarda gli spazi abitativi. Abbiamo visto che a Milano, diceva Monna, dopo la manifestazione che si è svolta sabato scorso, c'è stato, sono stati i primi segni di una rinascita di contestazione studentesca sulla faccenda del, appunto, degli spazi abitativi impossibili, invivibili, di speculazione, carissimi, addirittura spazi che il comune tiene vuoti e roba del genere, cioè per dare buon esempio agli speculatori, no? E quindi molto interessante questo aspetto, che ci fa intravedere una ripresa di lotte studentesche, come abbiamo visto la fiammata proprio in questi giorni, in questa settimana, settimana che si sta concludendo in Francia, dove anche non solo nella banlieue di Parigi, dove è scontato che ci siano più tensioni, ma anche in città tranquillissime come Nizza, dove l'età media è sui 150 anni, i liceali hanno bloccato la metropolitana con fuoco, fiamme, eccetera. Quindi insomma è stato, magari è un fenomeno iniziale, però intanto ci sono già dei segni di vita, di lotta, ecco, che si portano avanti. Vediamo se ci sarà un effetto di emulazione in Italia, che anche, perché i motivi ci sono tutti, quindi non mancherebbero i motivi per muoversi. Speriamo che appunto anche in Italia succeda qualcosa del genere di quello che è successo in Francia in questa settimana, e che tra l'altro sta continuando a succedere, non si è fermata la tensione. Tra l'altro si nota la partenza proprio da zero, perché guardando le rivendicazioni degli studenti francesi si nota che partono proprio da delle cose elementari, tipo che non voler stare nelle aule a 40 gradi, per esempio, in più di 30, e roba del genere, cosa che peraltro succede tranquillamente anche in Italia, no?
1: Con il plus dei tetti che cadono,
0: cose sì, così. Con il controsoffitto che ti cade in testa, esatto, eccetera. Quindi magari avere qualche, se c'è l'insegnante che è assente, malato, eccetera, avere il supplente, no? Aspettare dei mesi senza, perché che cavolo ci vai a fare a scuola, farti parcheggiare e basta, no? Quindi si parte dall'inizio. Io ricordo che devo dire che anche è sempre stato così, anche nelle epoche più remote e più decantate come sovversive, come il 68, mi ricordo manifestazioni per la carta igienica nel 68 in pieno centro di Torino, studentesche manifestazioni. Quindi si parte di lì, una scintilla che poi fa scoppiare il fuoco, che mette in rilievo tutte le magagne molto più sostanziali e non di mancanza di condizionatori o di carta igienica, appunto. Quindi vediamo un po' se ci sarà, seguiremo anche questa situazione per capire come va. Intanto durante la diretta con Monna veniva fuori questa tendenza alla ristrutturazione speculativa delle zone centrali vicino all'università, dove i negozi chiudono, tanto ormai ci sono tutti supermercati, grandi super ipermercati, eccetera, questi chiudono e si apre il bed and breakfast, oppure l'alloggio per lo studente carissimo, eccetera, a forma di prigione, simbolicamente, chissà come mai.

0: E fra le iniziative di questo fine settimana, qui al giornale Malandrino, ci piace ricordare che i giardini reali non sono abbandonati nonostante tutti gli sgomberi che ricordavamo prima con Monna nel servizio sulle manifestazioni in solidarietà contro gli sgomberi. Dopo gli sgomberi del 17 e del 18, nei giardini reali si ritorna sempre. Siamo tornati addirittura quando c'era Covid, che tutti stavano a casetta a fare i servizi via video per non prendersi la malattia. Quindi praticamente i giardini reali sono rimasti un punto di attrattivo da un punto di vista di lotta, di partenza e sviluppo delle lotte nel cuore di Torino, che ovviamente il potere non ha mai voluto lasciare. Quindi ci fa molto piacere che ci siano iniziative varie. Adesso ce ne sarà una di solidarietà con la Palestina, e in questo caso ancora meglio, perché rompe un po' un certo monopolio che c'era su tutte le lotte che riguardavano questo argomento, e ci fa dunque piacere che siano altre voci, altre realtà a occuparsene. Per quel che riguarda le attrattive musicali, passo la parola a Giovanni e Dalia, che magari ci dicono loro qualcosa.
1: Yes, dalle ore 17 appunto inizia l'iniziativa. Scusate la ripetizione.
2: Ma non sarà mai alle 17, dai.
1: Ci conosciamo. E dal punto di vista musicale si esibiranno Ventrelle Bonizio, caduto il tabacco, Ellie Cottino e Sista Sofi, Yasia Noia, Yello Pennarello e Young Gang. Ci saranno ovviamente punto ristoro e bar vegetariano e vegano, banchetti informativi. Vi aspettiamo numerose,
0: sì,
1: sicuramente.
0: Possiamo aggiungere che un'attrattiva particolare è costituita dal duo Bonizio Ventrella, cioè Sergio De Ichina e Gigio De XOV, che insomma due persone che hanno fatto molto nella musica qui nel nord-ovest di questa bellissima
1: grigia città.
0: Italia, eccetera, nord-ovest, passaggio nord-ovest. Vediamo se ci apriranno ancora un altro passaggio nord-ovest questi due personaggi già notevoli nella nostra scena torinese e non solo.
1: E ovviamente appunto riestendiamo l'invito, vi aspettiamo numerosi ai Giardini Reali dalle 17:00.

0: ricordiamo anche che appunto il denaro verrà inviato a contatti diretti e locali con i quali ci sono appunto relazioni di amicizia senza intermediari. E, stavo parlando.
1: Scusate.
0: E appunto verrà utilizzato per la distribuzione di ceste alimentari, di acqua potabile, denaro contante, aiuto all'infanzia. Sono cose scontate per noi tutti i giorni, ma non lo sono per le persone che stanno vivendo situazioni differenti e complicate in giro per il mondo, ecco. Ricordiamo che appunto è importante dal punto di vista di espressione musicale e della condivisione degli spazi nel viverli, che un posto come i Giardini Reali venga utilizzato in questo modo, venga anche rispettato. Quindi raga, portate voi via la vostra merda, per favore. Voilà.

0: E interrompiamo la trasmissione musicale per, come sempre, ricordarvi
1: gli appuntamenti di casa.
0: Esatto, prima di tutto per annunciare che sono le 18.54 qui dalle libere frequenze di Radio Blackout, e adesso appunto vi presentiamo gli appuntamenti settimanali di casa del Barocchio. E cominciamo con la cena Bella Vita di questa sera.
1: Yes, c'è una bella vita a casa, dalle 7 la cucina è aperta, portate il meglio che ci avete e voilà, mi raccomando. Oh,
2: anche quello che non ci avete,
1: anche
2: non,
1: quello
2: non
1: che non
2: c'è, nessun problema, si recupera, si prende dove c'è
1: si
2: e si porta e via. E si dona, si regala, ci si spreca,
1: si condivide.
0: Ovviamente.
1: Poi, abbiamo un sacco di banane, dai.
0: Abbiamo un sacco di banane, inventatevi qualcosa. E, ricordiamo anche della pizza Bella Vita di domenica, come sempre. Bella Vita, quindi sì, portate quello che vorreste trovare per condire la vostra pizza e per riempire i vostri stomaci di liquidi. E, vi ricordiamo innanzitutto, visto che siamo a ottobre ormai, in prossimità del compleanno, che le assemblee del lunedì a casa saranno aperte per chi vuole passare.
1: Lo sono sempre state, sono però aperte. Ricordiamo che sono aperte per chi voglia partecipare, per proporre qualcosa, che sia per dare una mano, che sia per condividere la sua psicosi con noi, insomma apprezziamo.
0: E apprezziamo anche in quel caso, Bella Vita, la cena, non vogliamo fare il ristorante anche se facciamo assemblea, quindi portate sempre il meglio che avete, comprese le vostre idee.
1: Esatto, ricordiamo anche che ci stiamo iniziando a scaldare per quello che sarà poi il compleanno del Barocchio, perché manca poco, quindi rimanete connessi, tenete le orecchie aperte e molto molto molto molto molto sensibili alle prossime vibrazioni che verranno, perché mio fratello Giovanni sta per cucinare l'ultima traccia finale della chiusura,
0: e ormai la conoscete. Vi lasciamo a Painted Black dei Rolling Stones.
1: Un bacio da Giovanni,
0: Dalia
2: e Schizzo. Un saluto a tutto e a tutta da Schizzo. Ricordiamo che quest'anno sono 34 gli anni del Barocchio. L'anno scorso era un Cristo intero,
0: e adesso è un Cristo più uno.
2: Cristo più uno. Abbiamo fatto 30, facciamo 31. E c'è tutta una serie di coincidenze molto interessanti, per cui ci saranno delle iniziative di serigrafia.
1: La puteria.
2: Per esempio i 100 anni dell'attentato a Mussolini di Lucetti, i 100 anni dell'attentato di Anteo Zamboni, sempre a Mussolini, che corrisponde proprio col giorno del giorno dell'occupazione, della quarta e ultima occupazione definitiva del Barocchio del 1992, 31 ottobre 1926, Anteo Zamboni spara a Mussolini a Bologna e lo manca d'un pelo, e 31 ottobre 1992 il Barocchio, dopo 3 occupazioni consecutive, la quarta riesce a mettere radici e a fermarsi, e adesso siamo a 34.
0: Noi vi salutiamo, raga. Ora sigla.

0: Alle 19:18 minuti parte questa puntata di Matix Flow. Un caro saluto a tutte e a tutti da Mau.
1: E un carissimo saluto da Pastic.
0: Abbiamo già fatto passare tutta la sigla e poi dopo il primo brano di questa scaletta, nello specifico questa è Young Sweet.
1: Sì, insomma, ce la siamo presa un po' comoda qua a chiacchierare mentre
0: un po' di ciance,
1: iniziava
0: sì.
1: la playlist, anche se la puntata di oggi è abbastanza carica, o lo speriamo, vediamo poi come
0: sì, dovrebbe,
1: come andrà.
0: Sì.
1: Dovrebbe, vediamo, insomma, partiamo col condizionale, ma intanto finiamoci questo pezzo e poi vi presentiamo la puntata.

0: E iniziamo intanto a darvi i contatti, il cellulare 346-667-3263 col quale naturalmente far vivere il servizio Cisti e segnalare tutte le presenze sgradite.
1: Se no allo 011-249-5669 per squillini di apprezzamento, deprezzamento oppure per mettervi direttamente in contatto qui con noi in diretta.
0: E poi abbiamo anche il cellulare, andiamo, li diciamo il tutti sito. I contatti, sì, il sito, il cellulare l'abbiamo già detto, buonanotte, www.radioblackout.org per ascoltarci in streaming e naturalmente non dimentichiamo che siamo anche in DAB.
2: Jimmy!
3: Yeah!
2: Now!
3: Yeah!
2: For God's sake, burn it down.
1: E allora, puntata di Matix Flow di quest'oggi dedicata alla lotta per la casa e alla città. Torniamo a parlare di speculazione urbana, ma non solo. Dopo quest'estate potremmo parlare per ore e ore, ma ci limiteremo ad alcuni aggiornamenti e a rilanciare alcune lotte che si stanno muovendo anche fuori città.

0: Allora, come anticipato, parliamo di speculazione urbana. Quest'oggi però abbiamo deciso di concentrarci sulle lotte contro i data center. Anche nel nostro paese è esploso il comparto che ospita computer e infrastrutture essenziali per tutti i servizi online, con un numero di richieste di connessione alla rete elettrica che supera di gran lunga i 50 gigabyte. Dietro a una simile domanda si nasconde però anche la classica speculazione sui terreni, oltre che la saturazione delle reti, come è già accaduto in Irlanda e nei Paesi Bassi, e guarda un po' la Lombardia, che è già fortemente impermeabilizzata, è un'area strategica.
1: Sì, infatti in questo momento è in corso una sorta di guerra di posizionamento da parte delle multinazionali per accaparrarsi grandi aree dove far nascere questi pozzi d'oro di dati, naturalmente pozzi d'oro per chi li possiede, sicuramente invece non per chi ci vive accanto. Non vogliamo inoltrarci molto in campi a noi ignoti, perché qua veramente sarebbe veramente molto molto complicato, quindi consigliamo, per capire esattamente che cosa sono i data center, come funzionano, rimandiamo semmai ai podcast di Stacca Stacca e di Happy Hour, che pensiamo che siano molto interessanti. Però, parlando di città, invece ci interessava parlare più che altro della questione speculazione ai data center legata.
0: E allora partiamo un po' da quelle che sono le basi, nel senso che chi realizza poi i data center sono due tipi di operatori: i collocator, che sono coloro che costruiscono e gestiscono l'infrastruttura, quindi edificio, energia, raffreddamento, connessioni, e poi la affittano ai clienti, e poi gli hyperscaler, ovvero le multinazionali dei cloud come Amazon, Microsoft o Google. Secondo un'analisi che è stata condotta tra i 70 progetti nell'area milanese e pubblicata poi dal Dipartimento di Architettura e Studi Urbani del Politecnico di Milano, tra chi si sta presentando ci sono società di telecomunicazioni e, guarda un po', dei fondi di investimento. Ma non solo, perché sono presenti anche gruppi della logistica e sviluppatori immobiliari.
1: Ma entrando un pochino nello specifico, un data center non è quindi solo un'infrastruttura digitale, ma anche un prodotto immobiliare in realtà. Le cosiddette società veicolo comprano terreni, istruiscono la pratica urbanistica con i comuni e poi rivendono ad altre società del digitale, in questo caso, prima ancora della costruzione. L'obiettivo è realizzare guadagni sulla mediazione di, appunto, su questa vendita, come dire, la più semplice delle speculazioni. Ma soprattutto mette in competizione tra loro i comuni, che da queste nuove installazioni vorrebbero guadagnarci i vari oneri, oltre che cercare di far risanare aree urbane dismesse.
0: Sì, insomma, possiamo dire che si tratta dell'ennesimo progetto, degli ennesimi progetti che non tengono conto di chi quei territori li abita, e quindi se un'area era vuota verrà riempita da computer, sistemi di reazione e deposito di gasolio. Senza dimenticare ovviamente il consumo di energia.
1: Sì, quindi parliamo delle lotte che sono nate in opposizione a questi progetti. In questa puntata ci dedicheremo più che altro a quello. Questo weekend infatti sono previsti due momenti di lotta, uno proprio qui a Torino e uno invece a Rho.
0: Partiamo da quest'ultimo magari, perché proprio domani ci sarà il corteo lanciato da SOS Fornace e dal comitato cittadino che si oppone al progetto. Per iniziare abbiamo pensato di leggervi alcuni estratti di un articolo che trovate su Effimere, proprio scritto appunto dall'SOS Fornace.
1: Nel territorio del Rodense, la narrazione patinata della Smart City e del progresso digitale promossa congiuntamente da Regione Lombardia e dalle amministrazioni locali si scontra con una realtà ben più cruda, l'ennesima speculazione ai danni delle comunità territoriali.
0: L'insediamento dei grandi data center non è un processo neutrale né un'opportunità di sviluppo, ma il vettore con cui le multinazionali del digitale scaricano nei nostri quartieri nocività ambientali e miseria sociale. Di fronte a questo scenario, la mobilitazione popolare che stiamo costruendo non nasce come semplice protesta difensiva, ma come vertenza politica aperta contro le big tech per la riappropriazione della ricchezza collettiva.
1: Questa battaglia si inserisce all'interno di una lunga e stratificata memoria di vertenze territoriali che hanno attraversato e segnato la provincia nord-ovest di Milano.
0: I data center che oggi minacciano aree come la ex Nilit di Rho sono le fabbriche del XXI secolo, ma con un elemento di parassitismo in più. Se la fabbrica fordista fondava il suo consenso su un ricatto occupazionale devastante, scambiando la salute degli abitanti con un salario, i data center rappresentano un modello ancora più predatorio. Essendo cattedrali nel deserto, quasi totalmente automatizzate, rompono persino quella contropartita. Impongono al territorio gli stessi costi ambientali ed energetici dell'industria pesante, ma con un fabbisogno di lavoratori pressoché nullo.
1: Sotto il profilo ecologico ed energetico, il conto pagato dai territori è salatissimo. I data center sono vampiri energetici che sovraccaricano la rete pubblica, idrovore che prosciugano milioni di litri d'acqua dalle falde acquifere per il raffreddamento dei server e generatori continui di inquinamento acustico e isole di calore. Non è un caso che l'esplosione della domanda energetica del settore tech coincida con l'impennata delle bollette della luce a carico delle famiglie, aumentate fino al 48% nell'ultimo decennio.
0: Si tratta di una precisa scelta politica: socializzare i costi ecologici ed energetici dell'infrastruttura per privatizzare i profitti dei colossi informatici. A fare da sponda a questa operazione sono giunte comunali che fuggono dal dibattito pubblico e si barricano in incontri a porte chiuse con le società private, trasformando la funzione pubblica in un'agenzia di pubbliche relazioni per gli speculatori.
1: La vertenza contro i data center nella Rodense assume quindi un duplice valore: è l'interruzione materiale del ciclo di valorizzazione delle big tech sul territorio ed è la piattaforma su cui articolare nuove rivendicazioni.
0: Blocco di tutti i data center e pianificazione popolare, moratoria immediata sui nuovi permessi di costruzione, stop agli accordi a porte chiuse tra sindaci e multinazionali in posizione di vincoli territoriali rigidi.
1: Trasparenza e valutazioni terze, obbligo di analisi indipendenti con il coinvolgimento di ARPA e ATS sugli impianti cumulativi ambientali, acustici e idrici degli impianti già esistenti o previsti.
0: Riappropriazione della ricchezza generata e nuove forme di welfare. Rivendichiamo la redistribuzione dei profitti delle big tech per costruire un nuovo welfare metropolitano, edilizia residenziale pubblica contro la speculazione immobiliare, comunità energetiche popolari contro il caro vita e un reddito incondizionato come garanzia economica di base per tutelarsi da automazione, precarietà e ricatto occupazionale.

die. E dopo un brano con degli The Amps, con, l'avrete riconosciuta, la voce di Kim Deal, questi sono i Battle Surfers, anche loro abbastanza famosi. Li passiamo sempre troppo poco, secondo me. Adesso vi faccio ascoltare il brano, non lo interrompo più, e tra un pochino abbiamo un contatto telefonico con un compagno appunto della Rodense che ci parlerà della lotta contro il data center appunto in previsione a Rho.

0: Allora, torniamo in diretta. Siete sempre collegati e collegate sulle libere frequenze di Radio Blackout 105-250. Questa è Matrix Flow. Stavamo parlando abbiamo provato a leggervi un estratto del comunicato del centro sociale SOS Fornace di Rho. Un comunicato bello denso che tocca tanti punti. Ma per capire meglio la situazione, come anticipava Mau, siamo in contatto con Stefano, un compagno di SS Fornace. Ci senti, Stefano?
1: Sì, ciao a tutte e tutti, grazie dell'invito.
0: Grazie a te della disponibilità e benvenuto qui sulle libere frequenze. Partirei da subito con l'opposizione insieme al Comitato Cittadino al progetto. Quindi partirei un po' proprio dalle basi. Qual era il progetto che qual è il progetto che stanno portando avanti lì nel Rodense e come si sta sviluppando la lotta che abbiamo visto molto partecipata, soprattutto nelle assemblee.
1: Sì, diciamo che i progetti di data center nella città di Rho, conosciuti al momento, sono tre. Uno è di Amazon Web Services ed è in fase di realizzazione. L'altro, che è quello anche più vicino alle case, all'interno dell'ambito anche residenziale, che è quello di Via Moscova, di una multinazionale australiana, che è quello un po' più caldo perché l'iter urbanistico è stato approvato recentemente dall'amministrazione comunale. E poi ce n'è un altro che anche quello è in un quartiere popolare. Sicuramente la concentrazione di progetti di questo tipo che sono molto nocivi per il territorio, è uno degli elementi fondamentali della nostra critica, tenendo presente che se si allarga un po' lo sguardo ai comuni del Rodense, nel raggio di 5 km i progetti sono 8, invece nella sola città di Rho in 3 km quadrati si concentrano questi tre progetti che ho sommariamente descritto. Poi ovviamente la nocività ambientale, diciamo, è un aspetto di un qualcosa di molto più sfaccettato, che consente un po' anche di allargare lo sguardo alle big tech, a come si insediano sui territori, e anche se si vuole una materializzazione diciamo del capitalismo digitale, del cloud, che sono tutte cose che sembrano o che sono descritte come magiche e che poi in realtà sono dei cubotti che sono fortemente energivori, molto impattanti, che producono rumore, dove viene stoccato grandi quantità di combustibile, che hanno emissioni di gas di scarico che sono climalteranti, che quindi impattano sul microclima urbano. Quindi, nel senso, è una tematica molto, sicuramente molto, molto sfaccettata. La prima cosa, magari, che giustamente risulta impattante per la città e per i cittadini comuni, sicuramente sono le nocività ambientali. Noi, come appunto visto che avete letto un nostro comunicato, abbiamo anche un po' allargato il campo anche alla miseria economica che le big tech, a fronte di lauti profitti, scaricano sui territori di insediamento.
0: Sì, esatto, infatti una delle parti che è appunto secondo me più, come dire, insomma, che tocca il punto è anche quando c'è un po' la similitudine insomma con le industrie del Novecento che però, come dite giustamente, davano come ricambio, insomma, in cambio del territorio, di tutte le nocività, davano almeno lavoro e salario. In questo caso invece è un vuoto urbano senza che sia vuoto, in sostanza. sostanzialmente, cioè si ruba una parte di territorio, la si devasta senza lasciare nulla in cambio. Quindi volevo chiederti anche le istituzioni comunali come hanno risposto a queste, ovviamente all'avversione della cittadinanza.
1: Ma diciamo che qui in città sono molto in difficoltà, qui l'amministrazione è del PD, nel Rodense, ma potrei dire anche in generale in Lombardia, benché ci siano amministrazioni che in qualche modo hanno rifiutato, comunque cercano di opporsi a questi progetti, tendenzialmente, nel senso, chi è diciamo che le opposizioni ne fanno parte le parti politiche che non sono al governo, quindi faccio un esempio del Partito Democratico, a Cornaredo, che è una cittadina confinante con Rho, o Magenta, i comitati ci sono anche esponenti del PD, perché governa in quei territori di Lille il centrodestra, a Rho invece l'amministrazione di centrosinistra, e a livello bipartisan ha comunque avallato la presenza di data center. Da un lato ci sono gli oneri di urbanizzazione, che magari per i comuni più piccoli, che peraltro comunque in generale sono lasciati da soli senza qualsivoglia programmazione, possono essere un qualcosa appunto di molto ricercato, ovviamente. Dall'altro, nel senso, ovviamente tante amministrazioni comunali sono anche in qualche modo prone agli interessi di speculatori, affaristi di ogni risma. Lo dico perché l'attività e il lavoro politico di Fornace è molto legato alle trasformazioni urbanistiche di questo territorio. Noi esistiamo da una ventina d'anni, quindi dal 2005 abbiamo visto Fiera, abbiamo visto Expo, abbiamo visto parzialmente le Olimpiadi, adesso vedremo il Milano Innovation District, quindi è tutta una ricerca di svendere il territorio per recuperare da un lato oneri di urbanizzazione, dall'altro, nel senso, per compiacere comunque i grandi potentati economici.
0: Certo, sì, infatti stavo per chiederti se c'era una motivazione un po' più specifica per cui Rho e il Rodense in generale fosse stato scelto, ma effettivamente hai appena ricordato come Rho sia stata già spesso obiettivo delle grandi speculazioni e delle grandi trasformazioni del territorio, che implicano ovviamente colate di cemento infinite. E, un'altra cosa che veniva in mente appunto era come invece sta procedendo la lotta, quindi almeno dalle immagini e dalle notizie abbiamo visto delle assemblee molto partecipate, non solo a Roma, insomma c'è un po' di movimento rispetto a questa alla lotta contro i data center, insomma.
1: Appunto, la questione dell'insediamento dei data center in Lombardia è ovviamente un qualcosa che trascenderò, nel senso che in provincia sono decine di progetti, da Rodense, dove sicuramente si concentrano, però nel senso anche fino a sud nel Pavese. Per quanto può essere la nostra visuale, tutta la provincia ovest è molto impattata da questo tentativo di insediamento. È anche vero che dall'altra parte i territori stanno rispondendo con forme di opposizione, in particolare per quel che riguarda il Rodense e Rho in particolare. C'era già un comitato cittadino che si stava occupando della questione. Noi nella nostra anche comunità legata allo spazio sociale o comunque i contatti che abbiamo in città, tante persone ci chiedevano informazioni, nel senso, ed era una cosa che comunque ci ha anche stupito. E quindi abbiamo buttato un po' il cuore oltre l'ostacolo, studiandoci un po' la questione, cercando di prospettare anche insomma, magari un'agenda di iniziative di lotta, e le assemblee sono state partecipatissime. Noi abbiamo fatto due assemblee grosse, una è il 30 di luglio e l'altra è il 3 di settembre, e hanno partecipato centinaia di persone. Ovviamente c'erano delle necessità proprio relative a scadenza anche di lotta, nel senso che comunque qui se non ci si muove i progetti vengono su e quindi si ricostruiscono, e quindi anche lì in maniera cogliendo in qualche modo, raccogliendo la volontà di mobilitazione espressa da queste assemblee, abbiamo convocato un corteo appunto per domani. Poi in realtà non è l'unica iniziativa che c'è o che c'è stata in questi nella provincia di Milano. Ricordo solo il 10 di ottobre ci sarà un presidio in Piazza della Scala, convocato dalla rete dei comitati che si oppongono ai data center, che è un po' una scadenza un po' più generale. Noi invece da questo punto di vista qua crediamo, un lato anche per la nostra vocazione locale, però è una cittadina di 50.000 abitanti, ci siamo concentrati proprio su questo progetto. Noi lo vogliamo bloccare, cioè le richieste del corteo di domani saranno bloccare questo progetto di data center di Goodman, che è questa multinazionale australiana, una moratoria sui data center e una valutazione ambientale strategica che appunto esamini gli effetti cumulativi derivanti dalla concentrazione di progetti di questo tipo che ci sono sul territorio. Crediamo che bloccando a RO questo progetto si dia linfa alle resistenze anche su altri territori, e questa è una cosa che ci ha appunto poi spinto anche ad accelerare nelle scadenze politiche di lotta.
0: Ok, allora rilanciamo appunto quindi l'appuntamento di domani a RO alla stazione alle 14.30. Noi ti ringraziamo per la tua disponibilità. Non so se volevi aggiungere qualcosa in chiusura rispetto anche appunto a domani al corteo.
1: Domani ci aspettiamo sicuramente un corteo partecipato dalle indicazioni che abbiamo, un po' annusando un po' l'aria. Sarà un corteo sicuramente popolare, nel senso che se avete visto un po' anche la lista delle adesioni delle realtà organizzate, vanno dai comitati cittadini fino a spazi sociali e collettivi, quindi nel senso è un bello spaccato, è una bella anche fotografia dell'opposizione sociale alle nocività e alla miseria economica che viene scaricato sui territori, e ci aspettiamo appunto un corteo sia colorato che determinato.
0: Benissimo, allora ci vediamo domani a RO alle 14.30. Grazie Stefano e buona lotta.
1: Grazie a voi, ci vediamo domani.

0: vado a sfumare questo bellissimo brano dei Therapy, Screaming Major, dopo la telefonata che abbiamo avuto con il compagno di Ro, che ci ha spiegato quello che sta succedendo dalle parti della provincia di Milano e della, appunto, dell'opposizione che stanno cercando di costruire alla costruzione, appunto, dei data center in quella zona. Passiamo invece a quello che sta succedendo un po' dalle nostre parti, perché la minaccia di veder sorgere i data center non riguarda naturalmente solo quella zona, cioè la provincia di Milano, ma anche altre numerosissime zone del territorio italiano. Nello specifico, arrivando a Torino, ne abbiamo uno in cantiere, proprio nel vero senso della parola, perché i lavori sono già iniziati, e il sito prestabilito si trova a Lucento.
1: Sì, anche qui il progetto prevede un enorme capannone industriale pieno di migliaia di computer collegati tra loro per far funzionare internet, i servizi cloud, ma soprattutto l'intelligenza artificiale. E a quanto arriva, quindi, insomma, si dice che da quanto emerge consuma tantissima energia, tantissima acqua, produce rumore e calore in

0: parleremo un pochino dopo, ha fornito i dati del fabbisogno di energia elettrica richiesto solo dai server, e parliamo che vanno dai 130 ai 150 megawatt. Ma a questo bisogna poi aggiungere tutti gli altri consumi accessori fino ad arrivare a un circa 240 megawatt, che, giusto per capirci, è poco meno delle utenze non industriali, quindi delle utenze civili, dell'intera città di Torino.
1: Se invece passiamo al consumo idrico, l'acqua in queste strutture è, come dire, fondamentale per raffreddare tutti i server che, come sappiamo, scaldano molto, e ne serve quindi tantissima. Dovrà essere prelevata dalla rete idrica urbana o dal vicino fiume Dora. O da entrambe, perché
0: sì,
1: no,
0: perché non si capisce. Durante l'azione di raffreddamento in genere si raggiunge circa l'80% di perdita dell'acqua per evaporazione, cioè l'acqua che viene utilizzata per raffreddare per l'80% evapora. Stiamo parlando di milioni di litri al giorno, che verrebbero quindi rilasciati sotto forma di vapore acqueo, e in quanto vapore acqueo naturalmente è caldo.
1: Sì, a proposito di vapore acqueo caldo, cioè, ovviamente è evidente la necessità di raffreddare i data center, ma immaginiamoci le estati torinesi, cioè se pensiamo a quest'ultima dove ci scioglievamo senza data center, cioè cosa succederà? Cioè, se pensiamo in questo periodo dell'anno, la Dora ha una portata dell'acqua molto ridotta ed è perciò prevedibile che l'acqua sarà in gran parte prelevata dalla rete idrica cittadina.
0: La zona dove si sta costruendo il data center, tra l'altro, ha già la falda acquifera sottostante inquinata dal cromo esavalente. Il cromo esavalente è una sostanza cancerogena di classe 1, tra l'altro, per cui secondo l'OMS non esiste una soglia di sicurezza, cioè le sostanze cancerogene di classe 1 non devono venire a contatto con l'essere umano, quindi è pericoloso anche in quantità minima.
1: Ringraziamo ThyssenKrupp ovviamente,
0: esatto,
1: per questo,
0: che è il regalino che ci ha lasciato la Thyssen, oltre naturalmente altri, non solo questo. Ebbene, le fondamenta necessarie per la costruzione del data center potrebbero alterare i flussi della falda, accelerando la dispersione del cromo esavalente nella zona. Utilizziamo in tutti questi dati, naturalmente, sempre un po' il condizionale, perché sono dati che purtroppo si vedrà e al cui accesso è molto difficile, e vedremo.
1: Sì, soprattutto sono dati che poi mi sembra di aver capito arrivino direttamente dalla società promotrice.
0: In parte sì.
1: Comunque, nel senso, sono quelli che... ma chi è questa società promotrice? L'Asia Energy è un'azienda di energie rinnovabili fondata nel 1995 da Agostino Rere Baudengo, ex presidente del Teatro Stabile di Torino, cofondatore della Fondazione Sandretto, consigliere del Castello di Rivoli e presidente del Museo A come Ambiente. Insomma, un personaggio con strette relazioni nella Torino che conta, potremmo dire, no?
0: Eh sì, e tra l'altro è la prima volta che questa società si avventura nel settore dei data center, quindi una garanzia, insomma. Non ha esperienze, infatti, pregresse nella gestione di luoghi del genere.
1: Possiamo dire l'unica cosa che sappiamo è che il data center di Lucento dovrebbe essere ultimato nel 2028, ma al momento i lavori sono ancora all'inizio, quindi... Come dire, come rilancia il comitato, c'è ancora spazio per opporsi. Dicevo appunto il comitato perché si è formato un comitato di quartiere contro questo data center, e ci sarà domenica una passeggiata informativa sullo stato del cantiere, un'assemblea e a seguire poi una proiezione del documentario molto molto interessante, perché appunto comunque darà l'idea di cosa vuol dire andare a vivere vicino a un data center. Ci ascoltiamo un pezzo,
0: sì,
1: e poi ritorniamo qui in diretta.

0: Torniamo in diretta, sono le 20 e 16, abbiamo ancora un buon quarto d'ora abbondante di Matrix Flow e allora continuiamo a parlare di città, di speculazioni e lotta per la casa, ma ci spostiamo in questo momento in Spagna, perché come avrete sentito da circa una settimana in Spagna si è sollevata una mobilitazione direi in tutto il paese dopo lo sfratto violento di Mari Carmen, non solo una donna invalida come è stata spesso raccontata, ma una sindacalista proprio dei comitati per l'abitare.
1: Sì, in particolare a Puerta del Sol a Madrid è stata fatta una campada che ha coinvolto circa 40.000 persone, mentre il corteo di sabato ha addirittura raggiunto le 200-300.000 persone, un corteo immenso che ha spinto anche lo stesso governo a correre ai ripari e a farlo anche in pochi giorni.
0: Sì, tra l'altro notizie che si aggiornano continuamente, mentre provavamo a preparare questa puntata seguivamo quanto succedeva e allora partiamo dalla parte più positiva, ovvero che intanto c'è stata una prima grande vittoria per la mobilitazione, cioè Mari Carmen una volta che uscirà dall'ospedale tornerà nella sua casa, perché il fondo di investimenti ha fatto marcia indietro, ovviamente non per la bontà di cuore, ma ha accettato una trattativa e quindi la donna di 87 anni dovrebbe rientrare nella propria casa. Ha accettato una trattativa e il governo soprattutto è dovuto correre ai ripari. Perché? Perché la mobilitazione non nasce solo a seguito dello sfratto di Mari Carmen, ma possiamo dire che esplode in quel momento.
1: Sì, dopo le proteste che tra l'altro proseguono ancora oggi, il governo ha risposto con due decreti. Il primo prevedeva il blocco degli sfratti per le persone vulnerabili fino alla fine del 2030. Blocco degli sfratti che è finita locazione fino al 2028 se non per uso personale del proprietario, e altre novità che provano a rispondere alle richieste della piazza.
0: Sì, diciamo appunto una serie di, come dire, di limitazioni agli sfratti, come dicevamo appunto, sia il blocco fino al 2030 per le persone vulnerabili e solo fino al 2028 invece per finita locazione, quindi come dire si ragionava solo per due anni. Poi ci sono appunto altre, come diceva prima, altre novità, ma in realtà come dire niente che avrebbe uso il condizionale che avrebbe intaccato il modus operandi della speculazione e dei fondi avvoltoio. Uso il condizionale perché? Perché intanto appunto, come dicevamo prima, erano due decreti e sembrava una sorta di strategia per dividere ciò che poi il Parlamento avrebbe approvato e ciò che invece avrebbe negato, nel senso che uno conteneva buona parte, anche se non in maniera esaustiva, delle richieste delle piazze e uno invece un po' più moderato. Quest'oggi si è votato e un po', come dire, qualcuno se l'aspettava, qualcun altro invece appunto si aspettava un passaggio almeno di quello più moderato, ma nessuno dei due è passato, entrambi sono stati bocciati. La destra indipendentista catalana e quella basca, che erano l'ago della bilancia, hanno difeso i fondi di investimento e i grandi proprietari, in maniera diversa hanno votato uno sì per uno e no per l'altro, ma comunque il governo non ha avuto la maggioranza e a quanto pare potrebbe cadere anche il governo spagnolo, portando quindi la Spagna alle elezioni nei prossimi mesi. Ma al di là dei vari governi che comunque ci interessano fino a un certo punto, quello che si vede in questo momento è che una piazza molto calda, una mobilitazione che si sta allargando sempre di più anche a Saragozza, a quanto pare è partita una campada, ma non solo, anche in altre città del sud della Spagna, e domani ci sarà un grande corteo in preparazione, come dicono, a uno sciopero generale che dovrebbe bloccare interamente il paese. Come dicevamo prima, volevamo fare una puntata abbastanza specifica su questo argomento quest'oggi, ma non ci siamo riusciti, abbiamo preferito parlare di data center, visto l'imminenza delle mobilitazioni di domani a Rho e domenica a Torino, ma che dice, possiamo già anticipare che ne parleremo sicuramente sia della questione spagnola sia di quella italiana.
1: Sì, insomma, sicuramente cercheremo di costruire una, se non anche due puntate su questo tema, e quindi insomma chi è interessato o interessata, naturalmente restate ben accollati a Radio Blackout. Si sono fatte le 20 e 22 minuti. Ci possiamo ascoltare il brano che prima era partito e ne abbiamo ascoltato solo per alcuni secondi, ce lo riascoltiamo. Come Again, Battle Surfers, erano di nuovo il brano Rocky. Buon ascolto.

0: quindi insomma è ripartita dopo lungo tempo la rubrica dei Santi del Weekend. Dobbiamo un attimo prenderci un po' di aria di solennità. La rubrica dei Santi di oggi è particolarmente ricca. L'idea è quella che possa essere di ispirazione a chi deve scegliere un nome in previsione di qualche nascita imminente.
1: Allora, oltre i banali santi, angeli, custodi, sconsigliamo di pensare a scegliere per il vostro nascituro il nome custode, ovviamente. Abbiamo poi i più ricercati.
0: Uno potrebbe essere Eleuterio.
1: Leodegario.
0: Consigliatissimo, Ursicino.
1: Per le nascite di metà ottobre, Beregiso.
0: Ma non dimentichiamo che se avete in cantiere un nascituro, potrebbe anche essere quadrupede, potete sempre chiamarlo Saturio.
1: Dato che sono i santi del weekend, leggiamo anche quelli della giornata di domani per scegliere appunto il nome della vostra creatura, perché quelle di domani sono davvero tante e molto interessanti.
0: Dionigi.
1: Candida.
0: C'è sempre poi Eualdo, consigliamo la W per dare un tocco di esterofilia.

0: Adalgotto,
1: Utto,
0: e concludiamo con Cipriano oppure Crescenzio, che non è un formaggio.

0: Allora, prima di chiudere questa puntata di venerdì 2 ottobre, andiamo a leggere qualche appuntamento che trovate su gancio.cisti.org. Ci andiamo a leggere quelli di domani perché quelli di oggi sembrano già andati, finiti, mentre da domani giornatona di un sacco di appuntamenti. Ricordiamo ovviamente il corteo a Rho contro i data center, ma per parlare qui di Torino abbiamo sabato 3 ottobre in quel di Manituana dalle 10 del mattino Benefit Agripunk, quindi ci sarà anche un pranzo, preparazione Benefit, cucina, distribuzione, insomma tante cose, dalle 12.30 il pranzo, mentre poi c'è la passeggiata, la marcia popolare da Sant'Ambrogio ad Avigliana, fermiamo insieme l'Avigliana Orbassano, stop alla Torino-Lione, le risorse per il bene comune. Ancora il Porfido è chiuso, abbiamo invece i Giardini Reali dalle 17, Brucia di Vita, United for Gaza, ci sarà un concerto con un sacco di nomi, un sacco di banchette, quindi per chi decidesse di rimanere oltre al Manituana abbiamo anche questa bella iniziativa per Gaza. La sera al Paso, Forest of Legends. Passiamo a domenica perché c'è il presidio sotto il CPR di Torino dalle ore 15, chiudere tutti i lager, e invece più tardi ci sarà Cosa vuol dire vivere vicino a un data center, lanciato dal comitato di Lucento. E chiudiamo qua, abbiamo ancora a Pizza Bella Vita al Barocchio Squat e poi rinizia la settimana, che palle, si ritorna a lavoro. Intanto godetevi questo weekend, noi vi salutiamo e vi diamo appuntamento tra due venerdì, perché venerdì prossimo non ci saremo, e quindi buon doppio weekend,
1: ciao ciao.

Un, due, tre, cella. Spezza il gioco del carcere. Il collettivo Olga pubblica le lettere dei prigionieri da quasi 20 anni. Con lo scopo di rompere l'isolamento, amplificare gli atti di solidarietà e contribuire a mantenere un legame tra le lotte che da una parte e dall'altra del muro vengono portate avanti. Se ti interessa ricevere l'opuscolo oppure vuoi inviarci una lettera, scrivi all'associazione Ampi Orizzonti, casella postale 10241 Milano 20122. Email olga2005@autistici.it.

0: Sabato 3 ottobre 2026. Brucia di vita, United for Gaza.
1: Dalle ore 17 ai Giardini Reali di Corso San Maurizio 6, Torino. Suoneranno in un mirabolante concerto.
2: Young Gang, Torino Street Punk. Il duo Ventrella e Gigio Bonizio. Asia Noia, post punk dalla Romagna. Yellow Pennarello, No Wave Noise. Elli Cottino e Sista Sofi, Hip Hop.
0: Troverete banchetti informativi, bar e punto ristoro vegetariano vegano.
1: Tutto questo benefit su Moody Erez per Gaza.
3: In caso di pioggia, l'iniziativa verrà spostata

0: Radio Blackout 105.250 FM. Non puoi mancare.
1: E quindi abbiamo avuto quest'ultimo aggiornamento, adesso continuiamo per ancora pochi minuti prima di lasciare la consolta.
2: È notizia di ieri, ma è stata riportata oggi da tutti i quotidiani.
3: Che già vediamo nuotare al di là dell'acquario.
1: Eh sì, eh sì, e quindi ci andiamo a sentire
4: 105.250 FM.
1: Un salutone e un abbraccio da Radio Blackout.
5: Un abbraccio a voi, ciao.
1: Ciao.
6: Sei all'ascolto di Radio Blackout dal 1992 sui 105.250 della frequenza modulata ed in streaming su www.radioblackout.org.
7: Radio Blackout è una radio completamente autogestita, autofinanziata, che si mantiene appunto su tutte quelle che sono le iniziative pubbliche che organizza. Tutti coloro che ci lavorano gratuitamente, e ovviamente tutti i gruppi che partecipano alla giornata di oggi sono venuti a suonare gratuitamente, sono gruppi che sono vicini alla radio.
8: Come sempre Radio Villa Blackout 105.250, l'unica emittente libera e liberata nell'etere torinese.

0: Sabato 3 ottobre 2026. Brucia di vita. United for Gaza.
1: Dalle ore 17 ai Giardini Reali di Corso San Maurizio 6, Torino. Suoneranno in un mirabolante concerto.
2: Young Gang, Torino Street Punk. Il duo Ventrella e Gigio Bonizio. Asia Noia, post punk dalla Romagna. Yellow Pennarello, No Wave Noise. Elli Cottino e Sista Sofi, Hip Hop.
0: Troverete banchetti informativi, bar e punto ristoro vegetariano vegano.
1: Tutto questo benefit su Mood Jerez per Gaza.
3: In caso di pioggia l'iniziativa verrà spostata al Parco Dora.
4: Hello, hello, hello, Blackout House. Ancora un paio di minuti, giusto il tempo di assestarci. E andrà in onda una puntata speciale di Imballate fuori orario.
5: E adesso che farò? Non so che dire.
4: Vi lasciamo con questo ultimo pezzo della bobina e poi live in direct, Imballate Special Hour. See you.

0: Hello, hello, Radio Blackout. Come dicevo pochi minuti fa, sta per andare in onda, o meglio, sta adesso ufficialmente andando in onda una puntata speciale di Imballate. La trasmissione che ogni giovedì dalle 15.30 alle 16.30 porta avanti la voce, i suoni del mondo musicale delle donne, persone trans, non binarie, queer, e che spesso e volentieri lascia spazio ai microfoni a tutte le persone che hanno voglia di sperimentare con il mezzo radiofonico, hanno voglia di condividere la bellissima musica che ascoltano. E siccome Imballate va in onda in uno degli orari più scomodi in assoluto del palinsesto musicale di Radio Blackout, va in onda questa sera 21.30, 22.30 con Monica Witty. Vuoi salutarci?
1: Ciao. Sì, voglio salutarvi. È la prima volta che effettivamente parlo con questa voce veramente baritonale più del solito in una radio FM, effettivamente. Ma sei bravissima. Wow.
0: No, è solamente il vantaggio è solamente avere questi toni di voce bassi, esattamente come ce l'hai tu, per cui sembra tutto molto più caldo del dovuto.
1: Sì, sì, però che ci fa fare bella figura alla fine.
0: È incredibile.
1: Cosa.
0: Sì, sembra subito super sexy. Questa è la scuola di Monica Antonomasia, che per chiunque affezionata di Radio Blackout conosce benissimo. Le voci calde qua in radio vanno di brutto. Insomma, con Monica Witty questa sera andiamo a fare un'oretta di selezioni musicali che poi andremo a ritrasmettere nell'orario di Imballate, che appunto è giovedì 15.30-16.30. Monica Witty, io non riesco a chiamarti così, Carly. Vuoi raccontarci qualcosa di te?
1: Qualcosa di me, sì. Intanto sì, Carly va benissimo.
0: Va benissimo, ottimo.
1: Monica Carly, sì, sì. E, io, sono abbastanza divisa per tutta una serie di cose che mi piacciono e non mi piacciono, e più o meno costantemente oscillante tra le due cose. E, ma in questo momento sono milanese di adozione dopo aver passato 4 anni, che sono sembrati 4.000, qui a Torino, e dove appunto ho fatto varie cose. Ho portato avanti un festival per un po' di anni con il mio collettivo. Adesso a Torino facciamo delle cose analoghe, però più a spot, con appunto sempre la mia crew, dove portiamo in giro suoni un po' stile quelli che metterò stasera, da abbate psichedeliche un po' strane, varie voci femminili sguardate di vario tipo. Giriamo fra vari posti per Milano, lì dove ci viene data la possibilità di poter fare qualcosa che non sia estremamente legata alla logica del consumo, e comunque limitandola il più possibile, e, cosa appunto non banale per il contesto di riferimento. E quindi sì, diciamo che mi muovo, però tendenzialmente se non fosse per il mio attuale lavoro, che mi costringe ad una certa presenza geografica, il posto che frequento di più sono i mezzi di trasporto, tendenzialmente, per andare da un posto all'altro, che siano cittadini, urbani, tendenzialmente senza biglietto per lo più, però sì, questo è il mio environment. Sei altro da chiedermi?
0: No, scusate che sto ridendo cercando di non farlo troppo forte ai microfoni. No, mi vengono solamente in mente quelle battute tipo il treno più bello, cioè la cosa più bella di Milano è il... cioè
1: la il cosa treno più... per Torino.
0: Esatto, il treno per Torino.
1: Il treno per Verbania.
0: Verbania, cioè... A tutti gli amici e le amiche di Verbania, cioè ci teniamo a dire che Radio Blackout è anche per voi...
1: Totale.
0: No, invece, scusate, accendo un terzo microfono perché no, allora, in tutto ciò non siamo da sole, no, non siamo solamente io e Monica, Monica soprattutto, la mia cara amica Monica.
1: C'è anche Carly, poi
2: un'altra serie di amiche che hai nel cervello. No, questa sera chiaramente imballate e imballate di ospiti, e io, se posso fare l'elemento di disturbo, subito prontissima a fare l'elemento di disturbo, anche perché mi sembra che qua disturbate, già partiamo disturbatissime, ma
0: sempre solo disturbate.
2: Venerdì sera di Radio Blackout, comunque vi andiamo a scaldare un po', come si dice, gli scuoticoda. E mettete della musica, imballate, perché qua la gente vuole ballare, credo.
0: Allora, comunque Verbania... Sì, però, allora, Verbania... senso, vorrei, ora, ecco, nel senso... Con calma, cioè Verbania, tutto quello che vuoi, arrivi, non eri programmata all'interno della puntata, e mo' subito, oh, mettete musica, che è sto atteggiamento da maschio cis, ma proprio durante imballate.
2: Grosse parole, invito anche il resto della compagnia qua a fare elemento di disturbo, tanto almeno a me riesce benissimo, secondo me a un certo punto riuscirà anche a voi al secondo spritz, quindi niente, io volevo solo non rivendicarmi Verbania, però tutto il resto va bene.
0: Insomma, questi primi 10 minuti di imballate sono stati dedicati a dissare Verbania.
2: Importante.
0: Di quelle altre cose, forse abbiamo una persona rappresentante, vero, di Verbania, che ha voglia di dire qualcosa ai microfoni, secondo me.
3: Sì, allora, io sono la quota della rappresentanza di Verbania di stasera e vorrei dire che Verbania è una città fantastica. C'è il Lago Maggiore, che è il secondo lago più grande d'Italia dopo il Lago di Garda, e invito chiunque ad andarci, davvero.
1: Chiunque, quasi, dai.
3: Tranne?
2: DJ Vorrei,
3: che ha un constatato odio verso questa città.
0: E niente, quindi se avete dei diss oppure delle cose positive da dire su Verbania, perché qua abbiamo entrambe le fazioni, perché comunque Radio Blackout ci tiene a rappresentare entrambe le facce dei discorsi, questo è una cosa importante, non è per niente vero, siamo decisamente di parte, ma non su Verbania, mi verrebbe da dire. In ogni caso, se volete contribuire al discorso, il 346-66-73-263 è sempre pronto, caldissimo per voi. Riceviamo messaggi su WhatsApp, Telegram, Signal, SMS, vecchio stile, oppure potete farci degli squillini al desueto 011 24 95 669.
1: Sarebbe bello anche trovare il modo in cui passano, sai, se ci fosse un video facciamo passare gli SMS sotto, ti ricordi?
0: No, ma non ti preoccupare, tanto tutti gli SMS che arrivano, ci tengo a dirlo, questo, ecco, non tutte le trasmissioni di Radio Blackout lo fanno, ma Imballate lo fa sempre, o meglio, io lo faccio sempre quando faccio Imballate. Noi leggiamo tutti i messaggini, quindi qua, posta aperta, se avete bisogno di dire qualcosa, salutare la mamma, fratello, sorella, papà, quel cazzo che vi pare. Volete dire a Carly quanto è bella la musica che metterà tra poco? Volete dire a Vorrei quanto deve stare a zitta? Volete parlare di Verbania? Lo spazio è aperto per voi e niente, Carly, io direi che secondo me possiamo partire con la musica. Suoniamo. Così smettiamo di sproloquiare, che dici?
1: Almeno per un po'.
0: Almeno per un po', comunque siamo sempre qua e niente, buon ascolto, ci sarà un'oretta di selezione di Monica Whitty e niente, godetevela.

0: Allora, è successa questa cosa? Ci tenevo a dire che alle 21.53 lo studio di Radio Blackout è pieno di persone di Milano o che vivono a Milano.
1: Aiuto, salvateci!
0: Quindi la linea rimane aperta anche per dissing verso Milano o parole di o buone vabbè, parole verso Milano.
1: Quello però diciamo che è come sparare sulla Croce Rossa. L'unica cosa che ci tengo tantissimo a dire è che per favore, gente di Milano, smettetela di venire a vivere a Torino. Cioè siamo a posto così.
2: A posto. Questa sarà una crescita esponenziale, secondo me, ti dico. La vedo.
0: Stop alla coolification di Torino.
1: Siamo brutti e puzziamo.
0: Io soprattutto. Beh, questa anch'io. È una certezza per tutte le persone che mi conoscono, lo sanno. Bubble Wrap non è proprio profumatissima normalmente.
2: Guarda, nemmeno io, e comunque vivo a Milano, quindi non so bene come fare per fare questo. Se qualcuno anche ha dei consigli su questa cosa, su dicotomia, mi raccomando.
0: Tipo al lume di Rocca. Vabbè, niente. Comunque, Carli, se speravi di avere un mix pulito, sai, da condividere verso l'esterno.
2: Guarda, totalmente no, sono sempre gli stessi pezzi che metto da quest'estate. E infatti c'è qui Ciolle con noi che ha suonato. Chiaramente si sente l'applauso alto per Ciolle, tutte le 50 persone che sono qua. Per lei che praticamente sta giocando a Sarabanda con questo mix e riconosce tutti i pezzi. Li ha praticamente scritti lei, sostanzialmente.
0: Cioè, quindi ci stai dicendo che stai facendo un gran riciclone?

0: shout out, bocciofila di Leggiuno.
1: Allora, giusto perché ci teniamo a dire che comunque quando Imballate va in onda fuori orario è sempre una festa. Qua dentro è veramente caldissimo, anche solo perché siamo in 1, 2, 3, 4, 5, 6. Siamo almeno in 8.000 persone. E abbiamo una persona che è appena entrata in studio e che ci tiene a dire qualcosa su Verbania. Non ho capito se in positivo o in negativo.
0: Non sono mai stato a Verbania.
1: È una persona che quando gli ho chiesto hai qualcosa da dire, sei di Verbania, mi ha detto sono dell'altra sponda, non so che cosa.
0: Venite a trovare.

0: Niente, quindi c'è, a quanto pare, almeno le ultime quattro persone arrivate dentro agli studios di Radio Blackout sono tutte dell'altra sponda di Verbania.
1: Per safety.
0: Un applauso all'altra sponda di Verbania.
1: Per safety ci muoviamo sempre in gruppo.
2: Io ho da ridire su quest'altra sponda. Io sono stata invitata a bere le birrette e a guardare un DJ set ed è diventata un'invasione di Verbania. Già avevo chiesto per favore non milanesi, non ho capito come è diventato milanesi, no, ma Verbania sì.
3: Ma anche milanesi no.
2: Ma no, ma infatti forse adesso comincio a votare Vannacci.
0: Parole forti, cazzo. Se avete qualcosa da dire contro Vannacci, 346-6673-263, cazzo, 346-6673-263, i numeri sono sempre caldissimi. Dite piace qualcosa contro Vorrei che vota Vannacci, sì,
2: esatto.
0: Ci tengo a dire.
2: Quello sì, grazie. Fermate.

Allora, giusto per essere chiare, ci teniamo a dire che Imballate non è per niente per Vannacci. Ho appena realizzato che dire Vannacci non è un brutto uomo poteva sembrare un po' strano, ma ci tengo a ribadire che assolutamente Imballate non è per Vannacci.

qua si scherza, comunque imballata in una trasmissione molto ironica e autoironica. E qua dentro c'è troppo casino e troppo alcol per riuscire a fare dei discorsi seri. Vi ricordo che siete sempre all'ascolto di Imballate su Radio Blackout, il mix che state ascoltando è di Monica Witty. E che se state ascoltando questa puntata invece un giovedì non ben precisato, dalle 15.30 alle 16.30, questa è una puntata registrata e che quindi i messaggi che magari state mandando non li leggeremo. Non perché non vogliamo, ma perché proprio non siamo in studio.

0: niente, qua nel frattempo si sculetta.
1: Io qua sono andata verso cose che mi piacciono varie. Questo è in realtà un edit crazy di questa producer che ho trovato su Bandcamp palestinese, che ha fatto un remake di questo iconico pezzo dance. E appunto, come potete sentire, c'è sotto una parte rappata in arabo che insomma, è molto figa.
0: Per chiunque si sia collegato o collegato, vi ricordo che state ascoltando un mix su Imballate di Monica Witte.

0: oppure le 16:21 in base a quando state ascoltando questa puntata, se live o registrata. State continuando a sentire un live mix di Monica Whitty.
1: Yes.
0: Nel frattempo questo formato di imballate fuori onda continua a creare piccole festicciole grazie alle bellissime persone che decidono di passare questi microfoni, quindi grazie mille Carly.
1: Ma figurati, finalmente sono qua, che appunto in quei 4.000 anni di cui parlavo prima di ambientazione a Torino, ovviamente ho frequentato tantissimo questo posto nella parte bassa, sotto alle scale, ed è stato veramente un posto che mi ha fatto scoprire cose devastanti a livello musicale, a livello di incontri. Ho ascoltato ma non ho mai salito queste scale, quindi grazie a te Gigi che mi porti qua.
0: Vabbè, un pochino mi emoziona sarà il fatto che sono anche a un livello elevato di spritz. Però effettivamente non avevo realizzato che comunque era la prima volta che venivi a questi microfoni, quindi mi fa molto, molto piacere che sia successo con noi.
1: Anche a me tantissimo, e salutiamo la nostra amatissima Bucci che non è qui fisicamente ma è qui.
0: Esatto, veramente. Perché io continuo sempre a parlare al plurale in questa trasmissione, perché io comunque anche quando la faccio da sola come Bubble Wrap mi sento sempre insieme a Bucci.
1: Yes, speriamo di averla presto qua, discesa dalla Valpellice, mentre abbiamo la sua coinquilina comunque, che
0: esatto.
1: È un pezzo di lei. E quello che avete appena sentito, così se qualcuno se lo ha chiesto, è questo duo francese, in realtà spagnolo-francese, che si chiama Malesa, che hanno appena fatto uscire questo nuovo disco molto molto figo, in cui fanno questo rap abbastanza conturbante, spoken abbastanza conturbante in spagnolo. Lei, e questo pezzo si chiamava Ciria, mentre adesso stiamo ascoltando David Rapp e Something Lasts Forever.
0: Quindi insomma, come potete intuire, questa è una puntata live questo venerdì secondo 2 ottobre, è il 2 ottobre esatto, questo venerdì 2 ottobre, ma questa puntata andrà anche in onda registrata un giovedì, non meglio precisato, del futuro prossimo. Dalle 15:30 alle 16:30, quindi fondamentalmente se ci state ascoltando in registrata mancano solamente 6 minuti. E poi questa puntata si interromperà per fare spazio a Cosmic Mamba.
1: Si autodistruggerà. Allora andiamo un po' romantiche con una ballad che mi piace molto, che ho sentito ultimamente, e poi ci salutiamo con qualcos'altro.
0: Appunto, come dicevo, appunto, se ci state ascoltando in registrata, questo è l'ultimo pezzo. Altrimenti, se siete in onda live in direct questo venerdì 2 ottobre 2026, avete ancora una mezz'oretta di musica in compagnia di Monica Whitty.
1: Yes.
0: Ma nel frattempo, per chiunque ci stesse ascoltando in registrata, hai voglia di dire un ultimo salutissimo?
1: Un ultimo saluto con un po' di autunno, che in realtà è quest'estate che non sta finendo, di cui dovremmo iniziare a preoccuparci, quindi saluto romantico ma anche un po' allarmista tipo. Quindi mentre cosplayiamo l'autunno, raccogliamo castagne così, iniziamo a ascoltarci le ballad e speriamo in un po' di freschino, dai.
0: Speriamo in delle stagioni che corrispondano all'idea che abbiamo di quelle stagioni.
1: Esatto.
0: Vabbè, comunque imballate questa sera in modalità massime universali. Abbiate pietà di me, normalmente al pomeriggio sono un po' diversa come... come piglio musicale, cioè come piglio di trasmissione, però vabbè, almeno avete un modo di scoprire di anche un'altra sfumatura.
1: magari vi viene anche voglia di venire qua.
0: Esatto, magari vi viene voglia di venire a trasmettere. Esatto, perché brava Carli, madonna. Allora, ricordatevi che comunque Imballate è una trasmissione che ci tiene a trasmettere tutte le persone che hanno voglia di sperimentare con il mezzo radiofonico, con la strumentazione da DJ professionale, che è estremamente costosa e quindi molto difficile da è molto difficile averci a che fare. Quindi sappiate che se avete voglia di sperimentare anche con il mixare la musica che vi piace, ma non avete i mezzi anche economici per poterlo fare, Imballate il posto per voi. Quindi potete raggiungerci e insomma fatevi sentire sul sito di Radio Blackout. Su Imballate riuscite a trovare i nostri contatti, sia miei che miei che di Bucci.
1: Facciamo girare un po' di musica.
0: Facciamo girare un po' di musica, facciamo girare un po' di persone, così che nel circuito musicale non ci siano sempre le stesse persone.
1: Soprattutto la musica che pensate di cui non freghi niente a nessuno, in realtà è quella che forse ha senso portare qua, mi viene da dire.
0: E un caro, carissimo saluto, che effettivamente non abbiamo ancora detto, a tutte le persone che in questo momento si trovino in uno stato di reclusione o di limitazione della libertà personale. Radio Blackout è anche per voi e soprattutto per voi, mi verrebbe da dire. Quindi, insomma, un buon ascolto da Bubble Wrap e
1: Monica Whittier.

0: Allora, come potete aver intuito dalla mia voce, se state ascoltando questa trasmissione sia registrata che live, sono un po' confusa. E quindi pensavo che mancassero solo 8 minuti, se state ascoltando. Vabbè, non importa, un sacco di calcoli matematici che in questo momento non sono in grado di fare. La mia mente è un po' tipo il meme di A Beautiful Mind. In ogni caso, manca ancora del tempo e c'è una persona che ha voglia di dire qualcosa ancora ai microfoni, quindi...
1: Verbaia.
0: Cioè, vuoi dirmi davvero Verbaia, che l'unica Verbaia. Cosa che vuoi dire è Verbania?
1: Ma era lì che...
2: Era... Tu dove sei? Raccontaci le tue origini.
1: Massimo il pericolo di... Massimo il pericolo di Verbania?
2: Dell'altra sponda.
0: È dell'altra sponda.
1: Cazzo, cioè.
0: Aspettate un secondo che aggiungo un microfono. Abbiamo un contributo dalla sponda, non l'altra sponda di Verbania.
3: Io sono sempre la quota blu, rosa, verde, gialla di Verbania. E niente, no, dicevo che dall'altra parte del lago abbiamo una sostanza che si chiama Massimo Pericolo, che è partito da lì, capito? Faceva il Cobianchi, che è una scuola superiore che hanno fatto le mie migliori amiche.
1: Ah sì, io sapevo così.
3: Esatto, e nulla, comunque c'è, cioè, qua nelle 8000 persone sta orbitando pure un ragazzo che ha buttato fuori il Massimo Pericolo. E noi comunque sosteniamo la voce della provincia, sosteniamo le acque troppo calme del lago, sosteniamo le montagne che a volte ci salvano e sosteniamo Verbania. Quindi chiunque è contro Verbania, cioè sinceramente, out of
1: Che imballata. Se ne vada...
0: chiunque è contro Verbania, 346-66-73263. Chi è con Verbania? 346-66-73263. Oppure squillini allo 011-24.
4: Si apre il televoto per Verbania. Io direi che appunto 346-66-73263. Se volete Verbania fuori dal Piemonte, ecco, questo è il momento per voi.
1: Lungo discorso avanti da un po' di tempo.
0: Imballate da un momento all'altro è diventata praticamente un terreno di scontro sul territorio di Verbania. Secondo me c'è una persona che sta prendendo il microfono e che ha voglia di dire no. Basta. Io è un'abitudine, tipo, senti, vedi un microfono e dici: ciao, sono Ciolle, ho bisogno di
3: avere un microfono in mano.

0: a tutte le persone che orbitano nella situazione. Questo è Imballate fuori orario 22:38 di questo venerdì. Madonna, che fischio assurdo. Ok, di questo venerdì 2 ottobre 2026. Vabbè, sto facendo un sacco di casino col mixer. Avete ascoltato un'oretta di selezioni di Monica Whitty. Se siete in ascolto ancora, avete ancora 20 minuti in nostra compagnia. Una delle puntate più confuse probabilmente di Imballate, anche grazie a Monica Whitty, bisogna dirlo.
1: Yes. Standing ovation.
0: E purtroppo i microfoni sono incredibile, i nostri microfoni a Radio Blackout sono pazzeschi, quindi non si sente abbastanza il rumore
1: intorno a noi,
0: ma c'è stata una grande standing ovation per Monica Whitty.
1: Tutti in piedi, è un po' come quando hai presenti i meme di quando inviti i tuoi amici al compleanno e allora arriva, non so, quello di Star Wars, quello della famiglia Adams, così. Si sente un po' così, molto bello, però tutti che trovano il loro common language, capito?
0: Allora, posso dire che ho riso, ma non perché sapevo di che cosa stavi parlando, ma perché sentivo di dover ridere, perché non sono abbastanza... Non sono abbastanza cultrice delle cose, dei meme, quelle robe lì. E quindi niente, continuo questa puntata di Imballate confusissima, buon ascolto. Errore!

0: Ci teniamo anche a portare un contributo delle persone che ci hanno raggiunto qui negli studios, solamente per fare clima, perché imballate anche clima.
1: Bella rega, sono felicissimo di essere qua, grazie di avermi accolto, è una situazione bellissima e vi adoro, siete fantastici tutti.

0: E alle 22:54 ci teniamo a dire
1: ciao Giulio, grazie ciao Giulio. Mille per esserti venuto a noi. Meno male che sei arrivato, perché iniziamo a sentire un po' la tua mancanza, quindi grazie che ci sei.
0: Comunque questa è la puntata di Imballate più confusa e con più dissing in assoluto. Abbiamo attraversato dissing su Verbania, Vannacci, su questo mood di fine serata di Monica Whitty, su varie ballate attraverso diverse nazionalità, diversi ritmi. E il Giulio di cui parliamo è proprio lui, Giulio di La Messa in Scena, la trasmissione che va in onda ogni due venerdì, non mi ricordo ovviamente quali, la domenica alle 22 o 22:30, non me lo ricordo.
1: È preparatissima comunque.
0: Raga, qua è un lavoro far parte di Radio Blackout.
1: Su una settimana avere solo mezz'ora di spanno di errore, devo dire che non è male. Sei una grande fan. Mi raccomando, ascoltate La Messa in Scena.
0: Mi raccomando, appunto, ascoltate La Messa in Scena. Però Giulio, qua ti aspettavamo tutto e non sei mai arrivato.

0: che non riesco a vincere. Lo vedete sulla torre, il corvo luminoso non conosce il limite. L'azione di graffiare il pavimento è troppo nuovo, l'asi del cemento. Una lista di cose che non riesco a vincere.
1: Imballate anche questo.
0: Imballate. Coordinate season. Non lo riesco a vincere.
1: Takeover imballate. Anche non solo DJ set, ma pure del trapping live.
0: Ci vuole carattere per fare la trap.
1: Tu tieni
0: abbiamo
1: carattere.
0: Solo la passione qui.
1: Ah, ok.

forse son morto, allora pace, ma nel frattempo guerra, in cielo in alto, un terzo a destra, le vite terze non compra niente. Ma sono furbe, rivendono la droga e sono d'accordo, se tu cerchi la banalità del male meglio se cambi il porto.

0: Ricordo che sono le 22:40 di questo venerdì 2 ottobre 2026. E che in mancanza di 4x4 Monster Truck noi stiamo continuando a trasmettere. E che quindi siete ancora all'ascolto di questo Imballate fuori orario. In compagnia della selezione incredibile delle pennette infuocate di Monica Whitty.
1: Cuore che fa un si può passare, avai casi tu.
0: In compagnia di tante persone molto carine.
1: Finisci non ti scantare, ama picchiare umani. Io dovessi...
0: Che al di là dell'acquario di Radio Blackout ballano e si divertono.

0: Ma tipo in generale.
1: Niente, allora è successo che per qualche minuto non ci avete sentito perché eravamo per sbaglio in preascolto, ma posso assicurarvi che è stato un momento di incredibile...
2: Ripetiamo velocemente.
1: No, di incredibile presenza scenica ai microfoni. Però vi risparmiamo della replica e ogni tanto le cose non si possono ripetere, sono state troppo belle la prima volta. Buonanotte. Grazie mille Monica Witti per averci tenuti compagnia.
0: E adesso tutti a Ramisacchi.
1: Buonanotte.

0: un po' come Lippo Paolo. Oh, ragazzi, a Torino non stanno ancora bene.
1: Ma il pazzo non abbiamo mai fatto Lippo Paolo, è vero. Possiamo lasciarli così? No.
2: Guarda quanta gente, non la capiamo adesso.
1: Signori, vi spieghiamo, scusate il silenzio, anche abbastanza imbarazzante. Sì, dai, canottiera. Vi siamo per introdurre, eh? Ecco, grazie, un applauso per la canottiera di Sabino, dai ragazzi.
0: Un applauso di incoraggiamento per una canzone che parla di un ragazzo che in poche parole di un che andando a scuola nelle valli valdostane, insomma, la scuola materna. E il nostro amico, un po' ragazzi un po' problematici, difficilmente integrabili, ecco, e quindi insomma lui col suo fagottino, con i quaderni, la cartellina, anzi la cintura come si usava una volta, quella con i finali, quello con l'abecedario. Ecco, Lippo Paolo alla scuola materna era precoce, utilizzava l'abecedario, conosceva già l'alfabeto, i numeri, i calcoli, le cifre, l'equazione. Con gli occhialini, il cappello con sopra scritto Concrete, la toppa dei Isiro is gone sul pantalone. Pratica maglioncino, perché insomma faceva freddo, ecco, e poi Felice
1: e dentro l'asilo tutti quanti lo prendevano in giro, e quindi tutti quanti a un certo punto giurlavano Ippo Ippo Paolo, okay. E questo dovete poi dirlo voi per prendere in giro l'Ippo Paolo. Chi è l'Ippo Paolo? Ecco, io vi faccio così con la mano, verso Paolo. Giustamente verso Paolo, vi faccio così, voi fate un coro che prima abbiamo sentito insieme, tipo
3: Lippo Paolo!
1: Dovete essere forse un po' più incoraggiati.

0: Sabato 3 ottobre 2026. Brucia di vita, United for Gaza.
1: Dalle ore 17 ai Giardini Reali di Corso San Maurizio 6, Torino. Suoneranno in un mirabolante concerto.
2: Young Gang, Torino Street Punk. Il duo Ventrella e Gigio Bonizio. Asia Noia, post-punk dalla Romagna. Yellow Pennarello, No Wave Noise. Elli Cottino e Sista Sofi, Hip Hop.
0: Troverete banchetti informativi, bar e punto ristoro vegetariano vegano.
1: Tutto questo benefit su Mood Jerez per Gaza.
3: In caso di pioggia, l'iniziativa verrà spostata.

0: Flaps, cosa facciamo?
1: Non lo so, tu cosa vuoi fare?
0: Senti, Flaps, io dico che cosa facciamo, tu dici tu cosa vuoi fare, allora io dico che cosa facciamo, tu dici tu cosa vuoi fare, che cosa facciamo, cosa vuoi fare, facciamo qualcosa!
2: Non sai cosa fare? Vai su Gancho.
3: Gancho, ma dove lo trovo?
4: Su gancho.cisti.org.
3: Ma non potevate scegliere un nome migliore?

0: all of the time.
1: Sabato 3 ottobre 2026, brucia di vita, United for Gaza.
2: Dalle ore 17 ai Giardini Reali di Corso San Maurizio 6, Torino, suoneranno in un mirabolante concerto
3: Young Gang, Torino Street Punk, il duo Ventrella e Gigio Bonizio, Asia Noia, post-punk dalla Romagna, Yellow Pennarello, No Wave Noise, Elli Cottino e Sista Sofi, Hip Hop.
1: Troverete banchetti informativi, bar e punto ristoro vegetariano vegano.
2: Tutto questo benefit su Moody Erez per Gaza.
4: In caso di pioggia, l'iniziativa verrà spostata.

sai che Radio Blackout trasmette sui 105-250? Monfotti! Lo sai che c'è anche lo streaming www.radioblackout.org? Monfotti!